0: Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al Lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.
1: Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Il sogno con Antonella.
4: Di che cosa vi occupate?
3: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni. Quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
4: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
3: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
4: E le pagine quindi sono nome?
3: Il sogno con Antonella.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Life. Tre città, una sola voce. 6023.
1: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone,

0: quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
2: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Allora, la nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
5: Quindi di cosa vi occupate?
4: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
5: Vi occupate anche poi dell'adozione?
4: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
5: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
4: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
5: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
4: No, Instagram e Facebook.
5: Come si chiamano?
4: Baffi e Code ODV.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Ciao ragazzi, sono Claudio Coluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.
7: Sei zero ventitré.
8: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mattarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
4: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
5: Un paio di schiaffi?
6: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di Pubblicità Progresso.
7: Radio 6023.

0: Ahmed, a te da di venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it

0: reali fra tipo siamesi. Yeah.
1: Milano, sguardo distratto, bacio di ghiaccio, capto, frequenza di intolleranza, mancanza di tempo e di vento, intenso traffico denso, ripenso al motivo per cui vivo tra il grigio di questo.

0: Is that your grandma's coat?
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Sono le tre.
4: Raduni, l'Associazione Nazionale degli Operatori Radiofonici Universitari. www.raduni.org.
5: Radio 6023. La radio degli studenti del Piemonte Orientale.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
8: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
7: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
8: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
7: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
3: Il biotestamento è questo.
6: Scusi, per il biotestamento?
2: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
6: Perché posso.
5: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
9: Di cosa vi occupate?
8: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
9: Quali sono i vostri contatti?
8: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio, la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
9: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
8: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
7: Radio 6023 per il centro territoriale volontariato Biella Vercelli.
10: Wake up.
11: Sei zero ventitré.
12: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: una sola voce. 6023.
1: E di 6023 cosa ne pensa?
2: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
3: E lo station manager Alessandro Raimondo?
4: È un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
1: Altro da aggiungere?
5: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
1: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.

0: ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
1: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 torna al Good Morning Lab
0: per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
1: Radio 6023,
0: comoda,
1: viva,
0: sempre al tuo fianco.

La prima volta ricordo era un fine settimana. Gli sbirri, i cani, le tasche piene di katama. Le fughe in moto, guarda, il piede sulla targa. L'inverno, il fumo, il freddo, gli occhi spenti, notte tarda. Sai come com'è, come funziona la prima di ogni volta. Vai oltre come se fosse quella che chiami l'ultima. Sai come com'è, come chi pensa la vita è troppo corta. E quante volte che hai ripetuto questa è l'ultima.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 4.
3: Se tu lo vuoi, tu lo sarai una di noi.
4: Diventa uno stagista di Radio 6023.
5: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
3: Sotto il segno
4: di Radio 6023.
6: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
7: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
2: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
1: Sì, li fanno i nostri volontari e durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
2: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
1: La mail, il cellulare?
2: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
1: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
3: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Argilla Odivi è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
6: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
5: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
6: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
5: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
6: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
5: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato

0: Vercelli. Tre città, una sola voce. 6023
1: 623
2: 6020 che?
3: 6023
2: 6023
1: 6023 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: un contratto a zero cifre, un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto, 150 ore da superare, un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
1: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
0: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
1: Lavorerai per me.
0: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
1: Sei fuori.

0: Tempo libero e non sai come impiegarlo?
1: Cerchi crediti e non sai dove andare?
0: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
1: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
0: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023, formazioni tecniche su regia e speakeraggio, migliorare le tue capacità comunicative, montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
1: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
0: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109. Oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
1: Se vuoi divertirti a lavorare,
0: a Radio 6023 devi entrare!

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 5
2: e qualche minuto.
3: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.
4: Hai un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android?
5: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
4: Radio 6023, ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.
6: Ok, Tommy, geistux le radio 6023 in Italia.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli, ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo un po' poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Sansuvolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
9: Che attività fate per i ragazzi?
8: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
2: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
3: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro. Facendo il nostro dovere, la lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone, quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
2: Paolo Borsellino.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
6: È stato lungo il viaggio?
5: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
6: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
5: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
6: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
5: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
6: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
5: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali. Però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
6: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
5: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.
8: 62-3
9: 6020 che?
10: 60-23
9: 6023
8: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Sono le 6
1: e qualche minuto.
2: Lo sai che la tachipirina 500 se ne prendi due diventa 1000.
3: E se ora ti brucia un po' il sedere, non stare fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della Tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz o Olivata Giasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.

0: Tutto per il grill in via Melzi 1315 a Viandrate Olona. Prova la salsa dei Boris.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
3: Di che cosa vi occupate?
2: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
3: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
2: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
3: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
2: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpa e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
3: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
2: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
3: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
2: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
3: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
2: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
3: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
2: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
3: Di che cosa vi occupate?
2: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
3: Quali sono i vostri contatti?
2: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. E una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Quando torno a casa vorrei
5: stare zitta e muta.
4: Al lavoro vorrei
6: fare carriera sotto la scrivania, eh?
4: Quando cammino per strada mi piacerebbe
7: una mattarella!
4: Dopo gli studi mi piacerebbe
7: non rompere!
4: Quello che chiedo alle istituzioni è
8: un paio di schiaffi!
9: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Suditè.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
10: Say my name.
11: Radio 6023.
10: You're goddamn right.
12: 62-3.
13: 6020 che?
14: 60-23.
13: 6023.
12: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: l'unica cosa che faccio leggere. Adesso scrivo perché ho finito le cose da leggere. Leggere, cose leggere, niente di che. Non scrivo né di leggere né di politica. Mi parlo addosso, insomma. Come se lasciassi un messaggio in segreteria.
1: Mamma, guarda che non torno per cielo. Sono un ribelle.
0: Sono un ribelle, mamma.

0: e un po' di salottino. Vieni a Pizzonasco sulla strada per Cavriago e bevi il latte marchiato Tana dei Boris.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
3: E che cosa fate?
2: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio, in modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
3: Cosa fate qua oggi?
2: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
3: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
2: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Piod TTA, Mike Check, Tommaso alias Piotto ascolta 6023, Bombo.
5: Tre città, una sola voce.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
3: Adesso arrivo, non rompere.
2: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
3: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
2: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
3: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza.

0: prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
1: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
0: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Biotestamento. Informati su vidas.it.
4: Scelgo adesso. Adesso che posso.
2: Radio 6023. 6023. 6023.it
6: 62.3
7: 6020 che?
8: 60.23
7: 6023
6: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiusta tutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei vostri cuori 023. Ogni 3 cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
3: Perfetto, e cosa fate?
2: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
3: E come possiamo contattarvi?
2: Abbiamo un numero telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti, e poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
3: Possiamo sapere l'indirizzo email?
2: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
5: Perché? Perché posso? Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
6: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
7: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
5: Il biotestamento è questo.
8: Scusi, per il biotestamento?
4: Vuole fare il biotestamento anche lei?
5: Ma perché?
8: Perché posso.
7: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
9: Tre città. Una sola voce.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 8.
3: Più o meno.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Cindy. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto...
6: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
5: Noi siamo a Santiago, sì, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203 intestato a Emergency 2842-6203.
8: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
9: Oh, ma perché fai la voce così seria, sensual?
8: Perché fa figo.
9: Ah, già, giusto. Beh, dai, di quello che devi dire. Scusa l'interruzione.
8: Eh sì. Ciao, gente. Siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
9: Oh, quel tre città, una sola voce mi è piaciuto. Rifammelo.
8: 6023, tre città, una sola voce.
0: Tre città, una sola voce.

21 marzo 1901. Manicomio di San Girolamo, Volterra. Mia cara consorte, rispondo alla tua cara lettera da me tanto gradita. Mi trovo molto contento nel leggere la tua lettera da me tanto gradita, dove sento che state tutti bene. Io sarei in perfetta salute di tornare a casa. Non vedo l'ora e il momento di tornare a casa per abbracciarvi tutti e baciarvi di cuore. È già diverso tempo che mi trovo in questo manicomio ricoverato, distaccato da voi altri. Dunque, procurate quanto prima di venirmi a pigliare e portarmi i panni. Non potete immaginare quanto brami di tornare a Cecina, che qui mi par d'essere in esilio. La pazienza non mi manca, ma da un giorno all'altro mi scapperebbe se non mi facessero partire. Sto contento, allegro, solo desidero di stare insieme, in famiglia. Cara consorte, mi raccomando a te e al mio caro fratello Roboamo, dunque, non mi abbandonate sul fiore di mia vita, che io non vi ho mai abbandonato. Scuserete se qualche volta vi ho offeso con parole, ma il cuore è sempre amoroso con voi altri, tutti quanti. Ricevi tanti saluti e baci dal tuo affezionatissimo consorte, Gottardo.

Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire.

0: magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età di...
1: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
0: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136, 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco Aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
2: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
0: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
5: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
4: Aiutaci a fermare questa vergogna.
5: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
3: Radio 6023.
6: Toda gioia, toda bellezza.
7: 62-3.
8: 6-0-20 che?
9: 60-23.
8: 6-0-2-3.
7: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: la sua voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.

quadretto felliniano, con un coniglio rimbambito in mano e carte sparse sul perché. Con il cuore in gola, guarda dentro il cilindro per ore, sospeso in mezz'aria, il suo silenzio.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Lupo News, tutte le news del Piemonte orientale.
3: Basta viaggiare da soli. In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del rettorato, in presenza e in live streaming.
2: Tutte le news del Piemonte orientale.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto. Tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dall'ufficiale della scuola, in sostanza.
6: Avete anche degli altri contatti social?
5: Prego.
7: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
9: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere, la lotta alla mafia. Il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
8: Paolo Borsellino.
0: Tre città. Una sola voce.
1: 6023. Radio 6023, UMG Web Radio presentano Studiare informati. Comunicazione sociale in pillole da 30 e lode.
10: Promosso!
11: Ciao, questo è Studiare informati e noi siamo Francio
12: ed Elisa, direttamente dall'Università Magna Grecia di Catanzaro.
11: Prima di addentrarci nella comunicazione sociale e farvi conoscere quelle realtà dei nostri territori che con i loro progetti aiutano chi è più in difficoltà, promuovono lo sviluppo culturale e l'incontro tra i popoli, vogliamo chiedervi: ma voi lo sapete nello specifico chi è un volontario?
12: No, non vi stiamo chiedendo se conoscete qualcuno che fa volontariato, ma se conoscete quali sono le caratteristiche generali che ogni persona che si impegna socialmente ha. Insomma, una sorta di identikit.
11: Partiamo dalla più facile, quella che si vede per prima, la volontà di aiutare, cioè la voglia di mettere le proprie conoscenze, le proprie competenze al servizio di una causa, o anche la voglia di impararne di nuove, per poter dare un contributo a qualcosa che ci sta a cuore.
12: A braccetto con questa prima caratteristica se ne aggiungono altre due molto importanti, che spesso vengono fraintese o sottovalutate: l'impegno e la dedizione. Chi fa volontariato impegna il proprio tempo libero gratuitamente per dedicarsi a una causa che vuole sostenere o supportare.
11: Quindi per fare volontariato ci vuole molto tempo libero? Non necessariamente. Basta avere la volontà di dedicare quel poco che si ha alla causa che si vuole sostenere. Viceversa, non necessariamente chi annulla la propria essenza per dedicarsi ad una causa è automaticamente un buon volontario. Un giusto equilibrio è sempre la cosa che garantisce i risultati migliori.
12: Altri importanti segni particolari di un volontario sono l'entusiasmo e la pazienza. La vita nel volontariato non sempre è facile, anzi è spesso costellata di difficoltà e ostacoli all'apparenza insormontabili. Affrontarle con un pizzico di entusiasmo e con tanta pazienza è l'unico modo per non cedere alla frustrazione. Sì, perché quando ci si interessa di cause sociali e di pubblica utilità si osservano più da vicino aspetti umani, non sempre facili da comprendere e affrontare.
11: La nostra empatia verso il prossimo, gli animali o qualsiasi sia il soggetto della nostra azione volontaria ci espone anche al dolore, alla tristezza e ad altri sentimenti che possono abbatterci. Ma la soddisfazione per il bene che doniamo al mondo è in grado di motivare e gratificare noi volontari, con la consapevolezza di star donando qualcosa di nostro ad una causa davvero fondamentale.
12: Insomma, è uno sporco lavoro, ma da un grande cuore derivano grandi responsabilità. E forse sei proprio tu che puoi cambiare il mondo con la tua azione di volontariato. Chiudiamo questo identikit con gli ultimi due elementi che completano il quadro di un buon volontario: il senso di responsabilità e il lavoro di squadra.
11: Neanche il migliore dei volontari può prescindere dal dover lavorare insieme ad altre persone. Pertanto, è importante imparare a collaborare e cooperare.
12: Secondo gli ultimi dati Istat, relativi a qualche anno fa, il 9% della popolazione italiana si dedica ad attività di volontariato, per un totale di 5.500.000 persone. Un numero che all'apparenza può sembrare alto, ma che è lontano dalle cifre toccate dagli altri paesi europei. Si può fare ancora di più.
11: Sappiamo che di questi 5 milioni e mezzo, solo il 10,7% è composto da persone nella nostra fascia d'età. Saremo riusciti a fare di meglio negli ultimi anni? Non ci resta che aspettare i dati del nuovo censimento e nel frattempo impegnare noi stessi nel coinvolgere e sensibilizzare sempre più amici a queste tematiche.
12: Chi Chissà quante volte ti sarà capitato di vedere in televisione, sui giornali o sentire in radio degli spot di promozione sociale seguiti dalla dicitura pubblicità progresso. La cosa è talmente famosa in Italia che è entrata nel linguaggio comune per indicare la promozione di un'iniziativa a sostegno di categorie fragili o svantaggiate, che abbia come sfondo la prevenzione o la sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Ma sapete davvero cos'è Pubblicità Progresso?
11: Pubblicità Progresso è una fondazione nata agli inizi degli anni 70, un consorzio di emittenti, editori e comunicatori riuniti che si pongono, citiamo testualmente, al servizio della crescita civile e sociale del nostro paese. Lo scopo della Fondazione Pubblicità Progresso è contribuire ai progetti di comunicazione sociale per favorire la sensibilizzazione dell'opinione pubblica su vari temi di utilità sociale per la comunità.
12: Si potrebbe dire che in Italia è la realtà capostipite della comunicazione sociale per come la intendiamo oggi. Del resto, ha compiuto 50 anni giusto l'anno scorso. Collaborando con le istituzioni, grazie al lavoro di soci, organizzazioni e media, realizzano campagne di comunicazione, orientate alla promozione su temi di pubblica utilità più disparati, spesso collaborando anche con altre nazioni e comunità. Dalle campagne sull'alfabetizzazione informatica a quelle sulla donazione degli organi a quella informativa sull'HIV.
11: Ma questi sono solo alcuni dei vari temi toccati da Pubblicità Progresso nella sua attività decennale. Nel suo operato, la Fondazione non si limita solo a fare campagne pubblicitarie, ma organizza insieme a istituti scolastici e a università veri e propri eventi di formazione, sia direttamente dedicati alle campagne portate avanti che più in generale orientati al tema della comunicazione sociale.
12: Vuoi saperne di più su Pubblicità Progresso o sostenerne la causa? Sul sito dell'ente troverai tutte le informazioni per diventare socio o per partecipare alle loro call to action.
11: E con questo siamo arrivati alla fine di un'altra puntata di Studiare Informati.
12: Da Elisa
11: e Francio è tutto. Ci becchiamo alla prossima.
13: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
14: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento, in ogni circostanza, ecco.
15: Scout di Vercelli?
14: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
15: E avete dei contatti?
14: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato, composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
2: Di cosa si occupa la vostra associazione?
1: Clownterapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia, per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
2: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
1: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
2: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
1: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
3: Radio 6023. Stay Rock.
4: Yeah.
3: 62-3.
5: 6-0-20 che?
6: 60-23.
5: 6-0-2-3.
3: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: de cette obligation.
1: Schengen.
0: Il faut noter cependant que Schengen n'implique pas la suppression inconditionnelle de tous les types de contrôles liés au déplacement. Et gardez à l'esprit, par exemple, la différence entre contrôle aux frontières et contrôle de sécurité. Ces derniers, comme leur nom l'indique, sont effectués pour des raisons de sécurité, notamment dans les aéroports, et ils concernent tous les passagers qui voyagent dans l'espace Schengen. Un passager peut également devoir présenter un document attestant de son identité afin de prouver qu'il est le détenteur légal de son titre de transport. Signalons aussi, à titre d'exception, les contrôles aux frontières qui peuvent être réintroduits temporairement par un État Schengen dans le cas où une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure a été identifiée. Cette possibilité a été appliquée plusieurs fois dans la pratique, notamment en France, qui a rétabli le contrôle aux frontières en raison de menaces terroristes.
1: Schengen.
0: L'espace Schengen ne se limite donc pas à faciliter les déplacements. Il contribue aussi à maintenir la sécurité de l'ensemble de cet espace. Le système d'information Schengen est une base de données créée spécialement à cet effet. Il permet à la police et aux autres autorités publiques compétentes d'accéder à des informations concernant, entre autres, les personnes disparues ou recherchées et de vérifier ces informations. Il s'agit d'une plateforme de coopération entre les organes répressifs de différents pays qui contribue à maintenir un niveau élevé de sécurité, notamment aux frontières extérieures de l'espace Schengen. Mais revenons un instant sur les origines de l'espace Schengen. En 1985, 5 États membres de l'Union européenne décident de supprimer les contrôles aux frontières intérieures. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'intégration européenne après la Seconde Guerre mondiale et vise à renforcer la confiance mutuelle en supprimant les frontières. Le nom de la zone provient de la commune de Schengen au Luxembourg, où l'accord initial a été signé par les États fondateurs. On appelle aujourd'hui « acquis de Schengen » l'ensemble des accords de Schengen et de ses dispositions connexes. Cela fait plus de 25 ans que cet acquis fait partie du droit de l'Union, depuis son intégration par le traité d'Amsterdam. À l'heure actuelle, près de 40 ans après la signature de l'accord de Schengen, plus de 400 millions de citoyens peuvent voyager librement. En plus de faciliter la circulation des personnes, que ce soit à des fins professionnelles ou privées, Schengen renforce également l'économie européenne en améliorant la qualité de notre vie quotidienne. Il constitue indéniablement l'une des plus grandes réalisations du projet d'intégration européenne.
2: Kun puhutaan EU:n lainsäädännöstä, kuulemme usein sen kaltaisista suurista kokonaisuuksista kuin yhteinen maatalouspolitiikka, EU:n talousarvio tai Euroopan vihreän kehityksen ohjelma. Todellisuudessa suurin osa EU:n laeista vaikuttaa kuitenkin kansalaisten päivittäiseen elämään EU:n kaupungeissa ja alueilla. Euroopan alueiden komitean päätavoite onkin suojella EU:n kaupunkien ja alueiden etuja. Euroopan alueiden komitea on elin, joka antaa neuvoja EU:n toimielimille. Komitea pyrkii tuomaan EU-kansalaiset lähemmäs EU:n päätöksentekoa. Komitean jäsenet ottavat huomioon alueiden tarpeet ja vaatimukset ja soveltavat EU:n lainsäädäntöä paikallisiin olosuhteisiin. Alueiden komitea on muun muassa julkaissut komission kanssa käsikirjan, jossa annetaan paikallisia aluehallinnoille ohjeita Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta. Komission, EU-neuvoston ja Euroopan parlamentin on pyydettävä komitealta lausunto kaikesta lainsäädännöstä, joka koskee paikallis- ja aluehallintoa. Jos komitea ei kuulla, vaikka olisi pitänyt, se voi viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen puolustaakseen institutionaalisia oikeuksiaan. Komitea voi myös antaa lausunnon mistä tahansa aiheesta, jos se katsoo, että jokin asia on paikallisten tai alueellisten etujen vastaista. Lisätietoja unionin tuomioistuimesta ja sen toiminnasta saat, jos kuuntelet Euroopan parlamentin tuottaman Käsitteet haltuun -sarjan podcastin Euroopan unionin tuomioistuin. Alueiden komitea perustettiin vuonna 1992 Maastrichtin sopimuksella. Se edustaa EU:n alueiden poliitikkoja ja toimii linkkinä EU:n kansalaisten ja EU:n toimielinten välillä. Komitea piti ensimmäisen istuntonsa Brysselissä vuonna 1994. Alun perin EU-maat nimittivät komitean jäsenet ja jäsenten toimikausi kesti 4 vuotta. Komitean kokoonpano muuttui Nitsan sopimuksen myötä. Nykyään jäsenten toimikausi on 5 vuotta ja vaikka sitä ei aiemmin vaadittu, heidän on oltava jonkin EU-maan alue- tai paikallishallinnon edustajia. Alueiden komiteassa on 329 jäsentä. He edustavat yli 92 000 kuntaa ja 240 aluetta eri puolilta EU:ta. Jäsenet kokoontuvat täysistuntoon 5-6 kertaa vuodessa. EU-maiden edustus alueiden komiteassa on suhteessa niiden väkilukuun, aivan kuten Euroopan parlamentissakin. Toisin sanoen, samankokoisilla mailla on yhtä paljon paikkoja. Eniten jäseniä on Saksalla, Ranskalla ja Italialla. Kullakin niistä on 24 jäsentä. Malta on EU:n pienin maa, joten sillä on vain 5 edustajaa, kun taas Kyproksella ja Luxemburgilla on kummallakin 6 edustajaa. Tämä käytäntö estää suurempia maita saamasta liikaa valtaa, mutta ottaa silti huomioon maiden väestömäärän. Kuten Euroopan parlamentissa, alueiden komitean jäsenet toimivat poliittisissa ryhmissä. Komitean jäsenet valitsevat puheenjohtajan ja ensimmäisen varapuheenjohtajan 2,5 vuoden toimikaudeksi. He tekevät yhteistyötä alueiden komitean valiokuntien kanssa ja laativat yhdessä lausuntoja, raportteja ja päätöslauselmia, joista komitea äänestää täysistunnossa. Komitea ei kuitenkaan keskity pelkästään politiikkaan. Yksi sen tavoitteista on kannustaa osallistumista alue-, paikallis- ja yksilötasolla. Komitea järjestää kyselyjä, kuulemisia ja tapahtumia, joihin voivat osallistua alue- ja paikallisviranomaiset, yhdistykset ja kansalaisjärjestöt sekä asiantuntijat, tutkijat ja kansalaisyhteiskunnan edustajat. Yksi tällainen tapahtuma on Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko. Se järjestetään joka vuosi lokakuussa Brysselissä. Tapahtuma kestää 4 päivää. Se kokoaa yhteen poliitikkoja, asiantuntijoita, yrityksiä, rahoituslaitoksia sekä paikallisia ja eurooppalaisia järjestöjä. Tapahtuman aikana EU:n paikallis- ja aluepolitiikasta keskustelee yli 1 000 puhujaa. Komitea myöntää myös Euroopan yrittäjyysaluetunnustuksia. Haku on avoin kaikille alueille, joilla on poliittista valtaa. Komitea antaa EU:n alueille ja kaupungeille tilaisuuden saada tunnustusta yrittäjyyspoliittisesta strategiastaan. Voittajat saavat Euroopan yrittäjyysaluetunnuksen koko vuodeksi. Vuonna 2025 tunnus myönnettiin Espanjan Galicialle, Kroatian Krapina-Zagorjelle ja Puolan Masovialle. Euroopan alueiden komitea kannustaa myös nuoria poliitikkoja osallistumaan ja tarjoaa heille räätälöityä koulutusta. Komitea kutsuu nuoria johtajia täysistuntoihinsa ja tapahtumiinsa. Yksi niistä on Euroopan alueiden ja kaupunkien huippukokous. Siellä nuoret johtajat voivat tavata pormestareita, aluejohtajia ja Euroopan parlamentin jäseniä. Euroopan alueiden komitea luo yhteyksiä EU:n toimielinten ja kansalaisten välille, sillä se tuo kuuluviin paikallisyhteisöjen asiat hyvin tuntevien paikallis- ja alueviranomaisten äänen. Bryssel ja Strasbourg saattavat tuntua monille meistä kaukaisilta, mutta alueiden komitea tuo ne paljon lähemmäksi kotia. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.
3: Tafarishi vihahtuhtais lainta agas falaine, agas ta lainta an flaneet chomaa. Ta sevras behek soolukta anta, agas ta rool ban viehtanach aga sa chorak a gwyna an ahrahe ar oide. Tugan siad iske glan bia agas avridoing, denin siad ihracha a chosu, agas lai dian siad an bwael gymiach tabis diawn. Se sin an fag das dian on eantas caniacht agas cailiacht a arishi a yawsu, agas barachar fein a gosant agas an navanu. Tarig éisach le i gáidú an chaidáin reachtaíoch níos fearr. In san agránsa, jo amid tila ólas fe stratéis foréisach ta nuán éantais le haig fithe trucha. Tá an orpech iawn das an réigiúin in a bhfuil an lianas mó farísí ar daun. Tá timpil dahad fáin géad a talte clúd a heile fhoríisi. Feithir fhorfinn an anvahe agus na blándaí dúchasacha in san árabanta. Bíon fhoríisi tar bhúil ag a láir slite, fai mien siad mai línta carbóin coragás, a súd éachsúid carbóin as an éir, ar hlí a chauvíon leis an ahu éráide a chóruach. Fé láhar súan siad hart a defáin géad dastíachtaí omlána an éantasisteach. In a haunta san, cairn na fhoríisi isca glan ar fáil, agus cauvíon siad le timfrialta isca rialú agus an bwéil gamioch scurhí talún agus tilta ón a laidú. Táid riachtanach da gael agarái tuile, mar quahíon siad desna fastíachta. Is fuin se áfriad chomá ar fédriad a úsáid ar hlíon vúinehe, agus is cauvíad o hefna cunéalacha is gádan ar a mórach da chéfnú. Le blianta beaganos tá afrú súntasach tagheir na fhoríisi. Tá dúthláin ag súile rompa ó bhfuil éfachta cá ar an tslí a bhaidh mion siad agus ar a gomas tarbhí ag súile a chur ar fáil do nádúr agus do dhaoine. Cé go bhfuil fhoríisi in san árap ag aibhí níos láin tuaile ar hlite áirithe, tá go láirdaíobh fós an mhéal mé eol ar aibhna ag súile, a bhfuil trúilú éir agus uisce, cailúint na gnáthóg agus na bithe ag súlaachta, falscathe agus tromaigh agus leatha cahracha isteach i limistéir fhoríise. Is eol den aontas árapach tách na fhoríisi le fad an lá. In 1808 lag straitéis fhoríisiúta an aontas béimear na dúthláin a bhí ann do ríisi an aontas. Ina haontas an lag sé amach cospóirí cuitine agus tróir phrúnsabal ó thaobh an bhairtis fhoríisiúta de. Ghlacadh straitéis fhoríisiúta nua an aontas de fiche trúcha i bheith fiche haon. Tá sé mar aim le cospóirí bithe ag súlaachta an aontas in airtú agus bura chuir féh chosaint a bhanú agus teachta níor ár fhoríisi. An príomhfhorm a tagathe atá ann de ná an comhaontú glas don árap a chur na hécha chóiris a gríláir socaí dí carbónaithe a bheith le buint amach fé fiche chuige ar dhéanaí. Chuirigh straitéis fhoríisiúta nua an aontas le caníocht agus cailíocht do a bhoríisi trí chosaint a thuairt dóibh agus iad a bhanú. Tá reachtóirí tar éis díon chosaint a thuairt isteach as na fhoríisi príomhe agus seanáis, agus tá spruchanna a bhanaithe leaga síosacha atá ceangailteach féin dlí. Tá siad tar éis céimna i cíochta chruthú chomá le haig séirbhísí écha chóiris dúnéirí agus banistóirí fhoríise. Tá sé mar aim leis an straitéis drasachtaí airgdais ar Urbert chun séirbhísí écha chóiris fhoríise chur ar fáil. Tá sé mar aim leis ina chinntú go manistófar fhoríisi ar hlíon bhuainithe. Chun é sin a bhaint amach, tá an taontas a chorúsáid aimid atá lemánaithe ar hlíon bhuainithe chun cín in san airnáil tógála, agus is breagad bairta ar manistú in bhuainithe fhoríise a raig chun tarbha do chóch. Ina haonta san, tá sé mar aim leis an straitéis tuiscint níos fearr áil ar bhfuil atá luan ar fhoríisi. Fheabhsáisí fearrachán ar fhoríisi, agus cintóisí go bhorbróid beilstáit an aontas ar blean féin chun a fhoríisi a chosaint. Féin gcóin tú glas an árap tá gealúin tugthaigh an aontas trí bailún crann breise a chur fé fiche trúcha, agus teachtaí agus bithe ag súlaach na nécha chóras fhoríise tá ann hena a bheith dú. Caafar na crí na chur ar hlí a thug an orm omláin do phrúnsabal é cholícha. Chiílíonn sé sin go gá an crann ceart a chur an san áid ceart agus leis an gospóir ceart. Tá an taontas agus bhailstáid a chur beartais agus tionsc na bheith ag súile a bhaim a thacaíonn le habhanú fhoríisi chun an sprucsan a bhaint amach. Tá muoinú in san áirbh leis an méidsan don áirí siú, agus do thiúnscadal fhoríisithe, cleachta sin bhuainithe banistethe fhoríise, agus bunú conairí glasa. Tré écha chóiris fhoríise dhígrádathe a abhanú agus cleachta sin bhuainithe banistethe fhoríise chur chun cín, is féidir leis an aontas chur leis an athu éráide a bhualú agus an bhithe ag súlaach do chéamhnú ar fud an domhain. Is féad leat a isteach le tuile podcréaltaí ar Europarl Radio, Radio Gréasáin Parlament na Heorpa.
4: Dal 2011, il 13 ottobre è la giornata internazionale del linguaggio chiaro. Può anche sembrare una questione di poco conto, ma in realtà è qualcosa che ci riguarda molto da vicino. Vediamo perché.
5: Immagina di ricevere un invito a cena e la persona seduta al tuo fianco usa un linguaggio astruso, come se avesse ingoiato un dizionario. Di certo sarebbe un po' fastidioso. In fin dei conti, a che serve questo sfoggio di conoscenze?
4: Usare termini o giri di parole complessi, anziché facilitare la comunicazione, allontana le persone.
5: Ogni giorno, senza rendercene conto, usiamo parole che forse non tutti capiscono. Può trattarsi di tecnicismi, di termini che usiamo al lavoro o di parole poco note.
4: Ma c'è una soluzione. C'è sempre un sinonimo alla portata di tutti, una spiegazione che permette di avvicinarsi agli altri facilitando la comprensione. Il linguaggio chiaro è questo: scegliere la semplicità per farsi capire da tutti.
5: Questo podcast è presentato dal Parlamento europeo. Per altri podcast e programmi audio, visita il sito di Europarl Radio.
6: Kull sena, fit 8 ta' Marzu, in-nies madwar id-dinja jiċċelebraw il-Jum Internazzjonali tan-Nisa. F'dan il-jum nonaraw il-ġrieda l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u niċċelebraw il-progress li sar f'dan ir-rigward. Kollox beda aktar minn seklu ilu, bil-movimenti tal-ħaddiema jisqu li hemm bżonn bidla u l-Ewropa kellha rwol ċentrali f'dan kollu. Dan l-episodju tas-sensiela Storja u Fatti jenfasizza l-momenti ewlenin li ddefinew il-ġrieda għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri.
7: Il-Jum Internazzjonali tan-Nisa għandu l-eruq tiegħu fil-movimenti tal-ħaddiema li żviluppaw fil-bidu tas-seklu 20. Kollox beda bis-saħħa tal-attivisti. Fl-Istati Uniti, il-ħaddiema nisa fis-settur tal-ħwejjeġ iġġieldu għall-paga aħjar, sija tiqsar u għad-dritt tal-vot. Fl-1908, 15,000 minnhom ħarġu jipprotestaw fil-Belt ta' New York. Is-sena ta' wara ġie ċċelebrat l-ewwel Jum Nazzjonali tan-Nisa. Iżda kien fl-Ewropa li l-idea verament qabdet. Fl-1910, f'konferenza ewlenija tan-nisa soċjalisti f'Copenhagen, l-attivista Ġermaniża Clara Zetkin resqet idea kuraġġuża li jkun hemm jum internazzjonali ddedikata għan-nisa kull sena u f'kull pajjiż. Lan? Li n-nisa madwar id-dinja jingħaqdu fil-ġlieda tagħhom għad-drittijiet tal-vot, paga ugwali u kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti. Id-delegati appoġġjawha minnu fih. L-ewwel Jum Internazzjonali tan-Nisa uffiċjali ġie ċċelebrat sena wara, fl-1911. Dan sar f'diversi pajjiżi Ewropej, fosthom l-Awstrija, id-Danimarka, il-Ġermanja u l-Iżvizzera. Aktar minn miljun mara u raġel niżlu fit-toroq b'kampanja favur id-drittijiet tal-vot u d-drittijiet tax-xogħol tan-nisa.
6: Imbagħad wasal l-1917. U l-moment li kien se jibdel kollox. Fit-8 ta' Marzu, il-ħaddiema nisa f'Petrograd, illum magħrufa bħala San Pietroburgu, telqu minn fuq il-post tax-xogħol. It-talba tagħhom kienet sempliċi: ħobsu paċi. Ipprotestaw kontra l-gwerra, il-ġuħ u l-oppressjoni. Fi ftit jiem l-azzjoni tagħhom għenet biex tqanqal ir-Rivoluzzjoni Russa. U sal-aħħar ta' dik is-sena, in-nisa Russi gwadanjaw id-dritt tal-vot. Dan l-avveniment ikkonsolida 8 ta' Marzu bħala data uffiċjali għall-Jum Internazzjonali tan-Nisa, għalkemm kien biss fl-1977 li n-Nazzjonijiet Uniti rrikkonoxxew uffiċjalment il-jum. Wara t-tieni gwerra dinjija, il-ġrieda l-ugwaljanza saret parti integrali mill-Ewropa l-ġdida. Sa mill-1957, it-Trattat ta' Ruma, id-dokument fundatur tal-Unjoni Ewropea, naqqax il-prinċipju ta' paga ugwali għal xogħol ugwali. L-ugwaljanza bejn il-ġeneri kienet hemm mill-bidu nett. Tul is-snin l-Unjoni Ewropea adottat politiki dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-impjiegi, fil-lif tal-ġenituri u fil-ġrieda kontra l-vjolenza bbażi tal-ġeneru. Madankollu il-progress qatt ma kien lineari, in-nisa għadhom jaqilgħu anqas mill-irġiel għall-istess xogħol, mhumiex biżejjed rappreżentati fil-livelli ta' tmexxija, u l-vjolenza bbażi tal-ġeneru għadha realtà għal wisq nies.
7: Dawn l-aħħar snin, il-Parlament Ewropew kellu rwol ċentrali fit-tfassil tal-Aġenda tal-Unjoni Ewropea dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Fl-2023, it-tieħed pass storiku meta l-Unjoni Ewropea adottat regoli vinkolanti dwar it-trasparenza fil-pagi. Għall-ewwel darba, il-kumpaniji qed ikollhom juru li l-paga tal-irġiel u tan-nisa għall-istess xogħol hija ugwali. Il-Parlament kien ukoll fuq quddiem nett fl-isforzi tiegħu biex jiġġieled il-vjolenza bbażi tal-ġeneru, Wara snin ta' appelli mill-membri tal-Parlament Ewropew, l-Unjoni Ewropea sieħbet fil-Konvenzjoni ta' Istanbul. Din il-konvenzjoni hija trattat storiku biex tintemm il-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza domestika. Fl-ewwel Ottubru 2023, il-konvenzjoni daħlet fis-seħħ minkejja li diversi pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ma kinux irratifikawha individwalment. U fl-2024, il-membri tal-Parlament Ewropew kitbu l-istorja. Appoġġjaw l-ewwel liġi tal-Unjoni Ewropea li timmira b'mod speċifiku l-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza domestika. Pass kbir il-qoddim. Reċentement, f'Novembru 2025, il-membri tal-Parlament Ewropew bagħtu messaġġ ċar lill-Kummissjoni Ewropea. Wasal iż-żmien għall-pjan ġdid u ambizzjuż dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri li jkopri mill-2026 sal-2030. Huma appellaw għal azzjoni aktar stretta kontra l-vjolenza bbażi tal-ġeneru, aċċess aħjar għall-kura tas-saħħa għan-nisa u progress konkret fit-tnaqqis tad-differenza fil-pagi. U issew ukoll li d-drittijiet tan-nisa jridu jiġu protetti minkejja li xi pajjiżi għadhom jirreżistu l-ugwaljanza.
6: Il-Parlament Ewropew ħadem ukoll biex iżid ir-rappreżentanza tan-nisa fil-politika. Fl-1979, meta saru l-ewwel elezzjonijiet diretti tiegħu u Simone Veil ġiet eletta President, 16% tal-membri tal-Parlament Ewropew biss kienu nisa. Illum dak in-numru żdied għal kważi 40% u b'hekk sar wieħed mill-aktar parlamenti bbilanċjati bejn il-ġeneri fid-dinja. Kull sena, fil-jiem ta' madwar 8 ta' Marzu, il-Parlament Ewropew jorganizza dibattiti u avvenimenti speċjali biex jerġa' jafferma l-impenn tiegħu lejn l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Il-Jum Internazzjonali tan-Nisa mhuwiex biss data, huwa sejħa biex tissaħħaħ l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Wara aktar minn seklu, il-ġlied għad-drittijiet tan-nisa għadha d-dejja u l-Unjoni Ewropea għandha rwol ewlien ixtaqdi. Għax il-progress qatt ma jseħħ waħdu, jeħtieġ lin-nies, jeħtieġ l-azzjoni tagħhom. Dan il-podcast huwa miġġib lilek mill-Parlament Ewropew.
8: Tre città, una sola voce.
9: 6023.
10: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
11: Uè, davvero? Ma come si chiama?
10: 60023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
11: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
10: Esatto.
12: Radio 6023, la radio sempre al tuo fianco.
10: Però ascoltaci, eh.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato di Ella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
14: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tarifiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 07. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio, adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono. Generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenze e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
15: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è.
16: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
17: Biotestamento. Informati su vidas.it.
15: Scelgo adesso. Adesso che posso.
18: Tre città. Una sola voce.
19: 6023.
20: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Tribuna degli studenti, Vox Pop in pillole da Trenta e Lode.
21: Promosso!
22: Un saluto a tutte le ascoltatrici e ascoltatori di Studiare Informati. Io sono Flaps di Radio 6023 e quest'oggi, per l'appuntamento settimanale con la Tribuna degli Studenti, parleremo del ruolo del rappresentante degli studenti. Un ruolo fondamentale che responsabilizza gli studenti alla scelta di una figura che possa guidarli e aiutarli nel corso del loro percorso di studio universitario. In questa prima parte di puntata andremo a conoscere Chiara Calabrò, rappresentante degli studenti per il corso di laurea di lettere all'Università del Piemonte Orientale, e Francesco Scarfone, rappresentante per il corso magistrale di psicologia cognitiva e neuroscienze presso l'Università della Magna Grecia. Che cosa fa il rappresentante?
23: Il ruolo del rappresentante risulta fondamentale per un corso di studi, principalmente come ruota di collegamento tra corpo docenti e corpo studenti. È una figura a tutti gli effetti centrale, ma attraverso la quale vengono snellite moltissime pratiche e amplificate tutte le comunicazioni possibili. Nel concreto, alla fine funge più che altro, oltre che da comunicatore, da mediatore sia in un rapporto tra pari che in un rapporto studente-docente, quindi spesso lavorando principalmente in privato per le varie problematiche, quindi concentrandosi su un problema singolo e poi sulla parte pubblica.
24: Beh, lo dice la parola stessa, un rappresentante degli studenti rappresenta le necessità e le istanze degli studenti a più livelli. Ora, nel caso del Senato, della Commissione Paritetica, stiamo parlando di livelli più alti. Nel caso mio, cioè quello del consiglio di corso di studi, è un livello più basso, non basso di prestigio, proprio un livello di contatto diretto tra gli studenti e i docenti sulle piccole impellenze quotidiane, per esempio la lezione che viene spostata, l'esame che è in un'altra aula, o il professore che sceglie un libro per un corso, o delle comunicazioni rapide che devono avvenire dal docente o dal corso di laurea agli studenti, o viceversa. Questo tipo di rappresentante, cioè io, noi facciamo questo.
22: Mi viene quasi spontanea una domanda: perché lo fai? Perché hai deciso di diventare una rappresentante?
23: La figura del rappresentante può trasmettere sicurezza, ma allo stesso tempo dare la possibilità di avere effettivamente un punto di riferimento a cui fare capo, specialmente per quegli studenti che entrano nel mondo universitario, no? Le famose matricole. Non sanno come muovere i primi passi in questo mondo e quindi è molto più di aiuto verso gli altri che di aiuto verso se stessi. Inoltre, la figura che ricopro è un elemento che permette di risolvere problemi personali dello studente anche a livello proprio più intimo, a livello di ansia, a livello di insicurezza per un esame, per un corso.
24: Beh, lo faccio sostanzialmente per sfiga in realtà, perché fino all'anno scorso il rappresentante del corso non era una figura regolamentata, non esisteva, adesso invece è regolamentata, quindi non c'è stato il tempo di fare delle elezioni, sono stati nominati dei rappresentanti provvisori. Ed è toccato a me, perché siccome nel regolamento c'è scritto che ci deve essere la parità di genere e il 97% degli studenti della magistrale di psicologia sono femmine, uno dei tre doveva sacrificarsi ed è toccato a me.
22: Quanto è difficile convincere gli studenti ad interessarsi al ruolo stesso di rappresentante?
23: Varia spesso e volentieri di anno in anno, perché da una parte potresti avere studenti molto più interessati a fare quello di cui parlavo in precedenza e quindi avere una classe di candidatura molto più ampia, oppure dall'altro hai qualcuno che decide di farlo perché non c'è nessun altro. In ogni caso c'è della difficoltà, ma si va spesso e volentieri con il passaggio del testimone, proprio perché comunque prima o poi qualcuno interessato lo si trova.
24: Ah, non so quanto sia difficile. Spero poco, perché a maggio ci saranno le nuove elezioni, non ho nessuna voglia di ricandidarmi, spero di riuscire a trovare qualcuno abbastanza desideroso di fare quello che faccio io.
22: Come fanno quindi gli studenti a capire chi è il loro rappresentante e come possono poi di conseguenza contattarlo in caso avessero delle problematiche da risolvere?
23: Per capire chi è il proprio rappresentante di corso, basta cercare il proprio corso di studi sul sito del dipartimento, quindi sul sito del proprio dipartimento. Ci sarà una sezione chiamata referenti e contatti che avrà anche scritto rappresentanti degli studenti con nome e cognome. Ogni nome e cognome è linkato, quindi se ci mettete il mouse sopra vi apre automaticamente una casella di posta elettronica collegata al suo indirizzo email, quindi contattarlo è facilissimo. Poi, come vi dicevo prima, molti rappresentanti sono all'interno di gruppi WhatsApp, altri social che possono essere Facebook e Instagram, quindi in un modo o nell'altro riuscite sempre a contattarli. Io consiglio le email, è molto più immediato, molto più chiaro, compare nome e cognome, quindi già si risolve tutto il problema della presentazione, no? Come mi presento a qualcuno, perché spesso viene identificata come una figura più in alto di quanto non sia effettivamente, permette al rappresentante di inquadrare subito con chi sta parlando e soprattutto vi viene richiesta chiarezza nel momento in cui andate a esporre un problema. Si capiscono prima le esigenze, si collocano prima, si risolvono prima.
24: Allora, in realtà è facile quanto è complicato, perché se andate sui siti ufficiali vi perdete, dovete andare a cercare nello specifico. In realtà sui gruppi WhatsApp informali o nei canali più diretti delle varie associazioni studentesche sono sempre segnati i nomi di tutti i rappresentanti e anche le relative mail istituzionali, per cui se ci volete cercare è molto facile trovarci, ecco.
0: Sì, no, mo me la segni proprio, c'è una cosa, non mi preoccupare.
20: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Il sogno con Antonella.
2: Di che cosa vi occupate?
1: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
2: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
1: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
2: E le pagine quindi sono nome?
1: Il sogno con Antonella.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Uniunea Europeană are mai multe tipuri de acte legislative. Unele sunt obligatorii din punct de vedere juridic, altele nu. Unele se aplică tuturor statelor membre ale Uniunii, altele doar câtorva dintre ele. Astăzi ne vom concentra asupra unui act legislativ foarte important, directivele europene. O directivă este un act juridic adoptat de instituțiile Uniunii Europene și adresat statelor membre ale Uniunii. Ea stabilește un obiectiv care trebuie atins. O directivă face parte din așa numita legislație secundară a Uniunii. Legislația secundară este totalitatea actelor legislative derivate din principiile și obiectivele stabilite de tratatele Uniunii Europene care formează legislația primară. Apropo, dacă doriți să aflați mai multe despre tratatele Uniunii, puteți consulta episodul care le este dedicat în această serie de podcasturi. Să revenim la subiectul nostru, directivele, cu un exemplu, Directiva Uniunii Europene privind materialele plastice de unică folosință. Obiectivul ei este să reducă impactul asupra mediului al unor produse din plastic de unică folosință. În acest scop, directiva le-a cerut țărilor Uniunii să reducă sau chiar să interzică folosirea acestor produse, cum ar fi de pildă farfuriile, paiele și paharele din plastic. Directiva a fost publicată în iunie 2019 și a intrat în vigoare în iulie 2021. Bineînțeles, efectele ei s-au produs în timp. A fost nevoie de timp pentru a introduce directiva în legislația națională, dar și pentru a permite epuizarea stocurilor existente de produse din plastic de unică folosință și pentru a ne adapta tiparele de consum. Însă acum ajunge să ne uităm în jur ca să vedem că paiele din sticlă sau hârtie le-au înlocuit în mare măsură pe cele din plastic. Procesul de elaborare a unei directive are mai multe etape. El începe cu o propunere făcută de Comisia Europeană, care este apoi examinată și modificată de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene. Aceasta înseamnă că Parlamentul European participă atât la elaborarea, cât și la adoptarea directivelor. Pasul final este incorporarea directivei în legislația națională a statelor membre ale Uniunii. Acest proces se numește transpunere în dreptul intern. Spre deosebire de regulamentele europene, care se aplică direct în toate statele membre, directivele trebuie transpuse în legislația națională. Însă cum se face acest lucru? Autoritățile naționale din fiecare țară membră a Uniunii decid cum să transfere prevederile directivei în legislația lor națională. În general, acest lucru trebuie realizat în decurs de 2 ani de la adoptarea directivei, însă dacă este necesar, termenul poate fi prelungit pentru a ajuta piața europeană și țările Uniunii să facă tranziția către noile norme. Pentru ca o directivă să producă efecte, măsurile luate la nivel național trebuie să asigure atingerea obiectivelor sale. Autoritățile naționale trebuie să comunice Comisiei Europene măsurile pe care le adoptă. În caz contrar, Comisia demarează așa numita procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor pentru a corecta această problemă de comunicare. Directivele stabilesc norme minime, însă țările Uniunii pot să introducă norme chiar și mai stricte dacă doresc acest lucru. De altfel, este posibil ca legislația națională să conțină deja astfel de prevederi. Singura condiție este ca dispozițiile naționale să nu fie, la finalul procesului de transpunere, mai puțin stricte decât cele din directivă. Astfel, directivele stabilesc praguri comune pentru a armoniza normele în întreaga Uniune Europeană. Când un stat membru nu transpune o directivă în legislația sa națională, Comisia Europeană poate lansa o acțiune în contestarea neîndeplinirii obligațiilor. Comisia poate face acest lucru și dacă o țară transpune o directivă în mod incorrect. Dacă problema nu este soluționată după o primă atenționare, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene. În unele cazuri, Comisia poate cere curții să impună sancțiuni financiare statului membru respectiv. Acestea trebuie să fie proporționale și să aibă un efect disuasiv. Așadar, suma la care se ridică sancțiunea trebuie să fie suficient de mare pentru a garanta că statul membru începe să aplice directiva, adică sancțiunea trebuie să fie mai mare decât beneficiul pe care l-ar obține țara respectivă dacă nu respectă directiva, și pentru a garanta că statul respectiv nu va evita din nou să aplice directiva. Nivelul sancțiunii depinde de capacitatea de plată a țării. Ea nu urmărește niciodată să creeze probleme financiare statului respectiv, căci nu ar fi în interesul nimănui. Din contră, scopul principal al unei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor este să garanteze că statele membre aplică legislația europeană în interesul tuturor cetățenilor europeni. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.

0: Sono le 10
1: e qualche minuto.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
4: Quindi di cosa vi occupate?
3: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
4: Vi occupate anche poi dell'adozione?
3: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
4: Eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
3: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
4: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
3: No, Instagram e Facebook.
4: Come si chiamano?
3: Baffi e Code ODV.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Radio 6023. Fumo un po' e dopo gioco a
6: PES. Tre città, una sola voce. 6023.

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
2: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
1: Il biotestamento è questo.
4: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
4: Perché posso.
3: Informati su Vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là, per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
6: Sound System, Moia Radio 6
7: 0
6: 23
7: Aro
6: Luciare.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randagi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randagi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari in modo da avere tutto tracciato.
10: Quali sono i vostri contatti?
9: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
11: 62 3
12: 6020 che?
13: 60 23
12: 6023
11: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023
2: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.
3: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
6: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
5: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
6: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
5: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
0: Tre città. Una sola voce.
1: 6023.
7: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
8: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
9: Biotestamento. Informati su vidas.it.
8: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: Wrong. Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 e lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Chiara e sono in compagnia del mio collega Marco, direttamente da Radio 6023.
3: In questa puntata vi parleremo di come ci si iscrive all'università. Partiamo dall'Università del Piemonte Orientale.
2: Per prima cosa è importantissimo che ti ricordi questo link, studenti.uniupo.it, un link molto semplice che ti permette di accedere a tutti i servizi informatici universitari, tra cui il portale dello studente.
3: Nel portale dello studente potrai registrarti per la prima volta creando un tuo profilo, immatricolarti ad un corso di studi e monitorare la tua carriera universitaria. Ma procediamo con ordine.
2: Prima di tutto, dovrai compilare quella che si chiama pre-immatricolazione, una prima procedura puramente burocratica che richiederà tutti i tuoi dati anagrafici e scolastici. Ricorda di inserire correttamente il tuo diploma e il nome giusto della tua scuola.
3: Al termine di questa prima fase avrai una prima email di accesso, nome.cognome@esterni.uniupo.it e una tua password. Non perderle, ti serviranno per accedere alla tua area personale e proseguire con la procedura. Dopo aver fatto tutto questo, sei già a buon punto per immatricolarti. Il proseguimento della tua procedura dipende dalla tipologia del corso a cui ti sei interessato, ma spieghiamo nel dettaglio.
2: Se sei interessato ad un corso a numero chiuso che prevede un test nazionale, nella tua area personale avrai accesso alla sezione di segreteria per i pagamenti. Come sai, il test prevede un bollettino. Lì lo troverai. Dovrai portarlo con te il giorno del test. Quando avrai superato il test, dopo le graduatorie, potrai rientrare nella tua area S3 o area personale e proseguire con l'immatricolazione, come ti diremo più avanti.
3: Se sei interessato ad un corso limitato, la tua procedura di immatricolazione durerà solo un giorno, quindi la procedura di pre-immatricolazione ti sarà utile per snellire e velocizzare la pratica. Dopo parleremo di scadenze.
2: Se invece sei interessato ad un corso ad accesso libero e ti sei pre-immatricolato prima dell'apertura ufficiale, congratulazioni, hai completato il 50% della procedura.
3: Quando l'Ateneo aprirà formalmente le iscrizioni, potrai proseguire e scegliere il tuo corso di laurea. Fai molta attenzione alle scadenze.
2: A proposito di scadenze, sapevi che i corsi ad accesso limitato non aprono le iscrizioni come gli altri, ma hanno date precise? I corsi come Biotecnologie, Farmacia e Chimiche e Tecnologie Farmaceutiche, o CTF, hanno delle finestre di apertura che durano solo un giorno. Generalmente sono i giorni finali di agosto, ma controllo ogni volta sul sito del Dipartimento.
3: Hai completato tutti questi passaggi? Se la tua risposta è sì, devi solo attendere che ti venga comunicato la tua matricola, un numero identificativo solo tuo, che ti seguirà per tutta la tua carriera e comporrà il tuo nuovo username mail con cui dovrai accedere al portale studenti, alla mail istituzionale, al DIR e a ogni servizio disponibile. Dopo tutto questo, congratulazioni, ora sei ufficialmente una matricola dell'Università del Piemonte Orientale.
4: Per il calcolo delle tasse universitarie è fondamentale richiedere l'attestazione ISE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario. L'attestazione ISE può essere richiesta attraverso il portale IMSS www.imps.it, dove si può presentare anche la domanda già precompilata, a un CAF, Centro di Assistenza Fiscale, o a professionisti abilitati come i commercialisti. Non dimenticarti di richiedere espressamente l'ISE per il diritto allo studio universitario. Contiene dei calcoli appositi per le agevolazioni sulle tasse universitarie. Nota bene, l'università acquisisce automaticamente l'attestazione ISE dalla banca dati dell'INPS, quindi non dovrai consegnare a mano o via mail alcuna documentazione.
3: Con il passare del tempo anche le università hanno sfruttato l'avvento delle nuove tecnologie fornendo digitalmente, attraverso i loro siti ufficiali, tutte le informazioni e i servizi offerti, tra cui appunto quelli riguardanti l'immatricolazione ai vari corsi di laurea. Anche l'Università Magna Grecia di Catanzaro ha cavalcato questa transizione adattando il proprio sito alle sempre più crescenti esigenze degli studenti presenti e futuri, agevolando finanche il processo di iscrizione. Pertanto, al di là delle diverse modalità di accesso ai singoli corsi, che possono essere numero chiuso o aperto, l'immatricolazione con conseguente iscrizione al corso scelto è uguale per tutti.
2: Il primo passo per potersi iscrivere, quindi, è creare un account nominale sul portale S3 dell'Università Magna Grecia. Successivamente si potrà scegliere il corso di laurea da frequentare secondo i propri interessi e, una volta rispettate le varie modalità di accesso, si potrà completare l'iscrizione avendo cura di effettuare il primo versamento delle tasse universitarie. Una volta completati i suddetti passaggi, si potrà regolarizzare l'immatricolazione recandosi fisicamente nella segreteria del corso scelto per ricevere la tanto agognata matricola identificativa che contraddistingue ogni studente universitario.
3: Bene, ora che sei riuscito a completare la parte burocratica, verrai catapultato nella realtà vera e propria del mondo universitario. Ma non ti preoccupare, siamo qui per darti dei consigli per provare ad affrontare al meglio i primi mesi da studente universitario. In sostanza, è opportuno cercare di ambientarsi ed orientarsi fin dai primissimi giorni.
5: Alla grande!
2: Il primo consiglio riguarda le lezioni. È consigliabile seguirle attivamente, poiché favoriranno l'apprendimento e il successivo studio personale, ma, in particolare, ti permetteranno di interagire e socializzare con persone nuove, avendo coscienza, a differenza della scuola, di poterti confrontare con persone che, almeno potenzialmente, possono avere interessi e sogni simili ai tuoi.
3: Il secondo consiglio riguarda maggiormente il piano personale. Prenditi del tempo. Il passaggio dalla scuola superiore all'università non è semplice, ma la comprensione di aver iniziato un nuovo percorso è il primo passo per permetterti di trovare nuovi stimoli e soprattutto adattarsi ai nuovi ritmi.
2: Siamo certi che tra una chiacchierata e una lezione, col tempo, imparerai a trovare il modo, anche attraverso gli errori, di sentirti a tuo agio in questo nuovo piccolo mondo.
6: Dammi il 5, se non te lo meriti!
7: Studiare informati è prodotto da Radio 6023
8: e UMG Web Radio.
9: Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria.
3: Studiare informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale
10: e l'Università Magna Grecia di Catanzaro.
11: Una collaborazione tra 6023 APS ETS
9: e la Fondazione UMG.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
14: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
13: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
14: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
13: La mail, il cellulare...
14: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito...
13: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
2: Di cosa vi occupate?
1: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
2: Quali sono i vostri contatti?
1: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio, la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
2: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
1: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
3: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
4: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne. Anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale.

0: stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
2: Sessanta due tre.
1: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
2: Nel concreto di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
1: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
2: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
1: Allora, i contatti basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
2: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
1: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao ragazzi, eccoci qua ad un nuovo appuntamento di Spazio Emergenti. Io sono Erika e oggi sono in compagnia di Donna Eve. Ciao!
1: Ciao a tutti!
0: Innanzitutto grazie per essere ai microfoni di Radio 6023 e prima di parlare di te e della tua musica, toglici subito una curiosità riguardo al nome. Ha un significato particolare e se sì, come nasce?
1: Ma nasce più che altro dal mio atteggiamento alla vita. È un nome che mi hanno affibbiato, in realtà mi chiamavo El Don e basta. Negli ultimi 2 anni invece mi hanno affibbiato questo nome, questo modo d'essere. E quindi l'ho adottato nel nome, semplicemente questo, niente di particolare.
0: Allora, rapper e produttore, nel 2020 hai pubblicato un EP, Ego Mixtape, poi hai partecipato alla finale di Sanremo Rock con la band Clamor, assieme ai quali vinci il premio miglior brano rock, e infine il 26 ottobre pubblichi il tuo ultimo singolo, Moscow, che è un singolo trap. Volevo chiederti se ti piace sperimentare generi diversi e dove ti trovi più a tuo agio, tra pop, rap, rock e trap.
1: È sempre stata la mia particolarità, da che ho iniziato, ecco. Io devi sapere che facevo reggae, facendo il reggae.
0: Ok.
1: Quindi diciamo che non sono di quegli artisti che si focalizzano su un solo genere, mi piace spaziare perché trovo limitante stare appresso a un genere specifico come per essere il rap. Comunque, secondo me vale la pena di essere esplorato contaminandolo con tutto quello che c'è al di fuori e di là.
0: Moscow è una lettera aperta agli haters, tipo che rincorrevo solo sogni che fallire era di casa, sono i primi versi del brano. L'idea di scrivere questo singolo nasce da queste riflessioni?
1: Sì, allora, nasce principalmente dal fatto che quest'estate ho pubblicato una hit, cioè una hit estiva, almeno quella era l'idea.
0: Uh-huh.
1: E con questo effettivamente ho toccato le 100.000 visualizzazioni.
0: Okay.
1: Naturalmente c'è stato del hate indietro. Moscow parla sia di questo, sia degli haters passati e delle relazioni, come si può dire, malsane, ecco.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Cioè quelle persone che cercano di affossarti dicendoti che non arriverai mai da nessuna parte, e niente, gli ho dedicato un po', ecco.
0: Ok, e le liriche le hai scritte di getto oppure ci sei stato un po' di tempo sopra e le elaborate?
1: L'avrò scritto nel giro di 10 minuti, è stato proprio uno sfogo.
0: Ah, ok, uno sfogo. Prima le parole o prima la strumentale?
1: La strumentale era già pronta. In pratica il ragazzo che produce beat ultimamente, che è Kim Aron, che sta collaborando recentemente con il tape, ogni tanto mi manda dei beat e le strumentali, mi sono trovato per farti davanti e ho detto che questa è.
0: Ok. È nata così, ok, Moscow è nata così. E quando hai scritto la tua prima rima?
1: La mia prima rima?
0: Sì.
1: Sarà stato il 99.
0: Ok, quindi andiamo indietro in un po' di tempo, eri davvero molto giovane quindi?
1: Sì, avrò avuto 11 anni.
0: Ok.
1: Avevo 11 anni.
0: Giovanissimo.
1: Ho messo sul primo gruppetto con gli amici delle medie.
0: Ok, giovanissimo quindi. E facciamo poi un passo in avanti. Allora, abbiamo detto che hai pubblicato l'EP Ego Mixtape e volevo chiederti che cosa sia per te l'ego e come mai hai chiamato così questo album.
1: Allora, è un po' complesso, ma deriva da un discorso universitario, perché ho studiato filosofia, no?
0: Sì, ok.
1: Non è degariano. A un certo punto mi sono ritrovato a pensare che è molto più produttivo pensare solo a se stessi, cioè essere ragionevolmente egoisti, piuttosto che dedicarsi unicamente agli altri. Questo ha a che fare comunque con la mia vita, perché io ho sempre messo il dubbio, ho sempre aiutato qui, là, eccetera, mi sono messo da fare.
0: Okay.
1: A un certo punto ho iniziato a guardarmi lo specchio e a capire che dovevo guardare a me, e basta, ho voluto indagare un po' me stesso.
0: Ok, beh, tante volte anche scrivere è terapeutico e creare un album con un concept preciso ha sempre un significato, quindi il significato di questo EP è fatto di una sorta di analisi interiore, se ho capito bene, quindi.
1: Sì.
0: Ok, perfetto, andiamo a una domanda magari un pochino più semplice: come è stato esibirsi sul palco dell'Ariston?
1: Una figata.
0: Okay.
1: È stato bellissimo, l'idea di stare sullo stesso palco dove hanno suonato Mina Celentano e tutti i big della musica italiana è stato bellissimo.
0: Ti piacerebbe partecipare prossimamente al Festival di Sanremo?
1: Sto valutando, sì.
0: Ok. Allora,
1: l'iscrizione a Sanremo Giovani.
0: Ah, ok, saremo giovani. E quindi magari potresti portare un brano pop, un brano rap, un brano trap, oppure un genere che mischi un po' tutte le sonorità, visto che ci hai detto prima che ti piace sperimentare, ti piace la contaminazione.
1: Assolutamente, sì. Sì, porterei qualcosa di dembo, barra reggaeton, qualcosa che sia pop comunque per il grande pubblico, ma anche comunque che abbia un contenuto più sulla black music, quindi sul hip hop, ecco.
0: Ok, ok. E invece un punto di riferimento musicale italiano ce l'hai?
1: Allora, l'italiano potrei dirti che a livello di rap secondo me è il migliore in assoluto, quello che più mi ha ispirato è Marracash come rapper.
0: E c'è qualche artista in particolare con cui vorresti collaborare in futuro?
1: Jamie Tights.
0: Ok, Jamie Tights. Perfetto, benissimo. E invece che consiglio daresti al te stesso di qualche anno fa, al te stesso che si affaccia al mondo dell'hip hop?
1: Tanto mi prendi a calci per il mio modo di comportarmi un paio di anni fa, che ero molto, come si può dire, montato, si dice, no?
0: Sì, ok.
1: Badavo più all'aspetto esteriore che all'aspetto della produzione musicale, e soprattutto badavo un po' troppo al consiglio altrui, considerando il fatto che poteva esserci della magnità dietro, no?
0: Mm-hmm,
1: okay. Torno sempre al discorso dell'hating e comunque dal fatto che cercano di appostarsi. Io vengo dalla Sardegna, qua siamo veramente in tantissimo, e quindi essendo saturo al mercato tutti cercano di buttarti giù per scavalcare.
0: Certo.
1: Io ho barato troppo a questo tempo fa.
0: Ok, quindi... chiaro. Invece parlando di futuro, hai in mente qualcosa? Hai dei progetti da qui a breve o magari qui al prossimo anno, nel 2021?
1: Allora, Covid permettendo, sì, vorrei ricominciare con i live. Sicuramente.
0: Ok.
1: Tolto questo, sì, sto iniziando a pensare ad un nuovo EP.
0: Ok. Stai già scrivendo oppure hai delle idee in testa e prossimamente si concretizzeranno?
1: Ho già iniziato a scrivere, siamo a due singoli per il momento, due pezzi.
0: Ah, ok.
1: Già concretizzare, non può lavorare.
0: Ok.
1: In un alto mare ancora.
0: Ok, perfetto. Beh, per adesso grazie per questo spoiler. Donna Eve, oltre ad ascoltare Moscow in radio, su quali altre piattaforme lo possiamo trovare e soprattutto dove possiamo trovarti sui social?
1: I social li trovate come Donna Eve, semplicemente su Instagram, alle Facebook, alla pagina ufficiale, e poi i miei pezzi sono principalmente su Spotify. Stanno alla grande lì il tutto.
0: Ok.
1: Questa sarebbe la piattaforma.
0: Ok. Perfetto, perfetto, quindi è impossibile non trovare Donna Eve direttamente dalla Sardegna. Noi ti ringraziamo per questa chiacchierata tra rap, trap, rock, e soprattutto ti ringraziamo anche per alcuni spoiler che ci hai fatto per la tua musica futura. E prima di salutarti, grazie, prima di salutarti vorrei far lanciare direttamente da te il tuo nuovo singolo.
1: E a tutti voi, Mosco!
2: Ricordo ancora i discorsi di te con i tuoi amici giù in piazza.

0: 06023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Ricerca universitaria in pillole da 30 lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che gravita all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Jennifer e sono in compagnia della mia collega
3: Serenella,
2: direttamente da UMG Web Radio.
3: Sei arrivato alla fine del dottorato di ricerca. Congratulazioni! E ora? Beh, il tuo cammino verso la carriera accademica o quella del ricercatore è solo all'inizio. Per entrambe ti servirà un periodo post-dottorale o per gli amici il post-doc.
2: La tua attività di post-doc consiste nella collaborazione con un'attività di ricerca che si può svolgere in un ateneo o in un centro di ricerca. Formalmente dovrai partecipare ad una selezione pubblica per ottenere un contratto di ricerca.
3: Ehi, lo so che sei una persona attenta e che hai sempre sentito parlare dell'assegno di ricerca. Dal 30 giugno del 2022 l'assegno di ricerca non esiste più per tutti i nuovi postdoc. Quelli già esistenti andranno ad esaurirsi.
2: Giusto per fare un po' di storia, l'assegno di ricerca era un contratto di diritto privato che poteva avere durata variabile tra 1 e 3 anni, rinnovabile fino ad un massimo di 6 anni totali.
3: Con la nuova norma puoi avere un contratto di ricerca anche se sei ancora in fase di conseguimento del titolo di dottore di ricerca o di specializzazione di area medica. I nuovi contratti di ricerca hanno durata biennale, rinnovabili una sola volta per altri 2 anni.
2: Ci sono eccezioni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale, prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
3: Il tempo massimo, quindi, in cui si può essere titolari di contratti di ricerca è di 5 anni.
2: Ma quindi, per partecipare ad una selezione pubblica per un contratto di ricerca, che titoli devi avere?
3: Ovviamente devi avere una laurea magistrale che sia idonea con il percorso di ricerca che vuoi svolgere. Avrai un bonus se sei già in possesso di un dottorato di ricerca o una specializzazione di area medica. Naturalmente possono partecipare anche i cittadini stranieri, a patto che siano in possesso di un titolo equivalente a quelli già citati.
2: Gli anni di esperienza sotto contratto di ricerca ti permetteranno di poter partecipare a bandi per diventare ricercatore universitario. Con la nuova norma non esisteranno più le figure degli RTDA e RTDB, ma ci sarà un'unica figura di ricercatore che ti permetterà di poter realizzare 6 anni di esperienza per poter diventare finalmente un professore associato.
3: Ma la strada è molto lunga e nel corso di questa puntata ti racconteremo di alcune opportunità che avrai mentre svolgerai il tuo postdoc.
2: Hai mai sentito parlare di Horizon e dei progetti internazionali di ricerca? Partecipare ad essi è fondamentale per ottenere punti aggiuntivi per fare domanda per diventare ricercatore o professore associato. Partecipare ad Horizon, ma anche alla Call Erasmus Plus, ti permetterà di poter realizzare esperienze internazionali di ricerca e di scambio con altre università europee e non solo. Per maggiori informazioni visita horizoneurope.apre.it ed erasmusplus.it.
3: Quindi ti sei deciso a partecipare ad un bando di un contratto di ricerca. Ma sai effettivamente come si fa? Certo, sul sito dell'Ateneo trovi il bando e le relative istruzioni, ma da un po' di tempo a questa parte gli Atenei italiani stanno confluendo su una piattaforma curata dal Cineca.
2: Stiamo parlando di PICA, acronimo di Piattaforma Integrata Concorsi Atenei. Una piattaforma che in questo momento racchiude in sé le opportunità lavorative bandite da 30 Atenei, una decina di centri di ricerca e dal MIUR, senza dimenticare gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, anche detti AFAM.
3: La piattaforma copre l'intero iter concorsuale. Si parte dalla definizione e pubblicazione del bando e si passa poi alla raccolta delle candidature e alla verifica amministrativa, anche per mezzo di controlli automatici. Infine, permette di nominare la commissione e di eseguire la fase di valutazione dei candidati, verbalizzazione inclusa, fino alla definizione e pubblicazione della graduatoria e alla relativa accettazione dei vincitori.
2: Ad oggi gestisce tutti i concorsi che riguardano docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo, comprendendo anche dottorati, esame finale incluso, assegni e borse di ricerca, e i concorsi per i dirigenti e i funzionari amministrativi.
3: Insomma, se si vuole lavorare in un ateneo, il passaggio su PICA è praticamente obbligato. Ma non disperate, la piattaforma è intuitiva e vi si può accedere sia attraverso le classiche credenziali che con lo SPID.
2: Grazie a PICA, presto sarà possibile eliminare completamente il cartaceo dei processi concorsuali, avendo una piattaforma che garantisce la conservazione digitale dei documenti e che automatizzi i processi amministrativi che spesso in passato sono stati lunghi e macchinosi.
3: Se ancora non sei convinto dell'utilità di questo strumento, pensa che anche per lavorare al Cineca o al prestigioso Istituto del Gran Sasso bisogna passare attraverso questa piattaforma.
2: E ovviamente si usa PICA sia per i bandi relativi all'Università Maya Grecia di Catanzaro che per l'Università del Piemonte Orientale.
3: E tu? Hai già avuto le tue prime esperienze con PICA o è ancora troppo presto? Faccelo sapere sui nostri social e scopri quali bandi sono attivi al momento su pica.cineca.it.
2: Un'altra puntata di Studiare Informati è giunta al termine. Da Jennifer
3: e Serenella,
2: un saluto e alla prossima!
1: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023
4: e UMG Web Radio.
3: Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria.
5: Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale
6: e l'Università Maya Grecia di Catanzaro.
7: Una collaborazione tra 6023 APS ETS
3: e la Fondazione UMG.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli, ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via San Tugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, Vercelli, @gmail.com.
10: Tre città, una sola voce.
11: 6023.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
13: Di che cosa vi occupate?
12: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
13: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
12: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
13: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
12: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpa e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
13: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
12: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
13: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
12: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
13: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
12: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
13: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
12: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli in Corso Libertà 72.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
14: 6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.
4: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
10: Tre città. Una sola voce.

0: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
1: Radio 6023.
2: Shut the fuck up.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
5: E che cosa fate?
4: Allora, noi ci occupiamo

0: qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, ecco. Qualcuno che voglia dare una mano.
1: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
0: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: 62-3
4: 6-0-20 che?
5: 60-23
4: 6-0-2-3
3: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
5: È stato lungo il viaggio?
4: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
5: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
4: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
5: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
4: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
5: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
4: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali. Però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
5: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
4: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
2: Tre città. Una sola voce. 6023.
6: Kako je nastala današnja Evropa? Oblikovale je niso samo institucije in pogodbe, temveč predvsem ljudje. Za evropsko združevanje so zaslužni posamezniki, ki so se zauzemali za demokracijo, spodbujali človekove pravice in prispevali k povezovanju držav. Evropski parlament bo takšne posameznike odslej nagrajeval z Evropskim redom za zasluge. To je prvo tovrstno odlikovanje, ki ga podeljuje Evropska institucija. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je razglasila prve nagrajence. Evropo že od nekdaj oblikujejo izjemni moški in ženske, ki so svojim pogumom zmogli preseči našo burno preteklost. Premagujejo razlike in ovire, strmoglavljajo diktatorske režime in obvladujejo krize. Našo celino spreminjajo na bolje in skrbijo za boljšo prihodnost vseh nas. To zavezanost Evropi je treba nagraditi. Evropski parlament je zato ustanovil Evropski red za zasluge, ki je namenjen vsem, ki v Evropo niso le verjeli, temveč so jo pomagali graditi. Seznam prejemnikov kaže, na koliko različnih načinov je mogoče prispevati k Združeni Evropi. Naj gre za politiko, diplomacijo, človekove pravice, znanost ali kulturo. Najvišje odlikovanje je član reda za izjemne zasluge. Prejeli so ga nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel, poljski demokratični voditelj in nekdanji predsednik Lech Walesa in ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski. Podelili so tudi odlikovanji častni član reda in član reda za zasluge. Prejeli so jo nekdanji predsedniki, politiki, humanitarni delavci, znanstveniki in umetniki, ki so pomembno prispevali k evropskim vrednotam in povezovanju. To so med drugim nekdanja irska predsednica Mary Robinson, humanitarni kuharski mojster Jose Andres in člani irske glasbene skupine U2. Nagrada je bila ustanovljena leta 2025 ob 75. obletnici podpisa Schumannove deklaracije, kar velja za začetek današnje Evropske unije. Evropska unija namreč niso le institucije in politike, temveč tudi ljudje, ki verjamejo vanjo in k njej stalno prispevajo. To je bil podcast Evropskega parlamenta. Več informacij je na voljo na našem spletnem mestu.
7: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
8: Promosso!
9: Ciao, questo è Studiare informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che gravita all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico amministrativo, docente e ricercatore, o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Laura e sono in compagnia del mio collega Fabio, direttamente da Radio 6023.
10: In questa puntata vi parleremo dei luoghi in cui gli studenti possono riunirsi e studiare anche al di fuori dell'università in tutte e tre le nostre città.
9: Nella città di Vercelli puoi recarti nei bar più vicini alla stazione, come La Sosta o Joy Sound Café, per gustare un buon caffè e parlare fra colleghi prima delle lezioni quotidiane.
10: Per studiare invece puoi trovare punti di ritrovo famosi nei pressi del centro città, come la Torteria, con due piccoli dehors situati sotto il porticato e al primo piano della libreria Mondadori, e la biblioteca civica della città, dove potrai fare ricerche e studiare da solo o in gruppo, anche con l'aiuto dei libri che troverai lì.
9: Oppure puoi trovare svago e creare incontri con i colleghi e amici universitari nel giardino situato accanto all'edificio ex ospedaletto, chiamato Piazza Antico Ospedale, rinomato per essere popolato da giovani e soprattutto da studenti UPO. Se vuoi vedere questa città di sera, popolata da giovani studenti, puoi recarti al fine settimana nei locali del centro cittadino, come Camillus Bakery e News Café, oppure andare agli eventi culturali che si tengono durante l'anno.
10: Se ci spostiamo su Novara, ci sono moltissimi luoghi per studiare, adatti a tutti i metodi di studio possibili.
9: Se siete persone che amano studiare in compagnia e confrontarsi con gli amici e compagni, dovete provare il corridoio al piano terra in Perone. Per gli amanti del caffè, la mensa universitaria è il luogo che fa per voi. Qui potete anche prendervi delle piacevoli pause dei libri grazie alla caffetteria presente all'interno.
10: Se invece studiate in compagnia, ma non amate i luoghi rumorosi, c'è l'aula studio di vetro proprio lì accanto, tutta la comodità della caffetteria in un ambiente più silenzioso.
9: Per gli studenti che amano la pace e la tranquillità, le sale lettura 1 e 2 del campus e la biblioteca universitaria sono l'ideale per passare qualche ora di studio in totale concentrazione.
10: Ultima sala, ma non per importanza, è la Biblioteca Negroni, che all'ultimo piano ospita una sala studio con tavoli spaziosi e un'incantevole vista sul giardino interno, grazie alle grandi vetrate, in cui potrete studiare in religioso silenzio.
9: Ma l'università non è solo studio. Infatti offre tantissimi luoghi in cui fare aperitivi post lezioni e bere caffè prima degli esami, come Ateneo Novara, un bistro situato accanto al parcheggio Perrone.
10: Se ci si sposta verso il centro storico, sono diversi i bar e locali dove si può andare a fare aperitivo e passare del tempo con i propri compagni di corso. Uno dei luoghi più interessanti è sicuramente l'Arengo del Broletto, dove si può assistere durante l'anno a diversi eventi culturali.
9: Inoltre, Novara è una città con diversi parchi, dove si può fare attività sportiva all'aria aperta. Sono numerosi gli studenti che si ritrovano sul parco dell'Allea a correre, fare un giro in bicicletta o semplicemente a respirare un po' di aria fresca nelle pause tra una lezione e l'altra.
10: Infine, se ci spostiamo su Alessandria, possiamo consigliare l'aula studio Porto Idee, immersa nel centro storico e a due passi dallo stadio Moccagatta, nella zona dove si trova il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica. In questo luogo, decine e decine di studenti si incontrano per animare la città. Un luogo che nasce come aula studio, ma che è anche uno spazio di ritrovo per organizzare eventi culturali di grande attrattività per i giovani.
11: Lo sai qual è l'attrazione turistica che hanno in comune il Piemonte orientale e il territorio della Magna Grecia? Le panchine giganti. Ne puoi trovare una sola in Calabria, proprio in provincia di Catanzaro. Si tratta della Panchina dei Due Mari, situata a 905 metri sul livello del mare, nella frazione di Pasqualazzo, nel territorio di San Pietro Apostolo. Per gli studenti del Piemonte orientale, invece, è possibile visitare le Big Bench a Gattinara, in provincia di Vercelli, Pratosesia e Barengo, provincia di Novara, e moltissime località della provincia di Alessandria. Esiste anche un patentino delle panchine giganti. Ogni panchina visitata è un timbrino. Collezionali tutti, dal Piemonte orientale alla Magna Grecia.
9: Sei uno studente o una matricola dell'Università Magna Grecia, magari fuori sede, e finite le lezioni non sai cosa fare o dove andare? Se hai già ascoltato le puntate precedenti, avrai sentito com'è divisa Catanzaro e quali sono i suoi quartieri. Oggi ci sposteremo dal centro storico fino al quartiere Lido. Qui infatti, trovandosi anche in molte sedi universitarie, c'è una maggiore concentrazione di studenti.
10: Ma partiamo dal centro storico, dove pare si aggiri ancora qualche studente. Sarà un fuoricorso, chissà. Proviamo a fare insieme questo percorso, che copre l'area che va dal Teatro Politeama fino alla Chiesa del Duomo e ritorno. Facciamo un aperitivo al foyer, prima o dopo uno spettacolo teatrale. Ci spostiamo verso il Duomo per un cocktail all'Outsider, un calice di vino al Fazzaris e per finire una birra al Mallard, che se ci scappa il giovedì c'è pure il Cara Rock, per dimenticare per un attimo tutti i vostri problemi universitari, cantando e bevendo ovviamente.
8: Oh yeah!
9: Scendendo verso il quartiere Lido, ci inoltriamo nella bolgia del sabato sera. Una marea di gente inonda letteralmente le strade, dal Molendin fino alla Tana Public House. In questa zona potete trovare di tutto, dai cicchetti ai cocktails, dalla pizza alle crepe alla musica.
12: Signori, è aperto il buffet!
9: Molti di questi locali, infatti, propongono DJ set e musica dal vivo. Mangiare bene a ritmo di musica? A voi la scelta!
10: Tuttavia, dato che il tempo ancora ce lo permette, si può anche fare una passeggiata al Parco delle Biodiversità o sul lungomare di Lido, dove camminare e chiacchierare con gli amici non costa nulla.
9: In conclusione, visti anche i tempi di grossa crisi, il posto più economico e accogliente resta sempre la casa degli amici. Ordinare una pizza o cucinare al volo una pasta col tonno non ha prezzo. Se pensate a quanto potete guadagnare in risate, nuove amicizie e magari potete anche recuperare quegli appunti preziosi di quella lezione che avete perso.
10: Cosa aspettate quindi? Fate un giro nella vostra città universitaria e scoprite tutte le opportunità che può offrire. Da Fabio e Laura un saluto e alla prossima puntata di Studiare Informati.
11: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
14: Quali attività svolgete per il territorio?
13: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
15: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
13: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli, siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
16: Even in een hotel die wil milen eigen nog koeig, gaf voor zich zijn bier gewoon Bosnië, vechanus aan generaal Ratkom Ladic, Balus Verbenitsa in Urhun Bosnië. Counter wie vogel mijn limister zal wilde in een oosje in Enta. Installante in Egypten doen waar we eens mona 8 miljoen moslim op gekorsig. Fyrugus bóch lídan chud is mó, agus cúrug in olúigana iad. In san agránsat, da stár agus fyrichí, fech mead ar chiandas na himachtí is tragoidí sa daralad an fihú hís. Cine íhús Srebrenica. Tor mit Leges er Chorhegs in Chorhegens in Eirig Slav, agus er nach Machti a Hoyle in Srebrenica, agus fech mit er in Tli in Arachnig an Tanjini of Sonner fod na Krinne, agus er in Tli in a Gwynitarer.

0: An bunú sa bhíle cinena dhúis webbanníte ná briise suas na Húgslava ag tús na éidir nóchadaí. Ba chonaim thó síalach í an Húgslav a raibh sé phoblacht páirtaghinte. An Slóvéin, an Chóit, an Bhosnia agus an Herzegovéin, Montenegro, an Macedóin agus an Tírbia. Thosna si a tuit mas a chéile nuair a cailg Josip Broz Tito a bhí i gceannas ar an gcónaim le fada i 1908. Dáirigh le Tito cofirmíocht íogar a bhaint amach idir na grúpa etnacha ag súlas i Jugoslav. Ach nuair a cailg é tháinig méadú ar an náisiúnachas agus ar an égósaíocht fola túil. I 1901 dógar an Slóvéin agus an Chóit an Abh Splachas. Thug arman phobal sa Jugoslav a bhí fé cheannas na Sarbíocht an chud is mó freagairt a réignach ar an Vógartson. Thuir sin chuoinlucht an Bhosnia agus an Herzegovéin go lua, áit a raibh an éagsúlacht etnach is mó ins na sé phoblacht. Bhí Bosnia aicig, nú Moslimig Bosniacha, Croatig agus Serbiaig ina gcónaí an gluachóngracht dá chéile sa Tírsan. I 1902, dógar an Bosnia agus an Herzegovéin in Abh Splachas, rud a spreag cogad bruadóil agus castaid a roinn faction ag súile. Hasta go Herbiaig na Bosnia a raibh tacaíocht dá fáile có rialtas na Serbia agus arman phobal sa Jugoslav, Serbia bhórach rathú, tréigh lána etnach íana bheith roine ná Serbiaig iad ó ceantar féin i gceannas. Ba hiombal de bhúdúlacht an chogigson is Srebrenica, baile in Irhe na Bosnia. Dógar náisiún enta gur limistéir sábháilte bhí ann i 1903. Chiúlaigh sé sin ná cheart go dáilóch éonúntaí armthe nó gníomh naidir ann. In anáin san, chuir fórsaí Serbiacha an Bosnia an ceanta fé léigar, rud a chur cosc ar ruachtain ar bhia, sláthairtí leis agus cabhar chuin uil. Fé bhí uil 1905 bhí cuairsaí an Srebrenica ar tí pléasca. Bhí an baile plódaithe leis na mílta díadnathe Bosniacha a bhí tar éis tithe ann an ceantar má gúid. Bhí sé gan chosant agus bhí mór gantana se ann ó thaobh bunriachtanasta. I bhan éanú lá déag do bhí uil 1905, chabh fórsaí Serbiacha an Bosnia fé cheannas an ghinearáil Ratkom Ladic Srebrenica. Ní raibh an caithleán comadta sí a chána olnach a bhí ann leis na náisiún éantathe in ann an ghabháil stop. Ón buinte san denag ár chórsach ar ir agus buchalaí Bosniacha agus díobhríodh maná leanaí agus daoine éasta ón gceanta le lámh láidir. Thar na léanta ina dhéag san chuirigh thart ar 8,000 Bosniacach fir agus buchalaí den chud is mó chun báis in Srebrenica agus i ceanta má gúirt. Chuirigh carpáin na níospaiteach in Alóigeanna. Duine go láirdaíomh a bhaint easta agus a éilicha arís ar bowl mar chud den iarracht chun an cine íthú a cheilt. Duineag na mílta ban leanaí agus
1: Questo è Spazio Emergenti, il format di Radio 6023 che dà voce agli artisti di domani. Vuoi far conoscere a tutti i tuoi brani? Manda una mail a direzionemusicale@gmail.com. Ciao a tutti e bentornati ascoltatori e ascoltatrici di Radio 6023 e benvenuti in un nuovo episodio di Spazio Emergenti. Oggi qui con noi c'è Stefania, in arte Urania, benvenuta.
2: Ciao a tutti, grazie.
1: Innanzitutto partiamo con una domanda molto basilare, ovvero come stai?
2: Tutto bene, qui c'è mal tempo, quindi se sei un po' meteoropatica diciamo che contribuisce un po', però in realtà sto bene, rilassata.
1: Oggi andremo a parlare di quello che è il tuo singolo Portavoce. Innanzitutto di cosa parla il singolo e cosa ti ha permesso di scrivere questa canzone?
2: Allora, innanzitutto Portavoce, diciamo che per il testo e la melodia se ne è occupata Laura Baldi, perché noi siamo un progetto, ci siamo due ragazze, io sono Stefania Ferrante che sono chitarrista e arrangiatrice e Laura Baldi cantante e quindi autrice anche dei testi. Quindi ecco, per quanto riguarda la parte del testo, ci pensa lei, invece per la parte musicale solitamente o lo facciamo insieme o comunque ci penso io. Comunque Portavoce, detto insomma brevemente, è la linea sottile che sta fra ciò che crediamo di essere e ciò che viene visto dall'esterno. Diciamo un segreto detto da cuore a cuore, come tale, rivela delle parti profonde che solo scavando fra le 100.000 persone, appunto fra i nessuno e fra gli ognuno di noi stessi, escono fuori. Fondamentalmente scoprire se in fondo al fondo c'è un cuore che batte ancora tra le macerie del tempo, ecco.
1: Un pezzo quindi molto intimo e personale. Allora, mi è parso di capire, sì, quindi che voi siete un duo.
2: Sì, partiti?
1: Da quanto fate musica? Quando avete deciso di iniziare a fare musica assieme e da chi prendete ispirazione?
2: Allora, ci siamo formate quest'anno, ci siamo conosciute durante il lockdown, quindi parliamo del 2020. Io ho contattato diverse cantanti per delle collaborazioni, per fare cover maggiormente, e ho conosciuto Laura casualmente, però poi, cioè concretamente, abbiamo fatto uscire pezzi, quindi abbiamo fatto partire il progetto quest'anno. Ed è uscito il primo singolo a gennaio, poi il secondo a marzo e l'ultimo appunto a giugno. È un duo synth pop, per darci un genere, anche se non c'è proprio un genere ben preciso. Riguardo l'ispirazione, in realtà non abbiamo una in particolare, perché comunque veniamo da generi anche un po' diversi. Cioè, quello che ci accomuna comunque la musica cantatorale italiana. Comunque ascoltiamo Battisti, Dalla, De André, però io ascolto anche musica un po' più internazionale. Ci uniamo anche per quanto riguarda le sonorità sotto questo aspetto.
1: Avete quindi praticamente anche progetti in futuro, nuovi album, nuovi singoli?
2: Stiamo ultimando l'EP, che teoricamente doveva uscire quest'anno, però stiamo cercando di aggiustare alcune canzoni, capire quale togliere, quale mettere, e quindi molto probabilmente sarà posticipato ad anno nuovo, parliamo comunque di gennaio, di febbraio. Comunque stiamo ultimando le ultime canzoni perché pensiamo proprio di far uscire un EP che poi ci permetterà anche di fare più date possibili e far conoscere la nostra musica il più possibile.
1: Perfetto, ma avete anche un'idea di con chi vorreste fare magari un featuring? Esempio, voi suonate eccetera e vi viene proposto un featuring, con chi vorreste che fosse questo featuring?
2: Bella domanda, allora posso fare anche più di un nome?
1: Assolutamente sì.
2: Allora, a noi ci piace in comune Blanco, Ariete, vabbè ovviamente parliamo di Big, non so se la domanda era riferita comunque a Big, ti direi in questi due nomi sicuramente.
1: Se i nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio 6023 volessero seguirvi, ascoltarvi, dov'è che possono farlo?
2: Allora sicuramente su Spotify, scrivendo appunto Urania, lì ci sono tre singoli, c'è Orbita Lunare, Anime e l'ultimo appunto è Portavoce. Su YouTube ci sono i videoclip di Orbita Lunare e Portavoce, sono bellissimi, infatti invito a tutti a guardarli perché raccontano delle storie, sono molto profondi, molto emozionanti. Poi sicuramente su Tidal, Amazon Music, tutte le piattaforme digitali insomma, e su Instagram ovviamente, se ci vogliono seguire anche sui social, Instagram e Facebook.
1: Noi di Radio 6023 ringraziamo te Stefania e quindi automaticamente anche il vostro duo gli Urania. E ti andrebbe di annunciare tu la vostra canzone?
2: Certo, allora quella che state per ascoltare è Portavoce, è un nostro ultimo singolo, un pezzo che a differenza degli altri è molto molto più intimo, speriamo che possa comunicarvi qualcosa.
3: Scrivo ogni momento, scrivo quel che penso, scriverò sempre fino a quando non avrò più il mio cervello, scriverò di tutto quanto, di ogni tuo lineamento, di come mi comporto quando fuori.

0: Questo è Spazio Emergenti, il format di Radio 6023 che dà voce agli artisti di domani. Vuoi far conoscere a tutti i tuoi brani? Manda una mail a direzionemusicale@gmail.com.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Per Dincibacco Aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
3: E cosa fate?
2: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età di vita.
3: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
2: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco Aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
4: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
2: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Con la sua miriade di città, centri di attività economiche e sociali, l'Europa è una delle regioni più urbanizzate al mondo. Ma le città sono spesso molto trafficate e questo peggiora la qualità della vita. L'Unione Europea considera la mobilità urbana un aspetto centrale dell'inclusione sociale e un elemento fondamentale per il benessere delle persone. Il suo obiettivo è quindi di creare sistemi di trasporto più intelligenti e sostenibili per le città.
6: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo podcast parleremo della transizione dell'Europa verso una mobilità urbana più verde, sana e sostenibile.

0: La transizione verso una mobilità urbana più sostenibile è un passo fondamentale verso la decarbonizzazione dei trasporti, il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e la creazione di sistemi di trasporto urbano efficienti sotto il profilo economico, ambientale e sociale.
1: Nel 2021 la Commissione europea ha approvato il nuovo quadro dell'Unione per la mobilità urbana, un'iniziativa di grande rilievo che definisce il futuro dei trasporti nelle città del nostro continente. È un progetto a 360 gradi che mira a trasformare le nostre abitudini di spostamento in città. Il quadro offre un modello per lo sviluppo di un sistema di mobilità urbana più verde, digitale e resiliente. L'obiettivo è di aiutare le città a ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 40% entro il 2040, come previsto dal Green Deal europeo.
0: Al centro del nuovo quadro per la mobilità urbana c'è la promozione di modi di trasporto sostenibili, che significa privilegiare gli spostamenti a piedi, in bicicletta e con mezzi pubblici anziché in auto. Il piano punta a rendere queste opzioni più accessibili, affidabili ed efficienti, per incoraggiare sempre più persone a rinunciare alle alternative meno sostenibili.
1: Il quadro sottolinea anche l'importanza della digitalizzazione, che può aiutare a migliorare la gestione del traffico, ridurre la congestione stradale e rafforzare l'efficienza dei trasporti pubblici. Inoltre semplifica il ricorso ai servizi di mobilità condivisa, come bike sharing e carpooling, vale a dire l'uso in comune di biciclette o automobili, per ridurre il numero dei veicoli su strada.
0: Altro aspetto fondamentale è la resilienza. L'Unione Europea vuole assicurarsi che le città siano pronte a reagire e a riprendersi dalle emergenze, come i fenomeni meteorologici estremi causati dai cambiamenti climatici o altre crisi come la pandemia di Covid-19. Per garantire questa resilienza servono piani di emergenza e investimenti in infrastrutture in grado di far fronte a queste sfide.
1: Ma non è tutto. Il quadro punta anche sull'inclusività. Bisogna far sì che la mobilità urbana diventi accessibile ai cittadini di ogni età, condizione fisica o situazione economica. Per questo occorre potenziare i trasporti pubblici, per garantire che non solo le persone con disabilità, ma anche i cittadini meno agiati abbiano accesso ai servizi al pari di tutti gli altri.
0: Un altro aspetto essenziale del nuovo quadro sono i finanziamenti. L'Unione Europea mette a disposizione diversi fondi per aiutare le città a sviluppare i loro progetti di mobilità e attuare soluzioni innovative, come autobus elettrici e sistemi intelligenti per la gestione del traffico.
1: Prendiamo ad esempio la città di Gand in Belgio. I finanziamenti europei le hanno permesso di adottare una serie di misure per promuovere la mobilità sostenibile, come la creazione di zone a basse emissioni e l'ampliamento della rete ciclabile. Queste iniziative hanno ridotto notevolmente il traffico automobilistico e migliorato di gran lunga la qualità dell'aria in città.
0: Dal 2002, ogni anno a metà settembre, la Commissione europea organizza la Settimana europea della mobilità. L'obiettivo è di promuovere la mobilità pulita e il trasporto urbano sostenibile per migliorare la salute pubblica e la qualità della vita. L'evento incoraggia le città di tutta Europa ad adottare e promuovere misure di trasporto sostenibile e invita i cittadini a spostarsi usando alternative alle automobili. È un'occasione per toccare con mano i benefici di una mobilità più sostenibile e diffondere una cultura di cittadinanza attiva e di partecipazione alla comunità.
1: Per 7 giorni le città partecipanti organizzano una serie di attività, come biciclettate, giorni senza auto e incontri sulla pianificazione urbana e sui vantaggi dei trasporti pubblici. È una settimana all'insegna dell'innovazione e dell'impegno collettivo a creare spazi urbani più vivibili. In questi 20 anni la Settimana Europea della Mobilità è cresciuta sempre di più. Oggi sono oltre 3.000 i centri urbani di piccole, medie e grandi dimensioni che partecipano all'evento.
0: Uno dei principali risultati della Settimana Europea della Mobilità è l'attuazione di misure a lungo termine. Per esempio, nel 2023 molte città hanno introdotto soluzioni permanenti di mobilità elettrica e tecnologie di trasporto intelligenti.
1: Tra le città più virtuose in questo senso c'è Ljubljana, che da sempre presta un'attenzione particolare alla mobilità sostenibile. Anni e anni di partecipazione alla Settimana Europea della Mobilità hanno portato la capitale slovena a ripensare i propri spazi. La città ha ampliato le zone pedonali, migliorato la rete dei trasporti pubblici e promosso l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto. Un duro lavoro che però le ha permesso di vincere il premio di Capitale Verde Europea nel 2016. Ora la qualità dell'aria in città è migliorata e gli abitanti vivono più serenamente.
0: Nel maggio 2023 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sul nuovo quadro per la mobilità urbana in cui ha sottolineato che per migliorare la qualità della vita in tutta l'Unione servono sistemi di trasporto sostenibili, efficienti e accessibili. Ha anche segnalato che per raggiungere gli obiettivi economici, ambientali, digitali e sanitari, la mobilità urbana europea deve essere guidata da soluzioni di trasporto intelligenti, inclusive, salutari, convenienti, competitive, sostenibili e multimodali. Tra queste ci sono per esempio i trasporti pubblici, le soluzioni di mobilità attiva come gli spostamenti a piedi e in bicicletta e altre opzioni di micromobilità come i monopattini elettrici.
1: Nonostante i numerosi successi, per la mobilità urbana le sfide da affrontare sono ancora molte. La congestione del traffico, l'inquinamento dell'aria e il grande fabbisogno di investimenti in infrastrutture rappresentano ancora degli ostacoli. Per questo la collaborazione tra amministrazioni e cittadini è essenziale per trasformare le nostre città e creare un ambiente urbano più sano per tutti.
0: Questo podcast vi è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
4: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Cindy. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
7: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
6: Noi siamo a Santiago, sì, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
8: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
9: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
10: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
8: Il biotestamento è questo.
11: Scusi.
8: È questo.
11: Scusi, per il biotestamento?
3: Vuole fare il biotestamento anche lei. Ma perché?
11: Perché posso.
10: Informa.

0: 1938, foram assassinados 91 judeus. Foram queimadas pelo menos 1.400 sinagogas e 30 mil judeus foram detidos e levados para campos de concentração. A Segunda Guerra Mundial eclodiu menos de um ano depois. Durante o conflito, a Alemanha nazi e os seus aliados e parceiros mataram quase 2/3 dos judeus europeus através de condições de vida letais, maus-tratos brutais, tiroteios e gazeamentos em massa, bem como campos de extermínio especialmente concebidos, conhecidos como campos de concentração. Foram assassinados 6 milhões de judeus. Entre 1933 e 1945, o regime nazi e os seus aliados também visaram outros grupos, incluindo os ciganos, as pessoas com deficiência, o povo eslavo, os homossexuais e os membros de determinados grupos religiosos e políticos. A história do Holocausto cigano e Sinti continua a ser amplamente desconhecida entre o público em geral. Entre 250 e 500 mil pessoas foram vítimas do genocídio dos ciganos, que perfaziam entre 1/4 e metade da população cigana e Sinti antes da Segunda Guerra Mundial. O número exato é desconhecido, uma vez que muitas das famílias de vítimas não comunicaram a morte dos seus entes queridos e os autores dos crimes apagaram os registros dos seus assassínios. O Holocausto, também designado Shoah, terminou em maio de 1945, quando as forças aliadas, nomeadamente o Reino Unido, os Estados Unidos, a União Soviética e a França, derrotaram a Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial. Em 27 de janeiro de 1945, o Exército Vermelho libertou o campo de concentração e de extermínio de Auschwitz. Numa série de ofensivas, os aliados entraram nos campos de concentração e libertaram os prisioneiros sobreviventes. Os aliados encontraram e libertaram também os sobreviventes das chamadas Marchas da Morte. Estas marchas forçadas, controladas pelas SS, consistiam em obrigar grupos de prisioneiros de campos de concentração judaicos e não judaicos a evacuar os campos a pé. As Nações Unidas defendem que a educação sobre o Holocausto e o genocídio é necessária para promover a educação para a cidadania mundial, ajudar as pessoas a tornarem-se pensadores críticos e cidadãos responsáveis, que valorizam a dignidade humana e o respeito por todos e rejeitam todas as formas de preconceito.
1: Eurofonica. Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
2: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
3: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
1: Eurofonica.
4: Ciao a tutti e bentornati al nostro appuntamento settimanale con Eurofonica. Io sono Jacopo Bulgarini e in questa mezz'ora, insieme a Lorenzo Fabbri, faremo il punto sulle ultime novità della politica europea e non solo. Nella puntata di oggi parleremo di Emilia-Romagna e di come l'Unione Europea abbia fatto sentire la sua vicinanza alla regione colpita poche settimane fa da un'alluvione. In questi momenti si sente sempre urlare in sottofondo una domanda: e l'Unione Europea che fa? Ce lo spiegherà brevemente Lorenzo. Parleremo poi di un piccolo scontro diplomatico, possiamo dire così, avvenuto tra Trudeau e Meloni, proprio durante il G7. Infine, Turchia. Nuove elezioni, ma stesso presidente. Cambierà qualcosa per l'UE? In questa puntata faremo il punto sulla situazione nel paese. Vi ricordo di seguirci su tutti i social network, Facebook, Instagram e Twitter, e che potete ascoltarci sul sito di Raduni, Spotify ed Apple Podcast. Ma se siete già qui, probabilmente lo sapete.
1: Eurofonica.
5: Nelle ultime settimane, il nostro paese si è trovato a dover fare i conti con un evento drammatico. L'alluvione che ad inizio maggio ha colpito numerosi territori del nord e del centro Italia, in particolar modo la regione dell'Emilia-Romagna, ha improvvisamente riportato tutta la politica italiana all'interno dell'ansioso loop dell'emergenza. Mentre da tutto il paese si mobilitavano infatti reti di solidarietà che in tante occasioni difficili in passato avevano fornito un aiuto a dir poco vitale, qualsiasi fosse la questione di cui il governo o la classe dirigente si stesse occupando in quel momento, è passata immediatamente in secondo piano. Questo è ciò che più o meno è successo anche alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che durante i giorni più difficili dell'alluvione si trovava ad Hiroshima, in Giappone, per il summit delle potenze del G7. La location dell'incontro era sicuramente una di quelle che fanno sentire parte della storia. Infatti, è ad Hiroshima che, quasi 78 anni fa, il governo americano decise di utilizzare un ordigno nucleare per la prima e finora ultima volta nella sua storia. Di conseguenza, fra i temi dell'incontro non poteva che esserci quello dell'impedire la proliferazione nucleare, un tema che, a dire il vero, ha sempre fatto parte del dibattito internazionale in merito alla guerra, ma che di recente è tornato ad essere di attualità a causa delle minacce che la Russia ha rivolto in più occasioni all'Europa e a tutto l'Occidente in merito al rischio di una imminente escalation nucleare, legata alle azioni che Europa e soprattutto Stati Uniti stavano compiendo nel sostenere militarmente l'Ucraina. Tuttavia, per l'appunto, di fronte all'alluvione, anche i problemi che rischiano di mettere a repentaglio la pace mondiale passano in secondo piano e la Premier si è vista costretta a rientrare immediatamente in Italia al fine di monitorare da vicino la situazione in Emilia-Romagna, in un momento nel quale la sua presenza, anche e soprattutto dal punto di vista emotivo, era assolutamente necessaria per le popolazioni colpite dall'alluvione. Questa volta, però, Meloni non si è trovata da sola. Pochi giorni dopo la fine dell'alluvione, infatti, anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha voluto far visita all'Italia, sorvolando in elicottero le zone colpite dal disastro climatico assieme a Meloni e il presidente della regione, Stefano Bonaccini. Tra le intenzioni della Commissione c'era sicuramente quella di mostrare quella stessa vicinanza emotiva che spesso i cittadini italiani richiedono ai propri politici nazionali. Un tentativo di ridurre quella distanza che, se vogliamo, a ragione o a torto, spesso si associa alle istituzioni europee. Qui chiamate a fare uno sforzo maggiore rispetto a quello che può essere un coordinamento burocratico o al cercare di elaborare una policy efficace al fine di raggiungere determinati obiettivi. In questo senso, von der Leyen si è data sicuramente un grande affare, dopo aver menzionato la solidarietà già ricevuta dall'Italia da almeno 9 paesi membri dell'UE in termini di volontari, la presidente ha anche ricordato i famosi angeli del fango, ovvero quei giovani ragazzi che nel 1966 salvarono moltissime opere d'arte durante l'alluvione che colpì il fiume Arno a Firenze. Un'immagine che, come testimoniato dal lavoro compiuto in questi giorni, è stata possibile rivedere anche in numerose città della Romagna come Ravenna e Forlì, dove numerose aziende italiane che operano nel settore del ghiaccio hanno fornito del ghiaccio secco per salvare delle opere d'arte messe in pericolo dall'alluvione. Ma niente a livello comunicativo ha avuto l'impatto di queste due parole, pronunciate dalla presidente von der Leyen in un italiano sicuramente più che discreto di fronte alla stampa italiana. In definitiva, l'uscita di von der Leyen è stata sicuramente un successo. Ma concretamente, cosa può fare l'Unione Europea per l'Emilia-Romagna in questo momento?
6: So basically I am here to send one clear message, and that is Tin Bota, l'Europa è con voi.
5: Nel suo discorso, Ursula von der Leyen ha fatto riferimento a due tipi di fondi a cui l'Italia può attingere. Il primo consisterebbe nel Fondo Europeo di Solidarietà, previsto dai trattati europei al fine di sostenere uno Stato a fronte di gravi catastrofi naturali, come inondazioni, incendi boschivi, terremoti, tempeste o siccità. Dal 2020 questo strumento è stato esteso anche alle emergenze di sanità pubblica, una decisione presa per far fronte all'emergenza Covid. Tuttavia, nonostante una prima rata di questi aiuti economici sarà disponibile a breve per l'Italia, al fine di utilizzare tutti i fondi disponibili è necessario effettuare una prima stima dei danni complessivi. Un evento che, nelle parole di von der Leyen, richiederà almeno 3 mesi per l'Emilia-Romagna. Oltre a questi, la Presidente ha tirato in ballo anche il Next Generation EU, spiegando come questo avrà un ruolo centrale nel prevenire disastri simili nei prossimi decenni, andando a ricucire una ferita, quella del dissesto idrogeologico, che da troppo tempo affligge il territorio italiano nel suo complesso, sia a nord che a sud. Nello specifico, il Next Generation EU fornirà all'Italia ben 6 miliardi di euro, dato citato da von der Leyen nel discorso di cui prima vi abbiamo riportato un estratto. Ad una prima impressione, il dato citato da Ursula von der Leyen sembrerebbe essere attinente, ma allo stesso tempo, preso così, senza alcun contesto, rischia un po' di confondere le idee di chi ascolta. Per questo motivo, quello che faremo adesso sarà una piccola e limitata operazione di verifica delle dichiarazioni di von der Leyen. Andando infatti a ben vedere, 6 miliardi di euro sono sì dei fondi che sono previsti, ma in realtà questi sarebbero i fondi destinati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ad interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, come previsto dalla linea di investimento 2.2 del PNRR. Tuttavia, questa linea di investimento, per l'appunto, sarebbe rivolta nel suo complesso non solo al dissesto idrogeologico in quanto fenomeno specifico, ma al più generale, se così possiamo dire, completamento di opere di minore entità, tra i cui piani di azione risiedono anche moltissimi interventi di manutenzione urbana concentrati sull'efficientamento energetico di strade ed edifici. Solo dunque una parte di questi 6 miliardi sarebbe destinata specificatamente alla messa in sicurezza del territorio e si tratterebbe comunque, come già menzionato in precedenza, di interventi di piccola e media entità, quindi con un approccio molto capillare, se così possiamo dire. Per quanto riguarda invece il dissesto idrogeologico come fenomeno più ampio da combattere tramite un'azione specifica, i fondi dedicati dal PNRR sarebbero in realtà 2,5 miliardi, come stabilito dalla linea di investimento 2.1 del piano. Secondo le intenzioni di quest'ultimo, infatti, l'obiettivo principale consisterebbe nel raggiungere la messa in sicurezza di 1,5 milioni di persone residenti in zone a rischio dissesto. Di questi fondi, tuttavia, solo una parte, logicamente, è stata destinata all'Emilia-Romagna, in quanto sono dei fondi ripartiti su tutto il territorio nazionale. Come riportato dalla stessa regione in un comunicato, infatti, circa la metà di questi fondi sarebbe già stata indirizzata alla rendicontazione di opere già finanziate in altro modo, a cui precedentemente non si riusciva ad accedere. Al contrario, i fondi destinati alla regione Emilia-Romagna, al fine di completare delle nuove opere, sarebbero complessivamente 100 milioni di euro, di cui 40 sono già stati spesi. Per quanto riguarda i rimanenti 60 milioni di euro, la previsione è che questi fondi vengano spesi nei successivi 3 anni, quindi da qui al 2026.
3: Eurofonica.
5: Cercando dunque di tirare una somma dal punto di vista numerico che sia perlomeno indicativa, i fondi allocati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza al fine di prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio sarebbero complessivamente 8 miliardi e mezzo di euro, che comprendono i 6 miliardi citati da von der Leyen più i 2,5 miliardi assegnati specificatamente al dissesto idrogeologico. Questo valore, tuttavia, come abbiamo detto, è da prendere un po' con le pinze, in quanto è da scomporre in un quadro complessivo di interventi che non vede nel solo dissesto idrogeologico la sua unica problematica da risolvere. Al momento è difficile dire se la situazione in essere porterà ad allocare nuove risorse all'Emilia-Romagna al fine di gestire al meglio l'alluvione. Ciò che è certo è che la politica italiana sembra al momento mostrare alcuni contrasti riguardo a come affrontare questa crisi, soprattutto sulla centralità da dare al PNRR in questa fase di ricostruzione ed adattamento ai cambiamenti climatici. Se il PD, nelle parole dell'eurodeputata Pina Picerno, spinge per un maggiore uso di quest'ultimo, il governo sembra trovarsi in una posizione maggiormente di difficoltà rispetto a far conciliare le tempistiche del piano, che come sappiamo sono abbastanza precise in quanto dettate dalla Commissione e concertate con tutti gli Stati membri, con quelle dell'emergenza alluvione. Tanto da parte del ministro delle politiche europee Raffaele Fitto quanto dalla prima ministra Meloni, infatti, provengono alcuni segnali, potremmo dire, di sofferenza riguardo all'eventualità di riuscire a spendere tali fondi nei tempi previsti, aprendo all'eventualità di negoziare con la Commissione una modifica dei piani. Al momento, il governo non sembra aver presentato alcuna richiesta ufficiale in tal senso, per la quale, sempre secondo Meloni, l'Italia avrebbe tempo fino al 31 agosto. Alla fine, l'impressione è che si risolverà tutto in una trattativa tra il governo italiano e l'Unione Europea. La partita, in ogni caso, appare troppo delicata per perdere una simile opportunità.

0: euro. Fonica.
1: Durante il G7, durante un incontro bilaterale con Justin Trudeau, il primo ministro canadese ha espresso preoccupazione per alcune delle posizioni che l'Italia sta assumendo in termini di diritti LGBT. La presidente del Consiglio italiana è rimasta di sasso e ha replicato al collega canadese in modo asciutto. Roma, spiega Meloni, non ha cambiato la legislazione in essere e si attiene alle decisioni dei tribunali. Come prevedibile, la tensione Italia-Canada sui diritti civili ha avuto subito una ricaduta sulla politica interna, con il centrodestra compatto a difendere la Premier e le opposizioni che invece rimarcano le preoccupazioni che ci sarebbero tra gli alleati occidentali per le posizioni del governo. La Presidente è, come ho detto, rimasta stupita, poiché stando a quanto riferiscono fonti italiane, l'incontro a margine del G7 di Hiroshima era stato preparato dalle due diplomazie, come solitamente accade, e il tema non era uno degli argomenti chiave del bilaterale.
2: Europhonica.
1: Domenica 28 maggio si è tenuto il secondo turno delle elezioni in Turchia, ovvero il ballottaggio tra il presidente uscente Recep Tayyip Erdogan e Kemal Kılıçdaroğlu, leader dell'opposizione. Il primo ha vinto con uno scarto di pochi punti ed è stato riconfermato per un terzo mandato, nonostante fosse dato per sfavorito secondo molti sondaggi. Kılıçdaroğlu, infatti, come capo dell'opposizione, ha sempre cercato di formare una coalizione larga, riuscendo a convogliare partiti islamisti e anche filocurdi, con posizioni talvolta anche diverse, ma con una visione chiara. Vogliamo entrare nel mondo civilizzato, desideriamo media liberi e una magistratura indipendente, diceva Kılıçdaroğlu. Un altro tema su cui i due candidati si sono sfidati nell'ultimo periodo è stato quello dell'inflazione. Mentre qui in Italia o all'interno dell'UE giustamente ci lamentiamo di un'inflazione che ha toccato i 7 punti percentuali, in Turchia la situazione è ben peggiore. Su base annua ha toccato il 50% durante marzo, in calo rispetto a febbraio quando era il 55%. Ma dopo la rielezione di Erdogan di domenica, la lira turca è scesa ai valori minimi di sempre. Un punto invece su cui i due sfidanti si sono trovati d'accordo è stato il promuovere una politica di rimpatrio su base volontaria di molti rifugiati siriani. Il problema è che in Siria non solo il conflitto è congelato, ma il paese è ben lontano dall'essere pacificato. Dopo la guerra civile del 2011, la Turchia è il paese che ospita il maggior numero di rifugiati siriani, oltre 3,6 milioni. Questa situazione non è solo frutto della diretta vicinanza geografica, ma è soprattutto conseguenza di un accordo che Ankara ha stretto con l'Unione Europea nel 2016 per gestire la questione. Bruxelles si è impegnata a versare 6 miliardi di euro per la gestione dei profughi e favorire corridoi legali in contrasto all'immigrazione clandestina. Negli anni, però, la situazione è diventata molto sentita dal punto di vista economico e sociale, creando malcontento nel paese. Questi argomenti meriterebbero un approfondimento a parte, ma sarà interessante comunque vedere come tra guerra in Ucraina e inflazione Erdogan riuscirà a trovare una soluzione a questi problemi. E in tutto questo non stiamo parlando dei problemi con l'indipendenza della magistratura o la politica estera sempre più assertiva e non sempre in accordo con i partner NATO. E da ultimo, ma non meno importante, il fatto che più di 2 anni fa la Turchia si sia chiamata fuori dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne. A questo riguardo vi rimando ad un piccolo intervento in occasione della puntata del 9 aprile 2021. Sofagate vi dice niente?
0: Eurofonica.
1: Sono settimane sempre più intense per la politica europea a Bruxelles e non solo. Nel Consiglio europeo di marzo i capi di Stato e di governo europei hanno sostenuto la necessità di un nuovo dialogo con Ankara, nonostante le tensioni degli ultimi mesi. Tensioni che preoccupano il governo di Washington, anche e soprattutto in merito alla stabilità del Mediterraneo orientale. La Presidente della Commissione europea, parlando in conferenza stampa, si è detta molto preoccupata che la Turchia si sia chiamata fuori dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne. Proprio riguardo ciò, c'è stato un episodio spiacevole che ha fatto molto rumore pochi giorni fa, il 6 aprile, giorno della visita di Michel e von der Leyen ad Ankara. All'inizio dell'incontro, la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è rimasta senza un posto dove sedersi. dato che le uniche due sedie disponibili erano state occupate dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e dal presidente turco, Erdogan. Alla fine si è seduta su un divano a lato dei due, relegata ad un posto di minore importanza al pari del ministro degli esteri turco. Ma le reazioni non si sono fatte attendere. Lo staff del Consiglio europeo ha ricordato che durante l'incontro è stato rispettato il protocollo diplomatico. Michel si è comunque detto dispiaciuto per l'accaduto, invitando a concentrarsi sui progressi ottenuti. Secondo alcuni, invece, quello che è successo è l'ennesima dimostrazione di quanto l'Unione europea non abbia l'autorevolezza e la credibilità necessarie per condurre una politica estera indipendente. Non sarebbe la prima volta, in effetti, in cui i rappresentanti delle istituzioni europee sono protagonisti di incidenti del genere durante delicate visite diplomatiche.

0: Euro. Fonica.
1: Per concludere questo piccolo excursus sulla situazione in Turchia, è doveroso ricordare una cosa. Come si può leggere sul sito del Consiglio Europeo e dell'Unione Europea, la Turchia, dopo aver presentato domanda di adesione a quella che era allora la Comunità Economica Europea nel 1987, ha ottenuto lo status di paese candidato all'UE nel dicembre 1999. Dopo i passi avanti fatti durante i primi anni 2000, nel giugno 2018 il Consiglio ha rilevato per la prima volta che la Turchia si stava allontanando sempre più dall'Unione Europea e che i negoziati di adesione erano giunti di fatto a un punto morto. Nelle ultime conclusioni, adottate nel dicembre 2022, il Consiglio ha tra l'altro ribadito la sua profonda preoccupazione per l'ulteriore e allarmante regressione in atto nei settori della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali. La sistematica mancanza di indipendenza della magistratura e le indebite pressioni a cui è sottoposta hanno continuato a essere motivo di profonda preoccupazione, così come le restrizioni, le incarcerazioni e le altre misure in atto a danno di giornalisti, accademici, politici, avvocati, difensori dei diritti umani, utenti di social media e altri. Il Consiglio ha invitato la Turchia a invertire con urgenza tali tendenze negative e ad affrontare in modo credibile le carenze, in linea con i suoi impegni internazionali. Nonostante questi impegni, l'anno prima, nel marzo 2021, il Consiglio europeo aveva affermato che l'Unione europea era pronta a dialogare con la Turchia in maniera graduale, proporzionata e reversibile nei settori di interesse comune, ovvero il Mediterraneo orientale, la lotta al terrorismo, la salute pubblica, il clima e le questioni regionali e, come detto prima, ovviamente la gestione dei flussi migratori. Se da una parte l'adesione della Turchia all'Unione sembra un po' più lontana con la rielezione di Erdogan.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
4: Chi è usted?
5: Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.
4: ¿Y qué radio escucha usted?
5: Yo escucho Radio 6023.
6: Radio 6023. Tres ciudades, una sola voz.
7: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai. Sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. Quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche diciamo anche a Biella presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso, che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
3: Avete anche degli altri contatti social?
9: Prego.
10: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Tre città, una sola voce.
11: 6023.
12: Ombudsmanul European este un organ independent și imparțial care ajută persoanele, companiile și organizațiile atunci când acestea întâmpină probleme în relațiile lor cu administrația Uniunii Europene. Ombudsmanul investighează cazurile de administrare defectuoasă în instituțiile și organele Uniunii și servește astfel de intermediar între cetățeni și instituțiile europene. Termenul ombudsman se referă atât la organul independent cât și la persoana care îl conduce. În fiecare an, aceasta informează Parlamentul în legătură cu activitățile instituției în fruntea căreia se află și prezintă un raport în fața deputaților europeni. Ombudsmanul este ales de Parlamentul European pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit. Din decembrie 2024, funcția este deținută de Tereza Anhiniu, expertă independentă în drepturile omului și cercetătoare universitară. Ea este și membra Comitetului de Supraveghere a Oficiului European de Luptă Antifraudă și a fost în trecut adjunctă Avocatului Poporului din Portugalia. Anterior, postul de ombudsman european a fost ocupat de Emily O'Reilly, fostă jurnalistă originară din Irlanda, care a deținut funcția din iulie 2013. Vă întrebați cu siguranță la ce se referă termenul general de administrare defectuoasă. Ei bine, el privește în special neregulile administrative, tratamentele inechitabile și cazurile de discriminare. Se aplică însă și abuzurilor de putere, politicilor de recrutare defectuoase sau lipsei unui răspuns, respectiv refuzului de a acorda accesul la informații de interes public.
13: Spazi emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Bentornati allo spazio emergenti di Radio 6023. Io sono Veronica e oggi sono in compagnia di Enrico Loprevite, in arte ESDI, rapper romano. Ciao Enrico.
14: Ciao Veronica.
13: Allora, da pochissimo è uscito il tuo nuovo album Bianca, che è disponibile dal 4 maggio scorso su tutti i digital stores e in copia fisica. Vorresti parlarci di questo album?
14: Sì, è un album che ho incominciato a scrivere l'anno scorso. È stato un album molto complesso da scrivere perché ho scritto più di 100 canzoni, ho ascoltato più di 70 strumentali, quindi ci ho messo un bel po' a scriverlo e a scegliere i pezzi giusti.
13: Un gran lavoro.
14: Sì, però poi è venuto tutto abbastanza spontaneamente negli ultimi mesi, diciamo che dopo un anno di lavoro negli ultimi 3-4 mesi sono uscite tutte le canzoni giuste e sono fondamentalmente tutte canzoni che parlano di me, quindi della mia quotidianità, dei miei pensieri, del mio approccio alla vita.
13: Ho letto che tu hai una vena un po' sarcastica, i tuoi brani sono leggermente autoironici, ma anche riflessivi appunto sulla tua vita.
14: Sì, infatti diciamo che c'ha questa doppia faccia l'album. faccia, una faccia che è un po' più introspettiva, triste, malinconica, inquieta, però allo stesso tempo ci sono dei brani che sono più, che prendono in giro sia me stesso che alcune situazioni che ho vissuto. E infatti il primo singolo che è uscito, che è Senza Zucchero, parla di una storia d'amore molto sofferta ed è molto malinconico come pezzo. Però diciamo che c'è l'antitesi, quindi la controparte di questo brano, che è Paracula, che è invece la presa in giro di quel tipo di rapporto lì. Ed certo, è autoironico sia su di me che sul rapporto stesso.
13: Quando hai maturato l'idea di diventare rapper?
14: Ma guarda, io da quando sono ragazzino che ascolto il rap. Mio padre mi regalò per sbaglio nel 97, calcola che io sono del 91, quindi ho 27 anni. Nel 97 mio padre mi regalò il disco Nessuno degli Articolo 31 e da lì mi sono appassionato a quel tipo di musica, ovviamente prima superficialmente. Poi pian piano ho cominciato ad approfondire, a capire che cosa significava il rap inserito all'interno della cultura hip hop. È stata una passione che mi ha accompagnato veramente da quando ero bambino.
13: Quindi è stato amore a primo ascolto, possiamo dire.
14: Esatto, amore a primo ascolto.
13: Certo. E vorresti parlarci brevemente della canzone che abbiamo scelto, di Bianca?
14: Sì, allora è la canzone che dà il titolo all'album. Bianca è l'ultimo pezzo dell'album, quindi è la canzone che chiude il cerchio. E praticamente raccoglie e riassume tutti i concetti che sono stati espressi nel disco. Se uno ascolta il disco, ci sono canzoni molto variegate, no? Come ti dicevo, da canzoni molto riflessive e malinconiche a canzoni più ironiche e divertenti. Però il filo rosso di tutto il disco è un po' questa voglia di rivalsa, no? La rivincita dei sottovalutati. E Bianca, diciamo, è l'inno di questo concetto, quindi è una canzone sul banalmente non volersi mai arrendere e stare sempre sul pezzo e che con la determinazione riesci a raggiungere i tuoi obiettivi anche se pensi che non ce la farai mai, no?
13: È un incoraggiamento. Che non li raggiungerai, sì, esatto.
14: Esatto.
13: E io vorrei chiederti se quest'estate hai qualche progetto, qualche evento a cui parteciperai.
14: Sì, allora, innanzitutto ci sarà la presentazione del mio disco a Roma a metà giugno e poi girerò un po', nel senso che avrò un concerto in Sardegna a inizio luglio. Poi parteciperò a un festival in Abruzzo. Tutte le date si possono trovare sulle mie pagine social, Instagram, Facebook, sul sito internet. Basta cercare SD e SD con l'accento e mi trovi sia su Facebook, su Instagram, su Twitter, su YouTube, ovunque.
13: Io ti ringrazio Enrico per essere stato con noi. Ascoltiamo la tua bellissima canzone Bianca.

Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
2: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com.
3: Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con Matteo, voce e chitarra della band Levi, che ci presenta il loro nuovo singolo Light Blue. Allora Matteo, vuoi dirci un po' di cosa parla? Qual è il significato del singolo?
4: Beh, il singolo è arrivato un pochettino dopo il tour che abbiamo fatto l'anno scorso nel Regno Unito. Parla un pochettino di una cosa molto bella, qual è quella della nascita di un figlio, no? Anche se ci sono molte metafore anche un po' su altre robe. Però ecco, fondamentalmente parla della sconvolgente novità bellissima di diventare papà, no? E quindi questa cosa che entra con prepotenza nella vita di ciascuno di noi quando qualcuno diventa papà, insomma, ecco, genitore in genere, un po' ti sconvolge, un po' ecco, ti cambia, è anche in positivo ovviamente. Quindi questa canzone si chiama Light Blue perché mia figlia si chiama Azzurra e allora un po' ho fatto questo parallelismo in inglese.
3: Molto bello. Il vostro nuovo album che è uscito dal nome Light Blue, appunto, vuoi parlarci un po' dei temi che solitamente trattate nelle canzoni?
4: Sì, allora, questo fondamentalmente è un album diverso da quello precedente che abbiamo fatto nel 2016, sì, che si chiamava Bonfire. Questo ha una tematica sicuramente più legata un po' alla vita di tutti i giorni, alle difficoltà, al fatto di dover magari sbarcare il lunario, ma anche di molto entusiasmo nel farlo. È tutto un album molto speranzoso, cioè che si basa molto su un messaggio positivo, soprattutto quando ci si relaziona con i problemi, le questioni di tutti i giorni. È un invito un pochettino a tenere duro, ecco, tenere duro e gioire un po' la vita tutti i giorni senza farsi troppi problemi, ecco, non essere incosciente, approcciare proprio con la vita con questo atteggiamento positivo.
3: Ho capito. E voi fate i musicisti, però ho visto che sarete protagonisti di un cameo di un film internazionale. Vuoi dirci
4: sì. Poi
3: di cosa si tratta?
4: Guarda,
3: e come mai questa scelta?
4: Allora, noi diciamo che è stato un incontro fortuito a Londra, sì, con questa troupe che girava il film internazionale indipendente, che ho saputo qualche giorno fa che si è iscritto poi al Festival di Locarno, quindi abbastanza importante, che si chiama Summer Lows, si chiama il film. Noi eravamo lì in questo locale di Londra che si chiama Bird's Nest, è entrata una troupe con diversi attori e noi ci siamo subito chiesti come mai ci fosse tutto quel movimento lì. Poi qualcuno della troupe ci si è avvicinato e ci ha spiegato, insomma, che volevano girare una scena lì dentro, cioè se ci piaceva, ecco, comparire nel film mentre stavamo proprio suonando dal vivo. Quindi non è che noi abbiamo recitato. Effettivamente quella è una scena del film dove due protagonisti, un ragazzo e una ragazza, stanno ballando insieme e effettivamente c'è un concerto in atto, ecco, il nostro. Non c'è stato nessun ciak, loro hanno girato tranquillamente mentre noi stavamo facendo la nostra serata, quindi è stato tutto veramente autentico. La cosa più bella è che c'è recitazione lì, è proprio autentico quella parte di film dove ci siamo. Vabbè, la cosa è un po' che farmi piacere e speriamo che questo film abbia la fortuna che merita, insomma.
3: Sì, è una bella cosa, una bella esperienza, ma il film sarà poi disponibile, si potrà vedere?
4: Io questo ancora non lo so, perché purtroppo adesso al Festival di Locarno poi penso che sarà distribuito sicuramente, però mi è stato detto che per i primi di luglio ci sarà una notizia certa per la distribuzione dai prossimo settembre, quindi io penso di sì, insomma, mi auguro di sì, mi auguro una distribuzione abbastanza capillare. Poi questo, poi la fortuna e il fato ce lo dirà, insomma, non lo posso sapere per adesso, che non me l'hanno proprio detto, quindi
3: sto
4: aspettando qualche risposta. Sì, sì.
3: Ok. E una domanda di curiosità: come mai
4: sì.
3: il nome Levi?
4: Il nome è un'evoluzione di un vecchio progetto che era Levi con la I invece che con la Y finale, nato nel 2010. Poi questo progetto si è trasformato in Levi con la Y proprio durante il 2015, quando poi abbiamo deciso di cambiare un po' la lingua del nostro progetto, quindi dall'italiano all'inglese, perché prima cantavamo appunto in italiano, per avere apertura, una porta verso l'esterno, verso fuori Italia, l'Europa, magari gli Stati Uniti, Uniti e tutti gli altri continenti. Ecco, io questo ci stiamo lavorando parecchio, però la cosa bella è che questo cambio perlomeno ha avuto fortuna nel modo in cui siamo stati trasmessi poi in Europa, in Giappone, in Australia, in Brasile. Siamo andati a finire un po' dappertutto con Broadcast Radio e quindi insomma è stata una scelta coraggiosa. Mentre tutti stavano passando dall'inglese all'italiano, abbiamo fatto esattamente il contrario, quindi abbiamo cambiato anche il nome, perché con la I Levi poi si andava a scontrare col grande brand, no? Chiamento, poi c'erano tantissimi cognomi che hanno quel nome lì. Questo cambio ha demarcato proprio l'inizio di un nuovo progetto, di un nuovo percorso, soprattutto artistico.
3: Ti direi che vi ha portato fortuna, perché avete comunque vinto il primo posto, visto Top 10 Radio Indie Alliance, e poi vi siete presentati come unica band italiana alla radio Wigwam.
4: Beh, guarda, lì non è che ci siamo presentati, effettivamente forse ci siamo spiegati male noi. Effettivamente la radio Wigwam ci trasmette ormai da più di 2 anni, effettivamente sono loro che ci hanno
3: Radio Wigwam, per spiegare agli ascoltatori, sì. Dove si trova?
4: Si trova sempre in Inghilterra, sì. Vicino Manchester. Insomma, è stato loro a presentarci questa nomination, noi assolutamente inaspettata, perché poi siamo venuti a conoscenza del fatto che eravamo l'unica band italiana tra tutte le concorrenti. Loro hanno circa, mi sembra, una decina di categorie, e questa la nostra come nomination era per la band dell'anno, diciamo. Siamo arrivati terzi poi alla fine, però ecco, essere arrivati in un altro paese tra i primi 3 non poteva che farci oltremodo piacere, insomma.
3: Bene, allora io vi auguro di continuare così, complimenti, e se vuoi ricordare a tutti i vostri contatti dove possono seguirvi, e poi se vuoi lanciare tu il vostro singolo.
4: Sì, allora i nostri contatti ci trovate su Instagram come Levi_official_, ci trovate anche con la pagina ufficiale Levi su Facebook, il nostro sito ufficiale è www.levyband.com, e poi siamo in quasi tutte le altre piattaforme minori, ma insomma poi anche sui digital store Spotify, Use Music, Deezer e altri. Il nostro singolo si chiama Light Blue e vi auguro un buon ascolto.

0: Vuoi rock? E noi ce l'abbiamo! Vuoi reg? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo! Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo!
1: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
2: No, cazzo, no. Un
1: po' di minimal?
2: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023, quel che c'è, c'è, se non c'è...
1: Non c'è.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
5: E tu cosa fate?
4: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
5: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
4: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Ciao a tutti ragazzi, qui ancora il vostro Alessandro per una nuova puntata di Spazi Emergenti, oggi in compagnia di Paolo, in arte Ludwig Mirak. Ciao Paolo.
7: Ciao a tutti gli ascoltatori dello Spazio Emergenti, sono Ludwig Mirak, sono un cantautore della provincia di Modena e vi ringrazio per avermi invitato nel vostro spazio.
8: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
9: Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite.
10: Radio 6023, tre città, una sola voce.
11: Ah, l'aria di primavera, quindi come ti dicevo, l'altra domenica, no?
8: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
9: Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite.
10: Radio 6023, tre città, una sola voce.
11: Ah, l'aria di primavera, quindi come ti dicevo, l'altra domenica, no?
8: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
9: Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite.
10: Radio 6023, tre città, una sola voce.
11: Ah, l'aria di primavera, quindi come ti dicevo, l'altra domenica, no?
8: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
9: Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite.
10: Radio 6023, tre città, una sola voce.
11: Ah, l'aria di primavera, quindi come ti dicevo, l'altra domenica, no? M'han preso sul col. Ecco.
12: E quando lei dice aria di primavera lo sa quello che succede, Volk.
11: Sì, capito, ma non è che è una roba vocale, è una roba della natura, delle cose
12: sì,
11: che scendono.
12: Capito, è una roba della natura che mi dà fastidio, lo sa che io sono allergico, no?
11: Ecco, sì, ho capito.
13: Scusate, cioè, ma è questa per caso l'ora di arrivare? Non lo so, io sto qui.
11: Ma, bravo, chi è la signorina, scusa?
12: Ma Volk, vada avanti lei.
11: No, vado avanti io, ma non è che sempre devo andare avanti. Cioè. No, scusi signorina, io non la con...
13: No, figuratevi, cioè, io è solo da mercoledì di 2 anni fa che sono qui.
12: Come? Ma come?
11: Io purtroppo non ho ricevuto notizie. Bravo, venga qua, non si sposti, cioè, venghi qua.
13: Signori, allora, calmi. Chiariamo una cosa.
11: Sì.
13: Io vi stavo aspettando, voi siete arrivati molto in ritardo, tanto troppo, e cosa vogliamo fare?
11: È che non lo so.
13: Abbiamo queste chiavi?
11: No, perché le chiavi le ha...
12: Ma come le chiavi?
14: Grazie del passaggio, amico mio! Grazie! Adesso basta, spegni sta cazzo di musica! Grazie, ciao! Scusate, mi sono fatto da un passaggio perché la mia macchinetta come al solito è morta. Ah, ma vedo che già è qui la nostra carissima
12: Ma la conosci professore. Allora, professore?
11: Professore, scusi,
14: scusa un attimo,
15: Non mi fate fare figure di merda, mi raccomando, è la delegata della rete.
11: La delegata
12: della rete? Ma non ci ha detto
15: niente. Lo so, ma lo saputo,
11: Boris, scusi.
15: L'ho saputo anche... Sì. No, non è che c'è su Boris, anche qui c'è, abbiamo il nostro... La delegata della rete, quindi...
13: dunque si fa qualcosa?
15: Sì, come no? Pronti? Volchi, tieni,
11: scusi un attimo.
15: Le chiavi, eccole, vai, vai, apri, grazie.
11: Apro la porta.
15: Minchia, che portone ci abbiamo, che sta a movista.
11: Passo del WD-40 adesso, saliamo le scale che
15: sì,
11: meglio.
15: Sì, però ste scale di merda tutte le volte, ma un ascensore mai,
12: Professore!
11: 15 anni che si lamenta delle scale, va bene, dai. Sa.
15: Dai, apri sta porta. Da...
13: Allora.
11: Oh, mi momento che,
13: no, mi
11: guarda che apro...
15: Oh. Giustamente,
12: Volk, però apra
11: sto Volk, aprendo.
15: Mi raccomando, quando apri però stacca subito l'allarme... Ma porca puttana, porca puttana! Vai che sigla, sigla, sigla, mandate sta gamba, sigla!
16: Non si hanno altre informazioni, siamo in attesa di collegarci con Milano.
17: Ma che c'è Cecil?
15: Attenzione classe!
17: Trentelloni!
15: Sta iniziando lo strillone! Allora, che tu c'hai un bel problema con sto cavolo di allarme.
11: Uno?
15: Tutte le volte uno? Che lo fai scattare,
11: uno
15: ma grosso. Un problemone che abbiamo.
11: Scusa.
15: Ma scusa. Ma mi dispiace un...
11: No, scusate, non lo farò mai più.
15: Adesso. Signori, so che può sembrare tutto uno scherzo, visto che siamo oggi, è il mercoledì 1 aprile, perché è il giorno, lo sappiamo benissimo, che in cui si fanno gli scherzoni, lo so benissimo, siete tentati, ma non fatelo ora, perché altrimenti mi incazzo come una bestia.
11: No, le sarà la pressione.
15: Benissimo.
13: Ricalmiamoci.
15: Allora, come avete potuto sentire, non siamo soli quest'oggi, finalmente abbiamo smesso di essere la sagra... la saga del suino e finalmente abbiamo una ventata diciamo di freschezza che c'è può glu glu glu come le bottigliette blu che passano di
13: si glugga?
12: esatto.
15: Signori abbiamo qui con noi questa sera Gin, dico solo Gin, vuole che dico anche il codice fiscale visto che
11: può anche dire Tonic.
12: No, ma in questo caso lei Gin, lui è Fitz Gin e Fitz
11: a braccetto, va bene.
15: Sì.
13: Questa cosa mi è piaciuta.
15: Evidentemente c'è qualche
12: grazie amministratore.
15: No, ma non c'è il barista, siamo in uno studio radiofonico, non è che il barista, no.
13: Ma dove siamo?
11: No, purtroppo qua il budget è minimo e quindi
15: purtroppo noi siamo gli ultimi pezzenti, diciamo che siamo qua.
12: Sì, però l'ospite io posso permettermi di offrire uno sprizzo, quello che vuoi.
15: Cioè tu non paghi l'affitto, non paghi mai niente, però all'ospite paghiamo.
12: Non pago l'affitto in modo tale da pagare i drink.
15: Lei è proprio un barabba, se lo lasci dire. Allora, esatto. Ricordiamo subito il contatto che ovviamente non frega altissimamente una cipa a nessuno, vale a dire lo strillone @0023.it per tutto quello che volete mandarci, che siano richieste musicali, richieste di risarcimenti, querele, denunce, quello che volete, però se volete usatelo, altrimenti ci possono trovare in altri posti, molto veramente anche lì, però diciamo ogni tanto ci siamo, ovvero dove?
11: Esatto, ci possono trovare molto raramente, ma magari da questa settimana in poi, magari forse un po' di più, non lo so, scopritelo digitando lo strillone show su Instagram, Facebook e anche TikTok,
15: TikTok.
11: No, nel senso che comunque TikTok è molto usato dai giovani e quindi giustamente noi vogliamo anche mettere le zampate lì. Giusto, bravo, vogliamo mettere
12: E poi tra l'altro abbiamo anche il nuovissimo OnlyFans dello strillone.
15: Non è vero!
13: Allora, signori, allora...
12: No, mi chiedo scusa. Beva un attimo il free drink. Comunque ci trovate anche, lo sapete, se non ci state ascoltando questa sera, primo peste di colga, secondo glu glu glu, ci troverete il venerdì pomeriggio in streaming di nuovo, soprattutto con
15: la Madonna che bottiglia
12: blu, blu, tutti quanti con la sete, via, vai.
15: Ma visto, ma visto che bottiglia, ma visto che bottiglia, che già una botte, sì, non sì, una sì, bottiglia,
12: c'è un bottiglione
13: proprio. Un, vedi, signori, perché bisogna bere,
15: okay, un
13: po', ricordiamolo.
12: Bene, mentre loro si tengono idratati, io vi ricordo che ci potete ritrovare in replica il venerdì pomeriggio dalle 16:30 fino alle 18, se vi siete persi la diretta di stasera. Maledetti a voi, chi non vuole,
15: no, no, no,
12: in
15: no,
12: caso no, ci doveste perdere anche per quanto riguarda la replica, ci potete trovare su Spotify, dove ci sono tutti i podcast dello Strillone, tutti caricati finemente, tagliati con i tipici tagli che la nostra regia fa quando mette caccia la musica, quindi non vi preoccupate.
15: Esatto, se poi ignorate anche quelli che mettiamo su Spotify, ricordate che sappiamo dove abitate. Allora, detto no, questo, no, no, no, no, no, no, no, per venire solo a convincere intanto il bravo che è sceso in cantina, e vediamo.
11: Andiamo con la prima traccia.
15: Andiamo con la prima traccia, che forse è meglio.
11: Perché, bravo,
15: ecco. Oh, c'era il Merlot? È finito? Benissimo.
11: Finito.
15: Allora, andiamo con la prima traccia di questa sera, una traccia che voi lo sapete benissimo che io sono un grandissimo amante degli SDC, e voi dite,
12: no, sappiamo, per niente.
15: Sì, vabbè, ho capito. Una, ah, ah, fermi, fermi tutti un attimo che non ho letto la scaletta.
11: No, non si preoccupi.
15: Allora, attenzione, attenzione, attenzione,
11: non
15: attenzione.
11: Si
15: se sono sbagliato perché alla nome. Fine non c'era G, ma c'è l'apostrofo, però a parte quello, dai, è abbastanza.
11: Madonna, che peppia.
15: Gone Shooting SDC qui su Radio 6023 come prima traccia dello Strillone per il lato leggero del mercoledì sera. Un po' di sano rock aiuta la digestione, l'ho letto da qualche parte, aiuta, aiuta veramente,
12: ma aiuta. Soprattutto aiuta anche professore Lurenz.

Non riesco a capire come un semplice bocchetto possa costare 35% in meno rispetto al rapporto completo. Mi fa sorgere due dubbi. O lei dal punto di vista orale da 110 e lode, oppure nasconde delle magagne dal punto di vista fisico.

0: Gun Shooting ACDC qui allo Strillone su Radio 6023 per iniziare al meglio così la puntata del mercoledì sera. Ebbene sì, un po' di ciano freschissimo, ruvidissimo, no, che gole, va bene, un po' di anche di quello buono. Bene, iniziamo con il nostro reparto di informazione che tutti ci invidiano, anche la CNN direi ci invidia, giusto?
1: Salute. Sì,
0: no,
1: esatto.
0: Non era una cosa, cioè, perché? No. Scusi, vada lei piuttosto.
1: Dove devo andare? Vado via?
0: Vuole, io stavo per dire in maniera diretta dove devo andare.
1: No, guardi. Però, ma è il momento della notizia.
0: Buongiorno, come va?
1: 33 anni che facciamo questo, quelle notizie. No. Comunque.
2: Lo so, mi scusi, Volker, un attimo inchiodato.
1: Certo.
2: Comunque,
1: niente, scusi, una rivincita personale. Niente, giusto, niente, prego, giusto, bravo, mi scusi. Giusto.
2: Allora, signore e signori, e cara amministratrice delegata, noi siamo qui nel Missouri, negli Stati Uniti. Vi porto in questo piccolo stato, fantapiccolo, chiamalo piccolo, dove un regalo per la figlia poteva trasformarsi in una trappola mortale, signori. Ebbene sì, perché la cara Jade Adams, una mamma appunto residente nello stato del Missouri, ha trovato dentro la confezione di una bambola Barbie una bustina contenente qualcosa di sospetto.
1: E la quindi, polvere quella dorata da mettere sui capelli magari.
2: No, Volko, comunque non si preoccupi, dopo la notizia faremo un po' di information grazie a lei che ci spiegherà tutte le situazioni.
0: E soprattutto e cosa si cela all'interno di tutte le Barbie, perché lui le colleziona. È
1: esatto,
0: una cosa questa
1: sì,
0: che...
1: lo confesso.
2: Quindi dopo questa scoperta la donna a quanto pare...
1: Allora, calma, sì? Perché sì? C'è stato solo il bello della diretta, anche questo lo vogliamo ricordare ai miliardi di ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento. Quindi...
0: Tutta la notte.
1: Però comunque noi continuiamo come se non ci fosse un momento.
2: Bravissimi. E detto questo, spero che la linea sia ritornata, quindi dopo questa...
1: Perché ride, professore? Era partito già bene. Non rida!
0: Fermo. Perfetto, vada, adesso rivada. Adesso rivada.
1: Mi scusi, porti pazienza, lei oramai conosce il professore.
0: Prego,
2: No, dovete scusarmi perché anch'io per un attimo ho visto tutto frizzato e quindi mi sono fermato.
0: Esatto.
1: Sempre il bello della diretta.
0: Sempre il bello della diretta.
2: Porca di quella.
1: Va benissimo. Scusi, amministratrice, scusi.
2: Come ricostruito dal Dipartimento della Polizia di Independence, l'allarme è scattato nella mattina di sabato 21 marzo, quando gli agenti sono stati contattati dalla sicurezza di un negozio di Cargo Largo. Volk, come si pronuncia?
1: Cargo Largo.
2: Cargo Largo. A causa del ritrovamento di una polvere sospetta all'interno della scatola di un giocattolo. Dopo una rapida analisi, la sostanza è risultata essere del... Fentanyl.
3: Siamo messi bene.
2: Molto bene, infatti festeggiamo. Dovevi vedere come festeggiavano tutti.
1: Ma no, dai.
0: No. Che bello, guarda, ci ha messo uno zucchero vino per la torta. Pensa dopo.
2: Sì. Mettila sui capelli della Barbie, così dopo ci facciamo proprio.
0: Una roba stupefacente in tutti i sensi. Ma vai, via, va, andiamo.
2: Insomma, dopo questa rapida analisi si scopre che secondo i media statunitensi sarebbero almeno 5 le bambole contraffatte vendute tra il 19 e 20 marzo, dove si è scoperto che la confezione possedeva, diciamo, un giochino in più dietro la Barbie. E infatti, quando mio marito l'ha aperta, è venuta fuori questa sostanza. E ha detto, Jade, abbiamo smancato! Ci siamo chiesti, cos'è questa roba? Poi siamo tornati subito al negozio per avvisare i mantenenti il personale. E colui che ce l'aveva messa ha detto, bei coglioni. Comunque, le scatole contraffatte, durante le verifiche sulle altre Barbie presenti in negozio, la polizia ha individuato altre 5 confezioni compromesse. Come confermato dalla polizia, una persona è stata arrestata, ma la sua identità non è stata resa nota. La sostanza era nascosta e fissata con del nastro nella parte posteriore della confezione. Infatti i packaging, secondo le autorità, anche molto ben fatti, sarebbero stati compromessi per mettere all'interno la sostanza illegale. Un grande spavento per la Adams, visti gli effetti nefasti che la droga avrebbe avuto in caso di contatti con dei bambini. Avrebbe potuto spargere quella polvere ovunque su di loro, in casa, è una cosa terrificante, nessuno pensa mai ai bambini!
1: Esatto!
2: E adesso partiamo velocemente con la spiegazione e poi andiamo al pezzo, cioè cos'è il fentanyl, cos'è questa sostanzina che hanno trovato in allegato con le Barbie, ovvero un potente oppioide sintetico nato per uso medico come analgesico e anestetico, capace di essere fino a 100 volte più forte della morfina. Aspetta, no, pensavo vi foste frizzati.
0: No, stavamo ascoltando con rigoroso silenzio questo suo salire.
2: Della sua altissima efficacia nel bloccare il dolore, viene utilizzato nel trattamento di patologie croniche gravi, ma la sua estrema pericolosità risiede nella facilità con cui può causare overdose letali per depressione respiratoria e anche a dosaggi minimi. Negli ultimi anni è diventato tristemente noto per la sua diffusione nel mercato illegale, spesso mescolato ad altre sostanze. Spesso il fentanyl viene associato al termine droga degli zombie, che in realtà si riferisce con precisione alla sua combinazione con la xilazina, e abbiamo una diapositiva qui sopra, un potente sedativo per uso veterinario.
1: Non rida.
0: Senta, Breaking Bad, lei si è perso lui che tracannava dal cartone che...
2: Poi ho visto la diapositiva dopo, quindi stavo per soffocare.
1: Finisca il saggio di farmacia, su, prego.
0: Sì, infatti.
2: Guarda. No, l'abbiamo finito. Non è che adesso devo mostrare la composizione a livello chimico, così la gente se la può fare a casa.
0: È stato molto veramente bravo. Ci sta bene.
3: Io sto prendendo appunti, però.
2: Non si preoccupi, amministratrice, dopo rifacciamo un recap. Non è un
3: fantastico
2: problema.
3: Perfetto.
2: Ma adesso basta con i farmacismi, ci andiamo a sentire una bellissima traccia, visto che ovviamente questi erano, come dire, i supplementi con le Barbie. Noi al supplemento di questa notizia ci mettiamo una traccia fantastica conosciuta da tutti voi, soprattutto dal Volk, perché è il suo film preferito, quello di ultima generazione, quello di Barbie, e ci andiamo a sentire qui allo Strillone su Radio 6023 Dua Lipa con Dance the Night. Scusate, avevo letto la traccia come l'ha scritta qualcuno.

0: Dance the Night, direttamente da Barbie, il film preferito del Volk, e abbiamo pensato di poter aggiungere questa piccola chicca per quanto riguarda la notizia, qui allo Strillone su Radio 6023, solo per voi. Ma, professore,
1: sì,
0: non aveva detto all'amministratrice quanta bella musica noi passiamo? Soprattutto stavolta ho notato che nessuno ha fatto nessuna interferenza sul pezzo.
1: Ma guardi, io stavo vedendo un attimo il video, diciamo, di questa cantantessa, sì, che onestamente
0: morbidissima,
1: è molto bravissima, no, no, è molto brava, no, è molto...
2: No, già... contegno, dai.
1: Beh, assolutamente, cosa ho detto? Ricordo che chi ci ascolta non vede, quindi... Senta, no, ma vogliamo un attimo, visto che il Volk è andato via, no?
0: Ma dove è andato?
1: Ma non lo so, sarà andato in bagno come sempre. Senta, faccia una cosa, chiami un attimo il nostro impegno quotidiano, faccia lei il numero, se no sempre io so quello che fa.
0: Dov'è il numero?
1: È esattamente dietro di lei.
0: L'ho trovato.
1: Sì, era quel foglio a tre, gliel'ho scritto sulla tre, almeno lo vede bene, lo vede per una volta.
0: Ah!
1: Mi raccomando, faccia tutti i numeri, eh.
0: Ma cos'è? Un codice fiscale?
1: Ma lasci stare, risponda a lei, voglio sentire le relazioni diplomatiche che instaura, guardi, per telefono.
0: Certo.
1: Ma quanto è lungo sto numero?
0: È un momento, c'era la virgola.
1: Capito. Adesso stiamo a vedere. Attenzione. Vada, bravo, nella conca!
0: Sì, pronto. Brutta. Buonasera, qui è...
3: Brutta, va avanti che sto scappando!
1: Abbiamo appena chiamato, scusi.
3: Ma l'altro che sto scappando, sono qua in macchina, sto facendo queste cose, sì. Chi è che rompe Maran?
1: No!
0: No, no, Ravaioli, buonasera, siamo il prof.
3: Brutta!
1: Sì, pronto, un attimo, ci andiamo!
0: Pronto, pronto, Ravaioli, con calma, siamo sempre dallo Strillone, dalla redazione, abbiamo anche l'ospite che è una bellissima persona, quindi si dia un contegno per piacere quando parla con noi.
3: Certamente, mi guarda i tre busoni, finalmente che magari mi potete dare la mano.
0: Certo,
1: no.
0: Cosa succede, Ravaioli?
1: Se, aspetti un attimo, presentiamola un attimo, giustamente. Qui
0: giusto,
1: abbiamo Gin, che si trova qui negli studi, nei gloriosi mastodontici, dice, dello Strillone. E abbiamo in linea il nostro, diciamo, possiamo chiamarlo simpaticamente il nostro tutto città umano, visto che, come sa descrivere lui i posti, il nostro Ravaioli, che ci consiglia sempre.
3: Dai, allora, parca di quella tre, ci sto passando, ti tiro una pronta.
1: Sì, no, pronta, no, no, saluti Ravaioli, la nostra pronto. Ospite, scusi, voglio dire.
3: Buonasera, signorini, mi scusi che sono un po' di fretta, che sto guidando ai 760 LAR. Dunque sono un po' in difficoltà.
4: Cosa?
1: Che è? La macchina della NASA, cioè, perché...
0: È un Boeing. Sì, pronto, Ravaioli.
3: Ma perché ragione in India, io sono in America, vi ricordate?
1: Ah già, lei è rimasto sì. Da quelle parti.
0: Non è che per caso è passato dal Missouri, così, giusto per capire.
3: Non so se volevamo, come hai fatto a capirla?
0: Sentore, lo sentivo nell'aria, c'era una sorta di odore...
3: In questo momento sono appena uscito da Texas, the Texas Roadhouse, praticamente ho fatto una mangiata, che lì sulla Street 70, presente, no?
0: Dove, scusi?
1: Dove?
0: Ravaioli, non
1: scusi, dove?
3: Sulla Street 70?
1: Sì, sulla Street 70, dove? In quale città, però?
3: Non so, me stavo andando via da Kansas City, nel Missouri.
1: Con
3: il mio camioncino, tranquillo, bello pieno di roba, robetta bella, ma... Tra l'altro, la signorina, per caso, signorina, lei per caso vorrebbe una Barbie?
1: Gin, penso che ce l'abbia con te.
4: Ne abbiamo abbastanza, penso, di Barbie.
3: Anche sì. Perché se parlavo con voi due busoni, sicuramente dicevo signore e non signorine. Comunque, va bene, un'altra roba.
1: Pronto! Pronto, sì! Allora,
0: pronto,
1: senta un attimo.
0: Maledetto!
1: Sì. Allora, dicevo, dove sta andando? Ci dica almeno dove sta andando.
0: Dove
3: scusate, dico? Guardate che non è facile andare ai 760 miglia l'ora in giro per la 72 Street, né? Insomma. No, appena passato Odessa, direzione Concordia, poi passo Swiss Springs.
1: Dove?
3: Sempre tutto.
0: Dove?
3: Swiss Springs, dai, voilà. Non stiamo lì a parlare di roba. Springs, sempre primavera e dolce, sweet, dolce, springs. cosa sta a parlare con voi, tre busoni, ma
0: no,
3: sto tirando dritto perché sto scappando, non capisco, ma c'è un branco di polizia, sta seguendo un sospettato.
1: Forse sarà lei, visto che stanno dietro.
3: No, lo so, io qua sto andando veloce perché so, qua ci sono le consegne da fare delle Barbie.
1: Ecco.
4: Ora si spiega.
0: Quindi è lei.
3: Praticamente devo andare in Colombia.
1: Sì, certo.
0: In Colombia o in Colombia, Ravaioli?
3: No, allora non stiamo lì a poi. Io porto solo le Barbie, delle robe belle per le bambine, le dei piccoli, delle tabacchine. Tra l'altro, devo anche passare per l'University of Missouri. Stai vicino all'ospedale, tra l'altro, così se ti senti male, sei subito.
1: Certo.
3: E praticamente niente. Poi se volete venirmi a trovare, io già ho una sistemazioncina nell'hotel lì a Columbia, né?
0: Che offerta ci può dare come sistemazioncina nell'hotel?
3: Ci devo ancora parlare, però vi dico solo che si chiama The Broadway Columbia, una roba spettacolare.
1: Certo.
3: Anche il servizio quello notturno. Aspetta un secondo che devo sorpassare. Sei un gran busone!
1: No! Non ci facciamo conoscere, per favore, su. Allora.
3: Insomma, praticamente è molto facile, voi arrivate lì comodissimi e freschi a Columbia.
1: Certo.
3: Praticamente mi seguite sempre la strada che si chiama...
1: Aspetta un attimo che vediamo anche noi, così almeno vediamo le...
3: Ma voleva sorpassarmi un camion, potete capire che roba. È stato tutto un secondo.
1: Certo.
3: Dicevo, andate dritto per dritto su con la Genevenue, lì c'è una roba che veramente va di moda, si chiama così, già una via. E poi a un certo punto, quando arrivate lì, che vedete il cartellone grosso Stephens College, girate col freno a mano a sinistra, ancora tipo 1000 metri siete arrivati lì. Columbia, The Bradford, Columbia, Trouble Tree. Una roba morbidissima.
4: Bisogna passare il canyon pure, cioè, non ho capito.
3: Però anche non sento bene, ma scusa, dica.
4: Ma bisogna passare pure il canyon, non ho capito.
1: Detto, bisogna passare anche il canyon?
3: Ma io non so cosa sentite voi, probabilmente la connessione che va un po' male. Ma qua in Columbia ci sono tantissimi parchi, tantissimi laghi, di canyon niente, ragazzi, io non so cosa dire. Non so cosa avete capito,
1: è
3: vai.
1: Una cosa,
0: quindi bisogna passare il canyonero?
3: Non ho capito, scuse, mi ha parlato il triconomo, mi dica.
0: Allora!
3: Dica!
0: Ravaioli! Io
3: spero non mi dica.
0: Pronto! Sì! Io spero che non le debba augurare quello che auguro solitamente al nostro comandante in fiducia, cioè quello di schiantarsi da qualche parte.
1: Ma va che gli vuoi bene, mazzito, va.
3: Scusate, perché adesso sto cominciando a vedere dei lampeggianti sullo specchietto.
1: Allora, guardi, facciamo una cosa. Lei vada, perché sennò altrimenti non la sentiremo mai più, secondo me.
3: Aspetta un secondo che basso finestrino che ha accostato questo qua. Cosa vuoi? Mo sto andando dove devo andare, cosa vuoi da me, della mia vita? Ma pensa te, se guarda come funziona. Scusate, mi devo salutare perché ho raggiunto Max 7. Scusate, arrivederci.
1: Sì.
3: Mi raccomando, fate sempre la mano, ho fatto la guerra e occhio a comprare le Barbie. Un saluto!
1: Saluto a lei, Ravaioli! Un saluto!
0: Avevo paura che rispondesse anche ai poliziotti con pronto!
1: Sì, no, infatti, è stata...
5: Glu.
0: Ma che...
5: Non lo so, ha finito Dua Lipa?
1: C'è stata un'interferenza.
5: Tornare in postazione.
0: Lei
5: no, mi sono levato, ho sentito Dua Lipa e sono andato perché non è normale.
0: Perché a lei non piace Dua Lipa?
5: Assolutamente no.
1: Ma signori, non è tanto la questione del Dua Lipa oppure la questione del Ravaioli che scappa dalla polizia per...
5: Come scappa perché, dalla polizia?
1: Sì, lascia stare, guarda, è un patrimonio. Perché ci sono dei furti che vengono messi a segno che sono di classe.
5: Ah sì?
1: Ah no? Pensate, un carico di circa 12 tonnellate di barrette Kit Kat, quindi proprio il diabete con la stecca dell'olio, te lo misurano, è stato rubato mentre dall'Italia si stava dirigendo verso la Polonia. Lo comunica l'azienda, che appartiene, lo sappiamo, alla Nestlé, e che dice, un camion che trasportava 413.793 pezzi.
0: Scusi, come?
5: Non abbiamo capito.
1: Scusi, dicevo,
5: lei fa il figo e poi
1: un camion che trasportava 4.000 pezzi della nostra, no, è scritto proprio così.
4: Vabbè, avete capito, no?
5: Tanti
1: pezzi. Della nostra...
6: Professore, però io la dovrei fermare un attimo.
1: Che cosa?
6: Secondo me, se arriva in fondo alla notizia, non vorrei che poi scoprissimo che qualcuno ha rubato quel carico direzionato qui.
1: Ma no, ma no, ma non stia zitto, dai, stia zitto.
5: Io sono l'estraneo di tutto, lo giuro, amministratrice, lei guardi pure.
6: Ma infatti è strano che lei non stia ciancicando qualcosa. Sì, vada avanti.
1: Insomma, questo camion ti ha sfruttato 5.603 pezzi della nostra nuova gamma. È stato rubato la settimana scorsa mentre si spostava tra i vari siti di produzione e distribuzione. Ha confermato poi l'azienda, che ha spiegato come il camion è partito dal centro Italia, si stava dirigendo verso la Polonia per distribuire le barrette nei vari paesi attraversati. KitKat non ha specificato dove esattamente la merce fosse scomparsa, ma ha ribadito che il veicolo e il suo contenuto erano introvabili. Bene. Sparito, cioè, Copperfield,
6: hanno spento pure la scatola nera,
1: più o meno. Le indagini, cosa?
4: No, ho detto niente KitKat, che tortura.
1: Eh sì, la KitKat comunque ogni tanto è buono, se metti lì, tac,
6: infatti,
1: tac, tac.
6: Anche il Volk piange.
1: Sì, beh. Esatto. Le indagini proseguono in stretta collaborazione con gli inquirenti e i partner della catena di i partner della catena. L'azienda avverte anche che le barrette mancanti potrebbero finire attraverso canali di vendita non ufficiali sui mercati europei. Attenzione. Ecco. Quindi, rintracciare i prodotti rubati è possibile scansionando i codici a barre riportati su ogni barretta. In caso di corrispondenza, si riceveranno istruzioni chiare su come avvisare KitKat.
5: Sì,
1: che poi provvederà a trasmettere tali prove a, insomma, agli inquirenti. Però quindi se sono rubati mezzo a 4.000 pezzi,
5: immagina, io ordino mezzo bancale di KitKat, che magari è un prezzo straordinario, molto vantaggioso, apro e è fallato, e devi fiscare il codice a barre, me lo portano via e mi viene da pensare:
7: ma allora mi ha sempre preso per il culo.
1: Esatto. Cioè, questa cosa qua. Comunque
6: vorrei capire, professore, se si sono presi tutte queste barrette, magari se le sono mangiate pure glu glu glu, praticamente chi lo vede più il codice a barre?
1: Chi lo vede più, anche perché sai, il diabete è venuto fino a qua.
6: Diventi quindi cieco per il diabete.
1: Esatto. Comunque, andiamo avanti con la buona musica.
5: Ecco. Andiamo avanti che fa male.
6: Volk, risponda lei.
5: Benissimo. Sì?
8: A stronzare, a improvvisati, a mediocre, a bugliaccari, a zozzoni, a cantastorie, a papponi, a sicofanti. Vabbè, comunque, vi do il più cordiale vaffanculo e ci sentiamo le prossime volte.
5: Va bene, io la ringrazio, però non era neanche il caso.
6: Va bene tutto, ma psicofanti no.
9: Ehi, la macchina è pronta. Se vuoi, quando vuoi, se vuoi, quando vuoi, già, mi rismonto.
5: Va bene.
1: Benissimo, questo è stato
5: abbastanza... passare lì sotto... Chiudi sto citofono.
4: Amici vostri?
5: No. È quello il problema. Abbiamo il citofono sotto, ogni tanto passa qualcuno, si diverte.
1: Ogni tanto ci sentiamo. Comunque, prima di passare alla prossima traccia musicale, è doveroso, secondo me, anche per una questione nostra di orgoglio, è doveroso fare un importante annuncio.
6: Devo mettere la mano sul cuore.
1: Bene, perfetto. Una volta fatto questo annuncio, che comunque noi ci tenevamo in maniera molto, molto sentita, molto
5: particolare. Era doveroso, come dicevo.
1: Esatto, era molto doveroso. Ci andiamo ad ascoltare adesso. Fammi vedere come l'ha scritto.
5: No, come l'ho scritto? L'ho scritto bene, dai.
1: Quasi. Quello Skynyrd finale, diciamo
5: esatto. Sì, era un po' così. Però,
1: il colpo di coda è stato quello. Esatto. Il Lynyrd Skynyrd.
5: Sì,
1: Sweet Home Alabama, ma sentiamoci di che è meglio.

0: Και... Give me yeah, man.
1: Lekker!
0: How we doing? Abit!

0: Bene, questa era Sweet Home Alabama.
1: Ma no, ma non è.
2: Chiamiamo così.
3: Quindi, dobbiamo tagliare sempre così.
0: Scusate, però c'ho la regia che c'ha il ditino pesante, solo quando ci sto io, poi tra le altre cose, questa non è una cosa che non si capisce, come mai. Vabbè. Comunque, possiamo andare avanti adesso? Andiamo avanti. Che rottura di palle, sto telefono.
1: Sì, purtroppo
4: qualcuno risponde.
0: Adesso vabbè, dai, rispondo io, tanto non siamo avanti di giro. Sì, pronto! Ma tanto lo troverò quel deficiente prima o dopo che fai scherzi,
1: Fa sti scherzi strani con sti antifurti. Vabbè.
3: Mannaggia.
0: Vabbè, ho capito. Ancora, ma non è, ancora, ma non è il telefono fisso,
3: no, è il mio, Scusa, è il mio.
0: E rispondi bene. Ma vai fuori a rispondere.
3: Sì.
1: C'è la stessa suoneria del
0: Sì,
1: secondo lavoro del bravo, vedi?
3: No, ma il Volk sì.
1: Sì?
0: No, ma fatti pure i cazzi tuoi, da quello.
3: Arrivo che arrivo.
0: Sì, certo.
1: Faccia con comodo, tanto comunque c'è anche l'ospite che insomma proprio noi ce ne battiamo completamente.
0: Ma sì, ma no, ma quale ospite? In questo momento non c'è nessun ospite. Scusi, dove sta scritto? Non c'è in scaletta. Allora, quindi possiamo tranquillamente andare avanti con il nostro...
3: È arrivato qualcuno, però io sto continuando la telefonata, non riesco a vederlo bene.
0: Ma chi vuoi, che arrivi adesso? Ma per cortesia, chi vuoi che arrivi? Ma chi è?
1: Dicevo ospite, comunque.
0: Ma chi cavolo è?
1: Cos'è sta roba?
0: Ma chi sono questi? No, niente pentoli di fiori, per cortesia.
1: No,
0: per cortesia, basta, fuori tutti. Stiamo facendo una puntata qui, per cortesia, fuori tutti, ma che è sto circo? Allora!
1: No, dai, no,
0: senta. Però ci sa fa, c'è bisogno di dirlo.
3: Squettatevi, squagliatevi.
0: Oddio
3: mio. Adesso devo parlare.
0: Oddio mio.
1: In presenza, signori, in presenza. No, se rimanga qua, rimanga
0: no,
1: qua.
0: No, venga qua lei, che dove va?
1: Soffriamo in due.
3: Signor e il signor Sessietn, salve.
0: Salve.
3: Finalmente ho notato che avete migliorato quello che è il parco macchina, visto che siete tre sbaldanzosi, almeno ci sta una bella sbaldanzosa, finalmente.
0: Sì, ma stia calmo con le parole, perché lei non è che ci capisce sempre bene. Quindi.
1: Lazzaro, per cortesia, noi la conosciamo.
3: Tutissimo, visto che parlo un lombardo perfetto.
0: Perfetto, proprio si sente lombardo.
3: Assolutamente.
0: Scusi un attimo, a parte il circo, ma perché è venuto qui in persona? Che è successo?
1: Sì.
3: A parte il fatto che non è circo, questa è la sbaldanzosità che mi porta presso quando entro.
0: Certo, la sbaldanzosità.
3: Perché fondamentalmente che sono super CEO, super mega indoor store de sto covo.
1: Che non abbiamo ancora capito che cosa, anche se c'ha l'eco, però vabbè.
3: C'ha l'eco?
1: No,
3: c'ha un problema alle orecchie? No. Lei, Sciolco, quando va a giocare con le freccette, deve evitare di mettersi da lato, perché sennò ci pigliano e ci fanno i buboni.
0: Certo. Ma glielo dica che per giocare a freccette comunque, visto che c'è una pessima mira, almeno si prende un mirino fatto bene. Cioè.
3: Allora, vai. Vabbè. E soprattutto non lo smanacci, perché io ricordo che lei c'ha questa politica di smanacciare gli obiettivi.
1: Smanaccio cosa? Senta, per cortesia.
0: C'ho occhio, uno che c'ho occhio.
1: Glielo dico, e ha un metro da dargli una testaccia, nel senso fisicamente qua davanti. Attenzione, perché io potrei darle
3: ci piacerebbe, ma ricordo che io sono centro avanti sfondamento.
1: Infatti, e quindi non lo farò.
0: Senta, c'è davanti sfondamento, ci vuole la dire perché sta qua oppure.
3: Io sono venuto qui per presentare quella che sarà la prossima circonferenza. Per poter parlare della mia splendente con il cuore e con la mente, soprattutto quella che è l'app che ho deciso di presentare, che ci abbiamo guadagnato fior fior di squattrini.
0: Certo, che è un'app che gira da non si sa quanto tempo, perché noi non abbiamo ancora capito né cosa, come si chiama né a cosa serva.
3: Ma è facilissimo. Vedete che siete degli scalcagnoni con un capo proprio niente. Ve l'ho detto un sacco di volte, vi ho mandato pure la mail.
0: Non ci ha mandato niente.
1: Ma quale mail? Dove? Su che cosa? Faccia così, dato che lei è in presenza qui con in pompa magna, abbiamo anche l'amministratrice delegata della rete, comunque è tutto bello, ci faccia finalmente la presentazione
0: di questa app, magari ci dice l'amministratrice delegata, non sderenata, scusi.
3: Ah. Complimenti. E com'è che si è ritrovata in questo covo di Sbarbagnaus?
2: Oggi era una grande impresa, lasciamo stare, mi hanno fatto pure attendere fuori, no? Lasciamo perdere.
3: Lo so, ce lo fanno, purtroppo sono dei babbacioni. Chiedi scusa per loro, quando comprerò tutto questo sbaldanzo poi cambieranno un po' di cose. Capisco.
1: Magari.
3: Quando si parla d'impresa, io imprendo. Io imprendo
0: tutto. Ecco, lei se ne va per imprendere e andare... Senti, no, parlaci tu, perché sennò
1: io non ci parla, cioè, parlaci tu. Io le lasciamo lo spazio.
3: Stai calmo là, sì. Guarda che con un solo movimento di questa mano io posso farti vedere cose che tu non hai mai visto. No, è meglio di no, perché poi...
1: Va bene, lascia non importa, stare. Lasciamo perdere le minacce, lasciamole da parte, siamo in un clima friendly qui allo Strillone, è un mercoledì sera piuttosto tenue, diciamo.
3: Che clima siamo?
1: Friendly, amichevole, quindi, caro Lazzaro, ci
3: allora,
1: spieghi...
3: Allora, friendly ce lo dice a casa sua.
1: Facciamo così, amichevole, un clima amichevole, va bene?
3: Un clima amichevole, quello che ho creato dentro la mia azienda, che ci ho detto venite a lavorare, ho preso gente che veniva dalla Speppol, ho preso gente che veniva da Amazon, ho preso gente che veniva, non ho preso voi perché non sapete fare un cazzo.
1: Non importa, niente di quel, professore mi dà una mano, non ce ne frega niente di quello
0: allora,
1: che lei
0: è venuta a parlare di questa
3: conferenza, questa applicazione che voi quando la mettete sul telefono giustamente, ma non lei Volk, perché io lo so che quando lei prende il telefono purtroppo parte una chiamata in sdor e succede a finimonto,
1: succede il patatrac,
0: certo, ma ci dice a cosa serve
1: ecco,
3: certo, l'app si chiama Ashfr.
2: Non si è
0: capito, scusi, c'è un problema con il microfono,
2: è scritto bene
0: ma ricorda molto una compagnia aerea che conosciamo. Infatti, però vabbè,
3: avete capito l'amministratrice sderenata che è riuscita a leggere,
0: delegata, no, sderenata,
2: è scritto bene,
3: è scritto molto bene, abbiamo fatto un lavoro di smacchioting, quindi
0: di cosa?
1: Di smacchioting, di pulizia,
3: di smacchioting.
1: No, bisogna
3: abbiamo fatto un lavoro di smacchioting appositamente.
1: Sì.
3: Non è metti la cera, togli il cerume.
0: Senta, cerume, no.
1: Va bene, allora facciamo così. L'ultima domanda. Allora, abbiamo capito il nome di quest'app, l'abbiamo capito tutti e lo lasciamo lì. Adesso ci spiega un po' la funzionalità, anche perché saranno 3 mesi che giriamo su questa.
0: Che cerchiamo
1: notizia,
0: di.
1: Vorremmo cercare di concludere perché.
3: 3 mesi che girate? Perché non ce l'avete Google Maps?
1: Sì,
0: non in quel.
1: Quello
3: non ce l'avete Instastract?
1: No, io sto facendo
3: non ce l'avete Foodstress?
1: Adesso prendo la doppietta e gliela metto sul naso. Dicevo, no, era un mio pensiero così fugace. No, dicevo, caro Lazzaro, carissimo Lazzaro, carissimissimo Lazzaro, in 2 parole che cosa fa l'app? Ce lo spiego così almeno noi.
3: Allora, una parola.
1: Benissimo, una.
3: Si scarica.
0: Sì, e vabbè.
2: Fatto, finito. Parola. Finito adesso, eh?
1: Fatto, sì, bene.
3: Seconda parola.
1: Sì.
3: Si applica. Sì.
0: Porca troia.
1: Si applica.
2: Quindi devo fare così e poi.
3: Esatto.
0: Poi.
2: Okay.
3: Vedete che la sderenata ci
0: riesce. Sì, la sderenata ci riesce. Io voglio capire. Poi cosa serve?
3: E praticamente dobbiamo poi implementare la funzione di Sperring.
1: Scusi, non ho capito, non balli su, perché lei lo vedo un po'.
0: Cosa
1: rimanga fermo, di che cosa, scusi?
3: Ah, che cosa siete, una ratta sorto muti stricognate?
1: No, però...
0: Guarda che io sto...
3: Guarda,
1: una fatica pazzesca.
3: Ma avete già rubato un sacco di tempo, e il mio tempo è tanare, sì, a differenza del vostro.
0: Che vuol dire? Che vuol... non, ce ne sta... non ce ne andrà mica via senza dirci a cosa serve.
1: No, no, no, no, qua io da lei
3: ma
1: qua
3: no,
1: non
3: ma
1: esce...
3: no, figuratevi se io non faccio queste cose. Un momento che devo chiamare per dirvi l'ultima funzione importante.
1: Ecco, ci
3: devo
1: dica.
3: Devo chiamare la mia banda. Banda!
0: No, banda, no, banda, no, no, per cortesia, no, no, no, no, non entrate, no, no, no, no, no, no, no. Oh, non no. Entrate, ho detto, non entrate, ho detto, porca puttana, porca!
3: Bravo, così.
1: Dai, che mi rimbalza l'orecchio.
3: Infioramando, venite qua, aprite l'arco.
1: Che arco? Senta.
3: Ciao, stricagnone!
1: Ma dove
3: ciao,
1: va? Ciao. L'applicazione!
2: Come, dove?
0: È andato, cioè non ce voglio dire. Andate fuori anche voi, pagliacci, andate fuori anche voi, pupazzi.
2: Basta, sto casino, basta.
1: Ecco, chiediamo scusa ai miliardi di ascoltatori che in questo momento hanno assistito a
0: questa
1: scena.
0: Oh, e tanto
1: scena.
0: Già ha detto a che serve. E tanto ce l'ha detto a che serve.
1: Purtroppo anche all'amministratrice delegata.
0: Ma lei ce l'ha installata, ma come ha fatto a installarla? Noi sono tre mesi che ci proviamo.
2: È un casino, non a caso sono amministratrice di rete, però...
0: sì, vabbè, ho capito, sì, sì. Non è che adesso dobbiamo... ecco, comunque, ma il bravo dov'è? È tornato?
1: Non no, lo so, il bravo non lo no, so. No, no, cosa no, deve fare? No, no, no,
3: no.
1: No,
3: te sto a dire no. No, no.
0: No, sì.
3: Allora, forse facciamo così. Ha detto facciamo no. Così, lo faccio venire con un bel mazzo di rose rosse.
1: No, no, no, no, bravo.
3: Ok.
1: No, sì. Professore,
0: di solito quando parla di queste cose ce la sempre con te, non so per quale motivo.
3: Però abbiamo detto altri tre mesi, eh? Altri tre mesi,
1: tre mesi
3: e l'affitto
1: cosa?
3: È importante, l'affitto è importante, l'affitto sì, se lo ricordi
0: è lui che
3: sì,
0: deve pagare
3: l'affitto, gentilissima, gentilissima.
0: Aia.
3: Sì, sì,
0: ha detto gentilissima.
3: Lo saluta caldamente, glielo
1: ma saluta
3: dico,
1: cosa?
3: E lei sì, deve sapere che la risaluta ululantemente, sì, sì, sì, sì,
0: aia,
3: sì.
0: Forse ho capito chi è.
1: Professore, mi passa i pallettoni quelli verdi?
0: No, faccia una cosa, mentre io prendo i pallettoni, lei le canotizia, va che meglio.
3: No, con permesso adesso perché devo ritornare in trasmissione.
0: Sì, veloce, però magari.
3: Un segreto.
1: L'ha salvato la notizia, bravo, spenga quel telefono, che adesso le racconto una storia che magari probabilmente... chissà che magari può, le può dare qualche ispirazione. Perché io, cioè, sono cose che mi destabilizzano. Queste io e lei, bravo, parleremo in separata sede. Ma veniamo alle notizie invece carine, fresche, freschissime.
0: Carine come guidare sull'autocisa.
1: No, quello è un po' meno carino, specialmente quando ci metti
0: due ore e 20
1: per fare la bellezza di 22
0: chilometri.
3: O carine come quando si blocca il traffico in mezzo alla strada e non c'è nulla.
1: No, però avete detto due cose che hanno in comune un qualcosa con la notizia che sto per leggervi. E si tratta di un'auto, signori. Sì, benissimo, un'auto.
3: È un'auto nuova?
1: È un'auto, a guardarla così dalla
3: foto. È un'auto ibrida?
1: È un'auto, bravo, un'auto, un BMW, va bene?
3: La sua macchina, sì.
1: No, bravo, non lasciamo perdere, l'auto in questione è una BMW ed è stata bellamente imbrattata e appiccicata da manifesti che rappresentavano una chat

0: bella, ah, servita fredda, due ingredienti principali di una vicenda che in queste ore, come dicevamo prima, ha fatto il giro dei social, stravolgendo ovviamente la tranquillità degli abitanti di Altamura. E quindi stavamo dicendo che appunto purtroppo è una notizia molto semplice, perché scoprendo il tradimento del marito, donna si vendica, tenetevi forte, appiccicando le chat segrete e tanto di scritte sotto a mano, le chat segrete del marito con l'amante, e una bella scritta in bianco con scritto traditore.
1: Bella, no, ma bianca. No, pensate,
0: bella. Purtroppo fantastico. È stata anche imbrattata, purtroppo . Come dicevamo prima, ovviamente le immagini hanno subito fatto il giro del web, e a quanto pare questa la chiamiamo fidanzata perché la notizia riporta fidanzata, sì, però erano prossimi alle nozze, signora.
1: Lei, ecco,
0: si è vendicata, signora. Spettacolo insolito e scioccante che ha attirato l'attenzione di chi si trovava a passare in quella zona, in quei minuti, dove appunto si sono fermati a filmare e a fotografare la macchina deturpata per questa vendetta. Beh, che è servita fredda, perché a quanto pare voci di corridoio dicono che ha agito nella notte, quindi nella notte sapete, tutto un po' più silenzioso. Attaccare tutta sta roba, se andate a cercarvi la notizia in giro per il web, vedrete sicuramente, anche perché la troverete sicuro, vedete tradimento Altamura, lo trovate sicuro, freschissimo e morbidissimo.
2: Se lo cercate proprio, sono scritto webbe, proprio scritto web, così, webbe.
0: Ah, certo, io uso quel motore di ricerca lì.
2: Ah, ecco, adesso si capiscono tante cose.
3: Uniweb.it. No, però è interessante questa notizia, Volke, perché a quanto pare girava anche con una classica domanda sui social, con sì, magari una parte era al 50% d'accordo con lei, perché sai, tradimento, tutto, spoilerarlo, sì, così, tirarlo fuori, ma dall'altra dice, conviene, diciamo, acuire ancora di più la rabbia e soprattutto degli atti vandalici per vendicarsi.
0: Esatto, perché questa vendetta potrebbe costare un risvolto legale non proprio piacevole per la fidanzata. Però, come si suol dire, qui chiudiamo la notizia, come si suol dire, si è tolta il sassolino dalla scarpa. Se c'è
2: alla
0: pagare,
2: pace del sassolino. Alla pace del sassolino.
4: Almeno.
0: Diciamo che insomma, diciamo, il tradimento per me non è mai sempre stato ben contemplato, ben visto. Poi ognuno a casa sua fa quello che vuole, però diciamo, io sono un pochino più dalla parte della fidanzata, voglio dire. E poi, se vogliamo dirla tutta, l'imbrattamento è stato solo sulla fiancata, con un po' di acquaraggia, come dice il nostro no, perché insomma il nostro carissimo Ignazio La Russa, che noi salutiamo con un mitico, un freschissimo, quindi con l'acquaraggia.
1: No,
0: finisce tranquillamente, e poi si porta a lavare tranquillo e tutto si risolve. Poi se c'è da pagare uno paga, ma almeno io mi sono vendicato. E per tutta risposta, signori, qui su 6023 portiamo un po' di freschezza, un po' di allegria, un po' di sabbia.
4: Gianfranca?
0: No, Gianfranca la lasciamo lì da parte. Dicevo freschezza, allegria, una bella spiaggia, una bella palma, un buon cocktail. Albo Rosi, che ci porta qui a 6023 Still Blazing.
2: Pensate.

0: Se ogni giorno è una lotta, scendi in strada e combatti. Questo dice in sintesi Alba Rosy qui su 6023 che ci ha portato Still Blazing. Quindi continuiamo a lottare, ragazzi. Questa base è andare avanti, eh? Tanto quello è andato a farsi i cavoli suoi, siamo rimasti con l'amministratrice, chiediamo scusa, ma queste cose succedono sempre. Io
1: si figuri, non
2: prende che... anche nota cortesemente del fatto che il professore prende e si allontana dalla posizione lavorativa.
1: Ma non si preoccupi,
0: è giusto dirlo, è giusto segnalare.
1: Io già sto sentendo tutto.
0: Benissimo, ottimo, allora, però dato ottimo. Che noi siamo comunque delle persone corrette, a questo punto sì. Ordiniamo anche noi il cibo, la cibanza, esatto. E così facciamo... Facciamo un menù scelto un po' così.
2: Lei cosa predilige, amministratrice delegata, mi scusi.
1: Allora, non lo so, vogliamo chiamare una pizzeria?
0: Facciamo
2: pizzeria, se permette gliela offriamo noi.
0: Ma ci mancherebbe,
1: grazie questo. Mille.
0: Cioè, gliela offre il bravo, perché lui è...
2: Tanto ho la tessera del presidente. Glu glu glu glu.
0: Faccia bene sto numero, per cortesia.
2: Era nel numero, glu glu glu glu. Cosa?
0: Perché c'è la signora poi sopra che batte con la scopa, capito?
2: E Volk, ordini sì. Lei che ha una bella voce.
0: Ma come ordino io, scusi? Vabbè, ordino io.
3: Sono andato alla farmacia, ma non ce l'hanno i Grufen, di quello che c'è il principio attivo, itropofrobofen, guachitemu.
0: Ma come, scusi, porti pazienza,
2: ha ordinato?
0: Ma io, no,
2: vabbè,
0: non so,
2: ho capito, lo faccio io cuffie, il numero.
0: Sono preso pure un baffa per il Trufen, il Groove, il Mruf, vabbè.
2: Mi scusi,
4: ma che cazzo sta a dire?
2: Devo mettere il numero, cioè il baffa nel numero, il numero.
0: No,
1: è la virgola?
2: No, c'è il punto qua.
0: Ma che c'è la signora, porca miseria. Porcaccia la miseria, guarda che... Ma come si chiama
2: faccio il
0: Grufen? Boh. Trufen.
2: Sì, pronto, volevo
0: Ecco, vedi? Te le tiri. Quando te le tiri, te le tiri.
1: Fantastico.
0: Aspetta, io non... che mi metto già in posizione.
2: No. Io.
0: Lo so. Scusa, mi allontano leggermente, ma io ci sono con te, bravo, ti metto la mano sulla spalla.
1: Più tardiamo a prenotarla, comunque più tardi arriva. Quindi...
0: No, il problema è che abbiamo sbagliato numero, adesso se ne accorgerà.
2: Il problema
0: è
2: che...
5: Allora, Piercarpo, per favore non dirmi nulla, perché sennò veramente mi giri già i coglioni oggi, va bene?
2: No.
5: Pensa che avevo comprato uno stock di Barbie per la mia figlioccia e poi me le hanno sequestrate, tutti i soldi buttati nel cesso, guarda, c'ho un nervoso...
0: Pronto?
5: Aspetta un attimo che c'è qualcuno che si inserisce in frequenza, aspetta un attimo.
0: Pronto?
2: Tassuglia.
5: Sì, pronto, qui che comandante generale del Servizio di Barba.
2: Ecco. E ricominciamo bene. Comandante Pentassuglia, buonasera, come al solito purtroppo noi abbiamo queste interferenze. Le chiederei cortesemente di comportarsi bene, la smetta di ridere. Le chiederei di comportarsi bene perché stasera abbiamo un ospite con noi, un'amministratrice delegata della rete, quindi stia con due mani.
5: Pensavo fosse il suo compagno, guardi, che era pallotto, perché lo sanno tutti che lei ne ha bisogno, eh.
0: Senta, Pentassuglia, non cominciamo a fare polemiche, perché qua poi finisce male, lo sappiamo. Abbiamo la
5: ministra... Ma dove vuoi cazzare questo brutto
0: figlio? Bravo, venghi qua fuori dalla conca, così parliamo direttamente col Pentassuglia, che ci... due parole con la nostra ospite, e poi tra l'altro amministratrice delegata d'azienda, Pentassuglia, amministratrice delegata. Quindi, mi raccomando...
5: ho capito, che sono un ignorante come lei, ho capito, l'italiano lo conosco,
0: Benissimo, no.
2: Così impara, Volker. Ecco, gli dia corda.
5: Caro ministro, dice delegato, mi presento, sono il comandante del Zeno Pentassuglia, comandante della...
2: E qui... Sì, certo.
0: Salute.
2: È chiarissimo.
0: Salute.
5: E quindi mi dica, no, non la sento, però, non dà la mano.
0: Ma no, più che altro perché purtroppo noi sappiamo che noi lo sappiamo che questo nome purtroppo è un po' strano. L'amministratrice delegata è rimasta un attimo così. Ma adesso.
5: Ah, vabbè, ma forse c'è stata un'interferenza. Mi dica!
2: No,
5: mi dica
2: è rimasta un attimo. È rimasta un attimo in F4, sta arrivando un attimo.
1: Sì. Salve, ma buonasera, ma chi è?
5: Comandante Zeno, che mi parla.
2: Ecco, a posto. Allora, cara ministro,
5: bello fare queste conversazioni.
1: La pazienza che ci vuole.
5: Ma ci vuole una gran pazienza, soprattutto con quei cialtroni che si ritrovano lì vicino.
2: Certo.
1: Ma no, sì, certo.
2: Pensi a noi che ci abbiamo da fare sempre.
0: Guardi, scusate, io entro un attimo. Pentasuglia, porti pazienza, ma abbiamo una rappresentante amministratrice, quindi abbia anche leggermente un tono un po' diverso, perché
5: esatto.
0: Insomma...
5: Ma io infatti il tono con lei ce l'ho gentile, con voi cialtroni che continuano ad averlo come sempre.
1: Però comunque la sento, insomma.
5: Bisogna distinguersi dalla marmaglia, così come sono loro, quindi io sono comandante, quindi non è che posso abbassarmi al loro livello di spazzoline e pane non li dai, non li, quindi...
2: Allora,
0: una volta, non si faccia toccare, bravo, non si faccia toccare. Prego, allora se vuole.
5: Allora, cara mia amministratrice, guardi, io visto che lei sicuramente sarà in grana, non come questi due pezzenti, allora io posso offrirle anche un nuovo pacchetto della nostra Eva, che praticamente.
0: Quello è il nome.
1: Ah, ok, fantastico.
5: Ogni tanto c'è un'interferenza, ma non è che va bene. Ah, stavo dicendo, c'è un nuovo pacchetto qui alla Air e con solo, pensi, con solo 30 milioni di euro a testa, noi vi portiamo a Glu Glu Glu direttamente dal Tetra Pak. Questa nuova...
0: Io, guardi, non c'è più nessuno in redazione, sono usciti tutti. Guardi, io la odio perché lei deve smetterla di bere quando parla, va bene? Perché sennò si creano queste cose. Prego, diceva?
5: Dicevo, 30 milioni di euro la possiamo portare su Plutone. Interessa il viaggio? Col mio aereo sono solo 3 giorni di volo, perché...
2: Certo.
0: Una cosetta.
1: Direi... molto volentieri, ma devo rifiutare...
5: Peccato, perché se no il comandante io col mio secondo Piercalvo poteva essere veramente una bella citarella. Poi poteva conoscere la mia dorata Sandra che fa qui la Hortes, che praticamente poi ogni tanto. Sandra, sto parlando, non sto flirtando.
0: No, ecco.
5: È un po' gelosa, deve stare tutte le volte. Mamma mia,
0: allora non sbuffi per cortesia, poi se non può la nostra amministratrice, perché sicuramente avrà i suoi
5: impegni. Vabbè, aspettate un attimo che sto passando sull'Oceano Indiano, aspetta un attimo.
0: Come sta passando sull'Oceano Indiano?
5: Signore, comandante, in questo momento stiamo passando sopra le Maldive, quindi chi deve scendere qua, i castri maledetti, potete scendere col paracadute. Grazie, arrivederci.
2: Certo, grande servizio di sbarco che offre.
0: Purtroppo il nostro comandante ha questi metodi di rilascio e dice che è più veloce, taglia i tempi. Così,
5: ma sì, così almeno se si risparmia tempo, loro sono più contenti, fanno questa avventura di essere buttati fuori a calci in culo in aereo e via.
0: Il termine giusto è calci paracadutati, quindi insomma una roba così. Quindi ha fatto bene a rifiutare questo invito dal comandante.
1: Direi non vorrei
0: molto molto bene.
5: Vabbè, ma comunque sì, che c'è Piercalvo? Che cosa niente. C'è? Sto parlando con i cialtroni, che c'è?
0: Senta, cialtroni.
5: Un'altra volta no, per favore, l'abbiamo fatto l'ultima volta, dopo poi perdiamo un motore. Dobbiamo salire? Vabbè, saliamo.
0: Ci sarà un momento purtroppo. Ha tirato su l'aereo, tocca delle altezze molto alte.
4: Pronto?
0: No.
4: Pronto? Allora, questi scherzi telefonici verranno subito segnalati alle autorità competenti. Quello precedente è già stato arrestato.
2: No, non si preoccupi, signor zio, cortesemente.
0: Stia calmo.
2: C'è solo un'interferenza.
4: Ma chi è la cuffia? La cuffia umana? Me lo ricordo quando veniva nel mio giardino a mettere i blocchi delle piante, me lo ricordo.
2: Sì, ma è stato tanti euni fa, quindi non si stia calmo, non si inalberi.
0: Adesso riposi.
4: Comunque, riposi. Volevo dirvi che sono state spedite le tessere del partito, lei con la maglietta di quel colore orrendo sappia che è la prima la sua, va bene?
0: Sì, va benissimo.
4: Mi raccomando, un saluto ai vostri figli.
0: Sì.
4: Ci sentiamo prossimamente. Grazie. Per la prima convention, va bene? Vistino bene, pronto?
0: Sta scendendo con lei.
5: Allora, basta, perché non accada mai più, eh?
2: Noi volevamo ordinare una pizza.
0: Lei pensa, tu pensa.
5: Se la vuole, condita.
0: No, lasci perdere. Guardi, noi dovremmo salutarla. Se però lei, una volta, la prego, riesce a riagganciare il telefono senza creare imbarazzi, noi le saremo grati.
5: Ma guarda che io tutte le... A parte il fatto che io non è che riaggancio il telefono perché ho le cuffie con la radio, non è un telefono questo.
6: Agganci le cuffie.
0: Agganci le cuffie all'apposito tasto di... Chiudi.
5: Vabbè, ho capito. Vabbè, ciao, alla prossima.
1: Buona serata. Salve.
0: Abbiamo avuto quindi
5: due maroni questi, tutte le volte che si mettono sulla mia frequenza, porca di quella puttana.
1: Forse ho capito.
5: Facciamo scendere. Siamo qui, comandante Azzaro Pettasuglia Gripa. In questo momento vogliamo ricordare a tutti quanti che stiamo finendo la benzina, quindi dovete pisciare nel motore, così almeno tutta l'alcol che avete bevuto può far funzionare.
0: Bravo, però per adesso non c'è niente di, insomma, stia calmo, trovi il tasto con calma. Pentasuglia, può staccare.
5: Sandra, vieni con un attimo, per calmo, fuori dai coglioni dalla cabina, per favore, grazie.
0: No.
5: Senti Sandra, siccome mi fai la gelosona, ma tu lo sai che sei l'unica per me, lo sai, no? Allora facciamo una cosa, invece che giocare al dottore, alla paziente, facciamo la hostess al pilota. Ti faccio prendere la mia cloche, guarda qua.
0: No.
1: Siamo riusciti.
0: Amministratrice delegata, a nome mio e di tutta la redazione dello Stereone le chiediamo scusa per questo spettacolo imbarazzante alla quale lei ha appena assistito. Non so cosa dire. Meno male che c'è un po' di aria di Brasile.
4: Oh, ma che bella cena che mi sono fatto! Niente? Non avete mangiato?
6: Senta, professore, lei ha mangiato, ma prosciutto e melone?
4: Non c'era, figurati.
0: Guarda, non avevo dubbi.
4: Sono andato al boia a Trastevere. Va bene, comunque signori, siamo arrivati al momento della classifica dello Strillone, come sempre la classifica, ha cercato anche questa volta.
0: Ha fatto un ritorno di fiamma, non ho capito.
4: La classifica di oggi è una classifica, diciamo, in tema con quello che sta arrivando, vale a dire lunedì prossimo sarà il lunedì dell'angelo, quindi vale a dire Pasquetta. E pensate, io fino a domenica di Pasqua sarò reperibile, ma questa è un'altra storia.
0: Succede.
2: E lei sa perfettamente come funziona il lavoro.
0: Esca dal gong.
4: Allora, iniziamo con questa classifica che, come stavamo dicendo appunto, è una classifica proprio dedicata alla giornata della Pasquetta, no? I preparativi che ormai si stanno mettendo sempre più in piedi, i gruppi che sono nati di WhatsApp, cosa facciamo, cosa non facciamo, cosa mangiamo, dove ci vediamo, e quindi
0: carne.
4: Esatto, cioè, noi andremo di ciccia, ma signori ciccia via. Esatto. E allora 10 punti su quello che può succedere a Pasquetta, ma soprattutto i peggiori elementi che si possono portare a Pasquetta, quindi i peggiori amici, peggiori in maniera anche simpatica, però almeno uno di questi, almeno una volta, ce lo siamo ritrovato nella nostra Pasquetta. Prego, dottoressa, inizi lei, al punto numero 10.
1: Un secondino che stavo ancora appuntando.
4: Ma certamente, anche tutto il carcere, non solo un secondino, prego.
2: Esattamente lì.
4: Pronto?
2: Si è battuta.
0: Sta scrivendo, ragazzi, appunti su un taccuino. Io la sto vedendo perché ho la mia adesso. E sono tutte note negative nei vostri confronti, io ve lo dico.
4: Vai, ce l'ha.
1: No, non guardiamo.
0: Guardiamo da un'altra parte, no?
1: Ma tutti i fogli qui, ma non
0: c'è. Lo so, purtroppo, ma non ha messo a posto il bravo.
2: Avevo detto di mettere io sto guardando un'altra parte, non mi rompa le scatole.
4: Cosa è successo?
0: Non ha messo a posto, c'è fogli dappertutto. La dottoressa adesso si è messa un attimo. Dovrebbe essere lì. L'ha trovato.
4: L'ha trovato?
1: È lì. Sì, l'ho trovato.
4: Prego, puoi iniziare.
1: Il decimo, signori. Allora, sì. Viene chiamato il salutista estremo, quello che praticamente ogni volta che lo vedi con questa borsa frigo, chissà che cosa avrà lì dentro,
4: mamma mia,
1: sicuramente non cibo commestibile, perché della serie se ne esce con: ragazzi, ho portato l'humus di ceci decorticati biofermentati al chiaro di luna e acqua alcalina e pH emotivo, che non so cosa sia, però...
7: Mamma mia, ma che roba è?
6: Ah, beh.
1: Mentre quindi tu stai grigliando la tua carne con la tua birretta fresca da appena uscita dal congelatore, che ragazzi è uno spettacolo,
0: Male.
1: Lui ti guarda come se stesse accendendo un rogo medievale.
7: Ma no, ma che cosa è?
1: Quindi mentre tu stai assaporando la tua dolce carne super grassa, e ogni volta che tu mordi, lui racconta quello che succede al tuo
7: voleva dire al tuo intestino, per caso, dico a naso.
1: Sì, l'intestino, quello. Il risultato è che a fine giornata non hai più fame, ma ti arriva solo una grande depressione.
7: Beh sì, in effetti, sì, quelli salutista estremo, mamma mia, quelli che io... al rogo, per davvero.
1: No, ragazzi,
7: andiamo avanti con un altro. Allora, che facciamo? Mi vuoi rubare il lavoro? Allora, sì. vuole la radio, si prende la sua scala e si va a fare la radio.
6: Sì.
7: Allora, poi abbiamo...
6: È colpa di quell'altro che mi ha fatto sedere.
0: Ma io in realtà volevo dirle dopo, andiamo a bere una birra. Vabbè, non importa.
7: Signori, nona posizione per il DJ non richiesto. Non ha portato carne, non ha portato pane, ma ha portato una cassa gigante, quelle proprio che 40.000 decibel. E decide lui la musica. Sempre. Parte con la techno alle 11 del mattino. Mentre ancora tu stai cercando di capire dove hai parcheggiato la macchina, perché ancora stai un attimo in botta. Se provi a chiedere: oh, ma metti qualcosa di tranquillo? Lui risponde: beh, la frase è questa, questa è tranquilla, remixata. Proprio questo tono, eh. A fine giornata non senti più le orecchie e nemmeno la tua dignità. La cosa bella è quella. Adesso fanno paro o disparo, vediamo chi va.
0: No, io stavo guardando il bravo.
6: Vado io all'ottavo posto, perché questa mi rispecchia, il polemico professionista.
7: Ecco.
6: Qualunque cosa succeda a lui è contrario. Il posto? Ma c'era di meglio. Ecco. Il cibo? Troppo cotto o troppo crudo. Il tempo? Sole sì, ma vento fastidioso.
7: Ma che due palle.
6: È l'unico essere umano capace di lamentarsi anche mentre ride. E la cosa peggiore è che ti contagia. E dopo un po' inizi a odiare pure tu Pasquetta. E non sai neanche il perché. Tutti i santi. No!
0: Beh, questo è brutto, ma l'organizzatore fantasma che troviamo in settima posizione, secondo me, è anche peggio. Perché lui fa: raga, tranquilli, organizzo tutto io. Poi, bomba di fumo. Sparisce un ninja, lo punisce, no, sparisce. Arrivi sul posto e scopri che, punto 1, non ha prenotato nulla, punto 2, non ha portato nulla, punto 3, soprattutto non risponde a quel maledetto telefono. E poi alla fine, quando si presenta, arriva con una birretta calda, ovviamente, certo, da 33, giusto, dicendo: scusate raga, c'era traffico. Ovviamente il traffico noi lo intendiamo che era quello nella sua coscienza, oppure un traffico che lo travolge sulla tangenziale. Dottoressa, mi
7: dottoressa, prego,
0: passarle la domanda, mi scusi, mea culpa.
7: No, dottoressa, ma il risparmio energetico, se non premi play non parte, capito?
0: Sui cenci.
7: Esatto.
1: Il romantico in crisi al sesto posto con Portiamo la fidanzatina, con cui ha litigato 20 minuti prima. Cioè, il risultato? Certo. Tu stai là, giri la carne, senti: tu non mi ascolti mai! E tu invece sei sempre la solita. Diventa alla fine una puntata live di una terapia di coppia non richiesta, e direi anche un po' di uomini e donne, però. E la cosa peggiore, a un certo punto cercano pure il tuo parere.
7: E tu lì ti fingi morto, perché fai come davanti agli orsi. Mamma
6: mia. Ti
7: autogrilli. Esatto. Signori, quinto posto, metà classifica, il bevitore epico ma fragile. Questa è che un mix, guarda, veramente. Parte forte. Oggi spacco tutto. Dopo due birre diventa già filosofo. È la vita. Sai, la sigaretta in mano. La vita è un viaggio, comincia a fare tutte queste cose. Dopo 3 ore sparisce. Lo trovi sdraiato su una coperta che parla con una formica.
8: Ecco.
7: Cioè, quindi questo è per far capire il livello di tasso alcolico che ha raggiunto. E tu vas in metà giornata a controllare se respira ancora, perché giustamente magari lo vedi sdraiato lì, inerme, ma ancora vivo, ogni tanto andiamo a vedere, mamma mia.
6: Ah, ancora puzza.
7: Ancora puzza.
6: Al quarto posto, avvicinandoci sempre più al podio, abbiamo il fotografo ossessivo.
7: Ah!
8: Ecco.
6: Non puoi mangiare, non puoi bere, non puoi vivere. Fermo, non mordere, prima la foto. Fa 87 scatti alla stessa salsiccia da più angolazioni.
7: Ecco, signori, dopo di questa frase vi salutiamo, diamo la linea a Vermi Preziosi, un programma di pesca.
0: Sulla brace,
6: sulla griglia. Sì. Ti obbliga a rifare il brindisi 4 volte perché la luce non era giusta, E a fine giornata hai mangiato freddo. Mai un album fotografico degno del National Geographic.
7: No.
8: E invece il bronzo lo strappa proprio a forza. Il ritardatario cronico, signori, perché arrivo fra 10 minuti, raga, come sapete, alle 9 del mattino te lo scrive, perfetto, comincio a preparare, non ti rendi conto, arrivano le 14 e il mio video sbuca. Ovviamente avete già acceso il fuoco, mangiato, avete già poi tra l'altro litigato, perché poi succede, poi dopo avete già fatto pace e si ritorna tutti a essere amici, poi lui arriva fresco come una rosa.
7: Raga,
8: e fa, tra l'altro, ha detto, raga, accendiamo, l'ho capito adesso, accendiamo la griglia. Sì, e l'accende, ovviamente l'accendono su di lui, ovviamente.
7: Sì.
8: Va bene. Scusate.
1: Mannaggia. Dottoressa. Allora, invece, l'argento al secondo posto.
7: Sì.
8: Sì, no, ce la deve fare.
7: No, prego, la deve fare, stoicamente.
6: No, sì, non si forza. Lasci contagiare.
1: Dunque, abbiamo colui che non porta mai nulla. Cioè, arriva sempre, lo vedi? Proprio leggero, fresco. Troppo fresco e troppo leggero. E stai così, tu porti bevande, carne, dolci, pane, birre, lui porta l'entusiasmo, lui arriva, dai, famo dimo. A un certo punto si siede a tavola, oppure non si siede direttamente, inizia a prendere quello, la prima cosa che trova, perché ha una fame da pupi. Mangia di tutto, assaggia di tutto e ti finisce tutto. Ecco. E quando qualcuno dice, chi ha portato questa roba buonissima? Il silenzio, perché sicuramente non è stato lui.
7: Mamma mia, una bocca, non è un Dyson. Ma signori, vince, e questo ce l'abbiamo avuto tutti. Vince il so tutto io, l'immancabile, il re indiscusso, il boss finale. Sa come accendere il fuoco, sa come cucinare la carne, sa dove mettersi al sole, sa come parcheggiare, sa anche cose che non esistono. Ma fanculo, fidati, se ne esce fuori con frasi tipo: fidati, la salsiccia va girata ogni 17 secondi. E fallo tu allora.
1: Sì, ora sto contando.
7: Anche perché poi mangia come un facocero, ricordiamo sempre. Nessuno gliel'ha mai chiesto, nessuno lo vuole, ma lui è lì sempre. Non se ne va mai. La cosa migliore è
9: che la salsiccia la devi mangiare a bocca piena. Cioè...
7: Esatto. Ma la cosa peggiore, a volte ci prende pure. Quello che si fa incazzare come una bestia.
8: È vero, confermo.
7: Bene, signori, questa era la classifica di oggi, quindi visto che ci siamo, un glu glu glu, auguriamo anche...
8: Cosa vuoi augurare?
7: Auguriamo anche una buona Pasqua, una buona Pasquetta a tutti i nostri amici ascoltatori, giustamente, no? Così almeno, perché noi, già ve lo dico da adesso... Prossima settimana non ci saremo perché facciamo una bella pausa. Pasquale, sì. Una pausa lunghissima.
8: Lunghissima. Adesso poi insomma. Abbiamo.
7: Però diciamo, ecco, ci prendiamo questo piccolo periodo di pausa, così almeno. Sì, anche noi. Perché sì. Sostanzialmente mercoledì sera ancora stare in botta da lunedì.
8: Ma no, vabbè, ma quello è il meno, professore. Il meno.
7: Vabbè, comunque. Per dire. Ma signori, attenzione, perché è arrivato il momento della dottoressa.
8: Ah,
7: che sicuramente già si era scordata. Sì,
1: sì, no. Infatti, sì. Avevo dimenticato tutto.
7: Fantastico. Perfetto, perfetto.
8: Insomma, è lì solo sulla destra, tranquillamente, freschissimamente, abbiamo una bellissima scaletta.
7: Freschissima,
1: scritta,
7: capito?
1: No, quella l'ho vista.
8: Scritta in maniera molto tranquilla e insomma, quindi...
7: Esatto, poi in memoria... In memoria
8: di bene il titolo.
7: Cioè in memoria di venerdì.
10: Senti, mi serve un McFradam a Snickers, poi mi serve un altro McFradam a Markix, poi mi serve un cheeseburger a... cioè quello là da un euro.
8: Cosa? Ma perché?
7: Non lo so. Signore e signori, la nostra dottoressa oggi ci presenta la chicca. Ragazzi, la chicca, la chicca, la chicca. Prego.
1: Fantastico.
7: Pronto?
1: È occupato. Dicevamo, la chicca ve la mandiamo con...
7: Sì.
1: Ma scusate,
7: sì?
1: Sì, sì, sì, devo proprio leggere quello che c'è scritto sulla scaletta.
8: Beh, io
7: si ricorda, non lo so. Si ricorda quello che ci ha detto lei? Si ricorda il vizio di scrivere?
1: Sì, sì, no, per carità.
7: Se vuole, legga questa. Però, insomma,
1: vorrei evitare di leggerlo. Ma lo
8: la scelta
1: leggere.
8: È la sua. Lei il titolo lo sa? L'artista
1: allora,
8: lo sa,
1: il
8: la scelta
1: titolo
8: la
1: della nostra prossima song.
8: Sì.
7: Sì?
8: Sì?
7: Sarà. Lo dica. Sarà?
1: Lo dica. Porco Nando.
7: Porco Nando, dica quello vero per cortesia, sennò ci cacciano. Dica quello vero.
8: Dica.
1: Shakerando, signori, di
8: chi?
7: Sì?
1: Com'è? Dov'è? L'ho scritto.
8: Non stava scritto, perché forse bastava Porco Nando.
1: Non lo trovavo io dove me l'ero scritto.
7: Bei momenti.

Bello mio di papà, come stai? Dalla foto ho notato che ti sei alzato. Io sto bene, mi manchi e lo sai, ti do un bacio per ogni secondo passato. Mi sono domandato se era un bel pensiero, se ti guidavo ero passeggero. Neanche a dire che papà è su una navicella, non puoi vedermi se guardi il cielo. Ricevetti ordini, tu di anni ne avevi 8, facevi compiti in salotto. Era una bella poesia il 10 agosto, a costo di farmi rimanere me la ripetevi. Non eravamo più complici, mi dicevi, sarei finito male come le rondini. Ricordo molto poco dei fatti, tranne che a tratti non

rileggere più il 10 agosto. San Lorenzo io lo so perché tanto, di stelle per l'aria tranquilla, Arde cade perché sì gran pianto, nel concavo cielo sfavilla. Ritornava una rondine al tetto, l'uccisero cadde tra i spini, e l'aveva nel becco un insetto, la cena dei suoi rondinini. Ora è là come in croce che tende, quel verme a quel cielo lontano, e il suo nido è nell'ombra che attende, che pigola sempre più piano. Anche un uomo tornava al suo nido, l'uccisero, disse perdono, e restò nel

Nel tuo drip GVC o di Balenciaga. Classe G, vengo lì, ti riporto a casa. Buon amico, che ho drip se c'è una rettata. Ti confesso, avrei scommesso che non c'era storia quando facevamo i soldi con un Motorola. Guarda adesso dove siamo, fra com'è finita. So che vogliono parlarmi a

0: Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023. La radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.
1: Radio 6023.

0: E di 6023 cosa ne pensa?
1: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
2: E lo station manager Alessandro Raimondo?
3: È un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
0: Altro da aggiungere?
4: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
0: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.
5: Questa è una missione impossibile.

0: ancora viva.
1: Sì, Alfred. Non è mica facile ammazzare qualcuno legalmente.
0: Eppure questo è l'alibi perfetto.
1: Lo so, lo so.
2: Norma!

0: Ahmed, a te da dormire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it

0: Raduni, l'Associazione Nazionale degli Operatori Radiofonici Universitari. www.raduni.org.
1: Radio 6023.

così amara voglio sugar, senza questa gente che m'asciuga, bitch. Io non sono comunista, sono di passaggio. Ballo nudo sulla pista di atterraggio. Questo viaggio sono l'unico, questo non è rap, è un oltraggio al mio pubblico. Spari

0: ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
1: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 torna al Good Morning Lab,
0: per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
1: Radio 6023,
0: comoda,
1: viva,
0: sempre al tuo fianco.

finisce così all'improvviso. Penso che ho una donna, un lavoro, una mamma che adoro, e in fondo la mia vita è qui con loro. Siamo sognatori di vite migliori, pescatori con le reti di emozioni. Ma un sogno è bello se capisci che un sogno è importante, ma sei più importante te.

0: Un contratto a zero cifre, un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare, un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
1: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
0: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
1: Lavorerai per me.
0: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
1: Sei fuori.

0: quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mattarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
3: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
4: Un paio di schiaffi?
5: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
6: Shushana, Shushana, Shushana, come back to my Chinatown. I sing for you, Shushana. I show a memories clown.

guardando orecchio si vede Shanghai, in fondo ai viali di Vienna, e la sua sagoma si accenna, inconfondibile in mezzo al via vai. Tuo zio ti aspetta, raggiungilo,

sì. Com'è, spiega la vita, spiega com'è. Ah, sì. Com'è, spiegami tutto, spiega perché. Piano piano si srotola di questo film.

Ecco Duke Ellington, grande boxer, tutto ventagli e silenzi, ridi selvaggio, ridi, ridi, tra i gelsomini dell'Africa buia. Solo il nipote capisce lo zio, e non c'è bisogno di dirtelo.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non

0: tempo libero e non sai come impiegarlo?
1: Cerchi crediti e non sai dove andare?
0: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
1: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
0: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023, formazioni tecniche su regia e speakeraggio, migliorare le tue capacità comunicative, montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
1: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
0: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
1: Se vuoi divertirti a lavorare
0: a Radio 6023 devi entrare.
2: Radio 6023.

0: diventa uno stagista di Radio 6023.
1: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
0: Di Radio 6023.

0: hay un dispositivo móvil tipo iOS, iPhone, iPad o Android.
1: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
0: Radio 6023. Ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.
2: Turn motherfucking lights down. Esco, what up?
3: What up, homie?
2: I mean, it's what you expected, ain't it? Let's go.

0: Originally, what's a banana? Whatever in the MC, sì, J-Ax.
1: Quando vedi che sei solo a sto mondo, quando il mondo

0: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
1: Radio 6023.

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
2: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
1: Il biotestamento è questo.
4: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
4: Perché posso.
3: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: tutto bene. E alla fine sono uscito.
1: Vengo da dove le sveglie suonano a tutti la stessa condanna. Sì. Tra le leggende nessuno ha tenuto mai il mio standard. Qualcuno dice 3 anni sono un ritardo. Dove riesco ad anticiparvi ogni album. Mi sembra ieri su quelle panche. Da via dei preti sopra le palme sono su Sunset. E parte di me è ancora sotto la superficie. Tipo una

0: La gente ha la memoria corta e la lingua lunga, 24 volte me, ma la musica è 8 volte più brutta. E dire che solo autocelebrazione è come guardare una natura morta e dire che è soltanto frutta.
1: Status.

0: leggende sono i sogni in carne ed ossa. Volevo solo battermi e non sapevo contro cosa. Ciò in cui credevamo e che poi da adulti abbiamo adulterato. Venga il regno, sono tornato.
1: Radio 6023. 6023.
2: Radio 6023.

go. Come on, baby, let's go.